cap.

Thank you. Your job.

bisexual, darling, and he has no straight people.

Ooh, did you ever wanna see my pussy queen?

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo.

Tito, guarderemo i gatti come Alice fa in quella canzone, che canteremo insieme, senza che per forza ci sia una ragione, e consiglieremo alle nuvole di piovere pioggia sottile.

sei, che cosa vuoi? Vito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. È una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Vito, che cos'è?

0: Le 8 un minuto, Radio Onda d'Urto, una buona mattinata, eccoci con le trasmissioni in diretta che riprendono dai nostri studi qui di Brescia in via Luzzago 2/B, anche questo sabato mattina con apertura alle 8, un po' come da palinsesto estivo che ci accompagna tra l'altro. A una riduzione ulteriore durante i giorni della festa che avremo, la festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Andiamo allora a sentire subito uno spot, poi un gruppo che suonerà la festa, i Sic Tamburo, apriranno la festa il 5 di agosto e poi insieme cominciamo la giornata informativa con le prime pagine, poi storie di classe e il giornale radio in breve delle 8:20. A tra poco.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Bene, le prime pagine dei giornali di questo sabato di oggi, 18 luglio. È un po' il caso dell'estate ormai e quindi tiene banco su tutti i quotidiani il gioielliere Roggero. Titolo del manifesto: lotta armata. Dopo lo scontro tra governo e Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Roggero è il nuovo eroe della destra in una competizione che ormai senza esclusione di colpi, scrive il manifesto. Tutti i giornali, tranne Avvenire, Sole 24 Ore, praticamente aprono con questa notizia. Noi attraversiamoli. Domani, Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia a Roggero. Anche qui la lettura viene vista come una gara a destra, a difesa del gioielliere, che diventa un po' questo simulacro della destra per anche di cercare di risolvere le questioni tutte interne all'arrivo poi di Vannacci. Corriere della Sera invece, più asciutto, un po' come gli altri quotidiani: Roggero in carcere, scontro, gioielliere al colle, sono pentito, merito la grazia, la moglie presenta la domanda, una lite tra magistrati e governo, il post di Meloni, mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, domanda la Premier, il caso è quello invece dei risarcimenti chiesti dalle parti civili che hanno subito, insomma, questo omicidio da parte della gioielliere, i familiari delle vittime. Roggero in carcere e scontro quindi sul Corriere, mentre dalle pagine di Repubblica il governo assolve Roggero. Va avanti la campagna innocentista. Meloni, no ai risarcimenti per le vittime. La Lega, lo candidiamo. Il gioielliere entra in carcere a bollate. Dopo il fallito blitz di Nordio, la moglie fa domanda di grazia. La Stampa, la resa del gioielliere, il titolo. Roggero si costituisce a bollate. Fatto Quotidiano parla di derby Minetti Roggero, il gioielliere vuole salvarsi come Nicole, il giustiziere va in cella, il ministro inoltre ai giudici la richiesta della moglie e Meloni dice niente risarcimenti. Per quanto riguarda invece i giornali che non ne parlano in apertura, ne abbiamo due. L'Avvenire, che decide invece di portarsi al di là dell'Atlantico, Trump si porta avanti, è il titolo nel discorso alla nazione, pochi cenni alla guerra in corso all'Iran, molta enfasi sui record di borsa, il presidente statunitense guarda già le elezioni di medio termine e agita l'ombra dei brogli, l'affondo sulla Cina che ci ha rubato milioni di dati, desta l'ira di Pechino. Sole 24 Ore apre con gli ETS, invece l'Unione Europea ritocca le regole, una condanna per l'industria. Insomma, di fronte alla crisi climatica che vediamo, arriva con questa revisione degli ETS, Bruxelles rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni del sistema di scambio delle quote, in pratica le industrie che comprano quote per poter continuare a inquinare fondamentalmente. Il massimale continuerà a diminuire ogni anno, ma a un ritmo meno sostenuto. Critiche dalle attività produttive. Per il presidente di Confindustria Orsini la proposta è insoddisfacente, non affronta le criticità, condanna le imprese, dice Confindustria, che si lamenta e lo riporta fedelmente il quotidiano appunto di Confindustria, alla fine Sole 24 Ore. Questo dalle pagine d'apertura dei quotidiani di stamattina. Poi ci sono anche altre notizie, anche manifesto da evidenza al Trump che dà l'assalto al voto di medio termine, calunnie malevole, dice Pechino rispetto alle accuse, insomma, di agitare un po', di indirizzare e rubare dati agli Stati Uniti d'America. Su clima e inquinamento l'Unione Europea dice alle imprese non basta un inchino. Sciolta la Knesset, prende parola sul manifesto Pappé, lo storico Ilan Pappé, che è stato incontrato ad Haifa dal giornalista Michele Giorgio. Pappé, con o senza Netanyahu, sarà la stessa Israele, commenta. Sul Domani abbiamo invece tema Trump, le grida di Trump per manipolare, scrive il Domani, le elezioni di medio termine. A Trump in evidenza anche su Repubblica, con evoca brogli elettorali, la Cina ci ha rubato milioni di dati.
Per quanto riguarda invece la sentenza del TAR del Lazio, una svolta nella pubblica amministrazione, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo. Dietro ogni decisione della pubblica amministrazione ci deve essere una riserva d'umanità, un confine per l'intelligenza artificiale. È una clamorosa sentenza del TAR del Lazio destinata a trasformare in un precedente e fissare una linea rossa agli algoritmi. Può portare scelte, ma l'ultima parola va comunque lasciata a una persona in carne e ossa. A innescare i giudici è stato il ricorso di un insegnante. Insomma, questo quello che sta accadendo anche sul tema, insomma, del dibattito sull'utilizzo del AI. Per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, abbiamo in prima pagina da segnalare l'ambasciatore statunitense sulla questione lo yacht di lusso da 117 metri del diplomatico trampiano che è giunto a Venezia per un tour vacanziero in 13 tappe, il tutto comunicato al Ministero dell'Interno all'ultimo minuto. MBS dice una follia di servilismo, altro che ospitalità, proteste anche fuori dal Parlamento per i militari distolti dalle strade, droni, motovedette, centinaia di agenti per Fertitta in crociera, è il titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano che denuncia questa situazione. Poi sopra la testata, sempre Fatto Quotidiano, ricorda la strage del Ponte Morandi, ha insegnato poco al MIT, mancano i tecnici per i controlli sulla sicurezza, i media raccontano le 32 condanne senza mai citare i Benetton, sottolinea invece il Fatto Quotidiano. Ricorda poi Stava 41 anni dopo, bacino di neve finta dove ci fu il disastro, 268 morti non bastano, scrive e racconta sempre questo giornale. Quotidiani invece locali, brevemente, Giornale di Brescia, Brescia Oggi e Corriere della Sera Brescia, in evidenza è la crisi climatica e ieri il maltempo, apre su questo per esempio il Brescia Oggi col titolo Vento e grandine, nubifragio all'alba, alberi abbattuti, gru crolla in strada, Gardone Riviera, Vittoriale flagellato, un danno epocale, la bufera si scatena sulla casa museo, spezzato l'albero maestro della nave Puglia. Maltempo, paura sul lago di Garda, titola anche l'orso bresciano del Corriere della Sera. A Gardone il vento fa precipitare una gru sulla Gardesana. Impianto cocleare per sentire le figlie. L'altra segnalazione invece, la coppia ha problemi di udito. Poi una potatura sotto scorta al Tarello. E invece, per quanto riguarda. Quanto riguarda il giornale di Brescia, l'apertura vera e propria sulla mancanza di infermieri del bresciano, mancano 1000 professionisti, tanti quanti quelli che andranno a breve in pensione, resta il nodo degli operatori fantasma, assistenza a rischio. Lasciamo così anche i quotidiani locali, ci salutiamo per il momento, li recupereremo questi alle 9:15 minuti nella rassegna stampa locale, adesso invece la musica. E poi il nostro storia di classe di questa mattina.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Luglio 1936, Giovanni Pesce arriva in Spagna e si unisce alle brigate internazionali antifranchiste nella guerra civile spagnola.
2: Ero segretario di giovani comunisti in Francia e quando ho deciso di partire per la Spagna, tutti i giornali diceva che bisogna che i veri italiani devono andare in Spagna per salvare l'onore del paese a combattere. E poi vengo a sapere che c'è stato questo incontro in ottobre fra Nenni e Mendola per organizzare il battaglione Garibaldi. Allora io sono partito e sono stato in Spagna.
1: Nel 1936 Giovanni Pesce, che più di 7 anni più tardi, partecipando in Italia alla resistenza antifascista con un ruolo di primo piano, passerà alla storia come comandante Visone, ha solo 18 anni e lavora come minatore in Francia. Di fronte al colpo di Stato del generale Francisco Franco in Spagna, al suo attacco militare contro la Repubblica, alla resistenza degli antifascisti, decide di partire e riesce a convincere i dirigenti del Partito Comunista Italiano a farlo partecipare a uno dei viaggi organizzati per raggiungere la Spagna e dar manforte alle compagne e compagni iberici, nonostante la sua giovane età.
3: Lo decisi al momento stesso del colpo di Stato di Franco e dei generali, 18 luglio 1936. Quando furono organizzate le prime manifestazioni di protesta contro i golpisti spagnoli, Radio Ceuta mandò il messaggio cifrato: cielo sereno in tutta la Spagna, il segno della ribellione dei generali reazionari, dei grandi proprietari terrieri, dei finanzieri, del clero contro il governo repubblicano di Madrid, a cui si contrappose la parola d'ordine gridata in piazza e riportata sui giornali: bisogna aiutare la Repubblica. Di fronte a questa situazione il governo francese di Léon Blum si proclamò neutrale. Le dittature fasciste attaccarono a fondo e le democrazie bloccarono ogni soccorso. Nel generale assenteismo, solo l'Unione Sovietica e il Messico accorsero in aiuto dei repubblicani. Mentre l'atmosfera politica si arroventava, alla Grand Combe fui testimone della grande sollevazione popolare contro la posizione assunta dal presidente Blum. Ci furono manifestazioni, comizi tutti i giorni. I minatori raccoglievano denaro, medicinali, coperte per i repubblicani spagnoli, ma non era certo sufficiente. Era necessario impugnare le armi e combattere. Non era più tempo di indugiare. Venne a sapere, proprio in quel periodo, che era già partito per la Spagna un gruppo di volontari. Per questo mi rivolsi al Partito Comunista del Paese per dare la mia adesione, ma l'obiezione fu che ero troppo giovane. Andai allora alla Bourse du Travail e rinnovai la mia richiesta, che questa volta fu accolta. Stai pronto che ti chiameremo noi, mi fu assicurato. Intanto a Parigi c'era stato l'appello di Pietro Nenni, Randolfo Pacciardi, Giorgio Amendola, dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, riuniti nel Comitato Antifascista Unitario Italiano perché fosse costituito un battaglione di volontari nel nome di Garibaldi.
1: In Spagna combatté in diverse battaglie e al rientro in Italia il regime fascista di Mussolini lo mandò al confino a Ventotene. Rientrato dall'esilio nel luglio 1943, Giovanni Pesce si unì alla resistenza rispondendo alla richiesta avanzata direttamente da alcuni dirigenti del Partito Comunista Italiano. Durante la guerra di liberazione dell'Italia dal nazifascismo ebbe un ruolo di comando importante, conquistato grazie al valore e al coraggio dimostrati sul campo. In particolare portò a termine numerosi attentati contro soldati nazisti o della Repubblica Sociale Italiana. Da partigiano passò alla storia col nome di battaglia di comandante Visone. Dopo la guerra continuò la militanza politica nel PCI e fu anche consigliere comunale di Milano tra il 1951 e il 1964. È deceduto il 27 luglio del 2007.
4: A 18 anni decide di partire per la Spagna nelle brigate internazionali. Tornato a Milano viene pizzicato dalla polizia fascista, mandato a Ventotene. Ventotene per lui è stata la sua università politica, perché mio padre non ha mai studiato. In quell'occasione dove ha avuto modo di conoscere Curiel, Terracini, la Camilla Ravera e tantissimi intellettuali antifascisti che erano deportati. Quindi poi con l'8 settembre rientrato dal confine, andò a combattere nei GAP a Torino. Lui era ormai conosciuto, ricercato, e quindi il Partito Comunista gli chiese di andare a Milano, dove combatté anche a Milano nei GAP, con azioni veramente impossibili.

0: Radio Nadurto, le 8:22 minuti, giornale radio, in breve edizione delle notizie di questo sabato mattina. Conflitto ancora in corso nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran. L'esercito iraniano dichiara in un comunicato d'aver sferrato stamattina un attacco con droni contro le basi statunitense nel Bahrain e in Kuwait. Secondo l'agenzia Tasmin, due petroliere hanno preso fuoco dopo le esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte sud dello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce però e dice la notizia è falsa, mentre i Pasdaran continuano ad insistere dicendo che lo stretto è completamente chiuso. Sull'altro fronte, gli Stati Uniti d'America, nella provincia di Hormozgan, avrebbero attaccato causando 3 morti e 8 feriti, colpendo simultaneamente con diversi missili infrastrutture elettriche e pompe di desalinizzazione situate sul molo del villaggio di Bungi nei pressi della città di Yask. E rimane per ora defilato l'esercito israeliano, in attesa di un incontro Trump-Netanyahu previsto lunedì a Washington. Nel frattempo però le forze armate israeliane, l'IDF, continuano a bombardare e uccidere dalla Siria al Libano e anche la Palestina. Qui anche ieri l'esercito occupante israeliano ha ucciso almeno 11 palestinesi a Gaza. E a sostegno della causa palestinese oggi in Italia sarà una giornata di mobilitazione e solidarietà con i prigionieri politici palestinesi, presidi davanti alle carceri di Melfi, Rossano, Terni, Ferrara e Sassari. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Un attacco avvenuto a Kotovsk ha causato poi anche 24 feriti. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto in totale 379 droni sulle regioni di Mosca, Mar d'Azov e Mar Nero, a dichiararlo il ministro della difesa russo. Sull'altro fronte invece le forze armate russe hanno condotto nella notte una serie di attacchi contro i porti utilizzati per trasferire i rifornimenti alle forze di Kiev. Il ministero della difesa russo sostiene che gli attacchi hanno preso di mira ancora una volta il porto di Odessa, qui sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio, e ha poi detto di aver colpito 2 navi coinvolte nel trasporto di carichi militari da parte dell'Ucraina. Torniamo in Italia, dove la crisi climatica continua. Tutta l'Italia, come l'Europa occidentale, sono ancora nella morsa di un caldo estremo dovuto all'intervento umano. Una ventina le città in bollino rosso oggi. In questo quadro la Commissione europea ieri ha pensato di proporre di confermare gli ETS pur rallentando dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote. Negli Stati Uniti d'America, torniamo agli esteri, il presidente statunitense gioca ad anticipo sulle elezioni di medio termine, attacca la Cina sostenendo che sia responsabile, dice, della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Parole che fanno infuriare la Cina, parla di pure invenzioni. 2 mesi fa il rilancio del dialogo intanto tra Xi Jinping e Trump. Il leader cinese l'aveva ricevuto durante una visita di Stato e Trump l'aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le due potenze appare costantemente in bilico e le due capitali preparano una visita adesso di Xi Jinping negli Stati Uniti, prevista a settembre. A chiudere il Venezuela con la presidente ad interim Rodriguez, che annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse del Fondo Monetario Internazionale che saranno destinati a un piano di recupero e di ricostruzione del dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese. I fondi saranno utilizzati per sostenere famiglie colpite, effettuare interventi abitativi e su infrastrutture, servizi pubblici e altre necessità. È tutto col giornale radio, in breve prossima edizione delle notizie come sempre alle 11. Adesso la linea, l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti a seguire, lo spazio alla rassegna stampa di carattere nazionale di questa mattina. Buon ascolto.
1: sabato 18 luglio l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Si avvicina sempre di più la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Puffalora. Tutte le informazioni e il programma completo lo potete trovare sul sito www.festaradio.org. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, che per questa sera alle ore 21.30 propone il film Una battaglia dopo l'altra. Il film La cronologia dell'acqua in programmazione questo pomeriggio alle ore 18.30, mentre il film L'amore che rimane in programmazione questa sera alle ore 19. Questi i film che potete trovare questo sabato 18 luglio al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, Brescia. Minions and Monster, il film in programmazione questa sera alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno. Mentre il film Cime Tempestose è in programmazione questa sera alle 21.30 all'area del centro, al cortile Scuole Calini di via Nino Bixio. E concludiamo con un'anticipazione. L'inganno della tregua, il genocidio del popolo palestinese continua, il presidio domani domenica 19 luglio a Milano in piazza Mercanti dalle ore 18. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 18 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

8:31 minuti, Radio Onda d'Urto, via la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Saluto, una buona giornata anche da Francesco. Il Manifesto, il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Domani e Fatto Quotidiano sono i quotidiani in studio che ci tengono compagnia per i prossimi 45 minuti. Quotidiani dominati dalle pagine dedicate alla condanna per il gioielliere assassino di due persone che sono fuggite dal suo locale dopo una rapina dal suo negozio. E poi tanti temi, sia degli esteri, tra l'Iran, il Medio Oriente, la Palestina, Trump, l'Ucraina, l'elezione in Inghilterra di Andy Burnham, la nomina più che elezione. E poi in Italia, con le proteste a Venezia contro l'ambasciatore statunitense, cariche ieri al corteo. E un po' di cose anche di palazzo. Ma per cominciare iniziamo da un'intervista tutta pagina al fumettista Michele Rec, arte in arte Zero Calcare, che racconta che avevamo ragione, ma dopo i giorni di Genova la nostra stagione si è fermata. Siamo alla vigilia di l'anniversario importante, 25 anni fa, il G8 e le manifestazioni contro il G8 a Genova, la violenza di polizia. Ci sono un sacco di cose che mi fanno incazzare, dice Michele Rec, Zero Calcare, del modo in cui si ricordano i fatti del G8 di Genova del 2001, l'intervista a tutta pagina su Repubblica, che nei giorni scorsi, ieri aveva intervistato Mario Placanica, che aveva esploso i colpi di pistola dal Defender, da cui poi è partito il colpo che ha ucciso Carlo Giuliani, e due giorni fa invece l'intervista a Elena Giuliani, sorella di Carlo, appunto il manifestante ucciso 25 anni fa, tra due giorni l'anniversario pieno, il 20 di luglio. Oggi invece è il 18, siamo all'anniversario della vigilia delle prime manifestazioni, quelli che iniziavano il 19 di Genova, anche se il 19 di luglio a Genova la manifestazione dei migranti, anche se il Genova Social Forum aveva già iniziato i dibattiti diversi giorni prima. Il fumettista romano che alle manifestazioni di 25 anni fa partecipò, neanche diciottenne, ha sempre sostenuto che non ci sia un solo prodotto, e qua inizia il virgolettato, del mio lavoro senza almeno un riferimento a quello che è successo in quei giorni, e prova a mettere in fila la vigilia del corteo nazionale che domani riporterà il movimento alla memoria nelle stesse strade di allora, da Piazza Rimonda in poi, a un quarto di secolo da quel luglio che forse mai archivierò. Per me è stato quasi uno spartiacque tra l'infanzia e l'età adulta. La riflessione: mancano ancora troppe verità, resistono ancora bugie e depistaggi, rimane anche a sinistra una narrazione che non rende giustizia a quello che ha rappresentato la storia di quel G8, un laboratorio, lo considera Zero Calcare, che è servito a preparare il campo a quello che siamo diventati o abbiamo perso, come la capacità di partecipare o lo spazio per il dissenso. Il problema, gli chiede l'intervistatore Matteo Macor, non solo ricordare quel G8, ma anche come farlo? Ci sono ancora troppi distinguo. Ricordiamo certi protagonisti di allora perché sono vittime, come i pestati alla Diaz, massacrati ancora dentro il sacco a pelo, e in quanto vittime con pieno titolo per stare nel pantheon della sinistra. Ma facciamo fatica su altri. Penso a Carlo Giuliani, che solo per il fatto di essere stato fotografato nella postura di chi stava resistendo non metterà mai d'accordo tutti. C'è anche tantissima gente che chiama ancora Carlo Giuliani un assassino, e la cosa non torna neanche dal punto di vista semantico. Se sei l'unico a morire e vieni chiamato ad assassino, penso che, insomma, cosa gli chiede ancora il giornalista, cosa significa questa differenza nel ricordare quella storia? Penso abbia a che fare con la paura del conflitto, risponde Zero Calcare, il grande rimosso della sinistra degli ultimi decenni. Una cosa che mi spaventa per il futuro: tra i giovani sembra che il modo per avere accesso alla presa di parola sia l'autorappresentazione come vittima. Tu
Se tu sei vittima di qualcosa, hai titolo per esprimerti, altrimenti no. Non sappiamo più gestire il dissenso, gli chiede ancora l'intervistatore. 25 anni fa del resto il dissenso è finito sotto i manganelli, e risponde poi Zero Calcare: Genova è stata la sospensione dei diritti democratici, che ricordiamo giustamente ogni volta, però è stato anche un momento di sfida. In tanti, io per primo, ci siamo messi in viaggio con l'idea di andare a provare a rendere un po' meno tranquilla la vita dei potenti che decidevano delle sorti del mondo al chiuso di un palazzo. Se si dimentica quella componente di conflitto o si parla solo delle idee del movimento, quelle giornate perdono un po' di senso. Insomma, un'intervista lunga quella a Zero Calcare, la chiudiamo così con le ultime sue battute. La speranza in tutto questo, non sono il più adatto a parlare di speranza, ma direi i giovani hanno nuove forme di organizzazione, per fortuna, visto che le nostre hanno fallito. Loro ci sono, manchiamo noi quarantenni. A Genova c'eravamo, ora molto meno. Un'intervista molto bella, quella Zero Calcare, in cui come al solito il fumettista non si tira indietro, dice esattamente quello che pensa, non cerca di mediare le sue posizioni, come del resto ha fatto in tutta la sua carriera, sia con i fumetti che con le serie televisive, in cui ha sempre espresso insomma quello che pensava, e tutte le volte che ha parlato di Genova non si è mai tirato indietro nel negare quelle importanti giornate di conflitto. Di G8 si parla anche su Il Domani. Genova è uno spartiacque, il reato di tortura in tribunale, l'articolo che ricorda come dal 2001 in poi c'è stata la battaglia per istituire il reato di tortura, iscrivere il reato di tortura, che mancava già da 12 anni perché la Convenzione ONU era stata ratificata dall'Italia nel 1989. Marika Ikonomu scrive su Il Domani un articolo che poi ripercorre un po' questa storia, sia con interviste agli avvocati, l'avvocato Francesco Romeo di parte civile nei processi sulle violenze agite nella scuola Diaz, nella caserma di Bolzaneto. Sicuramente, se ci fosse stato insomma il inteso, se ci fosse stato il reato di tortura, ci sarebbe stato un diverso svolgimento dei processi e condanne a pene più elevate, questo soprattutto per quanto riguarda la caserma di Bolzaneto. C'è l'avvocata Simona Filippi di Antigone: non c'è dubbio che i processi sui fatti di Genova sarebbero andati diversamente. E poi si ripercorre la storia che ha portato nel 2017 a Antigone e Amnesty International a prendersi con altri la responsabilità di appoggiare un testo non del tutto conforme alla Convenzione ONU, ma che ha permesso finalmente di nominare la tortura nei tribunali, dice Gonnella di Antigone. In 9 anni sono stati diversi i processi avviati con l'accusa di tortura, molti ancora in corso, alcuni terminati anche con condanne, come il processo sulle violenze brutali inferte su una persona detenuta da alcuni agenti di polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano, condannati in primo e in secondo grado, un procedimento arrivato alle sezioni unite della Cassazione che poi si deciderà a settembre. Rimane però, leggiamo più avanti nell'articolo, il problema dell'identificazione degli agenti. La società civile si batte da 25 anni per l'introduzione dei codici identificativi sulle divise, ma, spiega Gonnella, non si riesce a fare nessun passo avanti in nessun corpo di polizia, perché, aggiunge Romeo, l'avvocato appunto di parte civile nei processi di Genova, le forze dell'ordine hanno un peso politico, racconta. C'è poi il podcast La Sospensione, viene raccontato da Riccardo Nuri, la voce più nota di Amnesty International in Italia, un podcast che è stato prodotto da appunto da Il Domani insieme ad altre realtà, con Amnesty International, prodotto da Emons in collaborazione appunto con Il Domani per Amnesty International, il podcast La Sospensione. E Riccardo Nuri scrive: è vero, dal 2001 non ci sono state uccisioni di manifestanti in piazza, ma è stato un caso, un lacrimogeno sperato ad altezza di persona che ha causato una frattura delle ossa facciali, lo scoppio del bulbo oculare e la perdita permanente della vista da un occhio, conseguenze già gravissime. E sta parlando di lince a Bologna, neanche un anno fa avrebbe potuto colpire un organo vitale.
digitale e di morti di Stato in questo quarto di secolo durante fermi, arresti, nel corso di inseguimenti o di perquisizioni all'interno delle carceri o in altre situazioni di privazione della libertà, compresi reparti psichiatrici di strutture pubbliche, ce ne sono stati tanti, veramente tanti, così racconta Riccardo Nuri a 25 anni. Da quel G8, quel G8 che riprendiamo anche da il manifesto, sicuramente ci saranno altri articoli, il manifesto era uscito con uno speciale ieri, oggi lo relega nelle pagine della cultura perché si racconta di quello che è l'archivio resistente che ci parla dell'oggi, domenica fuori orario con i materiali girati a Genova dagli operatori Rai, le immagini del G8 dalle migliaia di telecamere presenti quel luglio 2001 a Genova nei giorni del G8, si è detto a lungo in questi due decenni le immagini, ore di girato, materiali non sono state solo fondamentali nei tribunali e nelle ricostruzioni giudiziarie, ma hanno formato l'archivio disobbediente, questa è la parola tra virgolette che viene messa così su il manifesto e che ha un sacco di significati che rimandano anche a quei giorni, di una possibile memoria collettiva e non cristallizzata, ma che ancora adesso apre nuove cicatrici, nuove riflessioni mostrando le cicatrici che insieme le traiettorie che arrivano dall'Italia di Berlusconi, Fini, il centrodestra al potere e un centrosinistra assente nel confronto fino ad oggi, e appunto ripercorre un po' tutte le storie, tutti i film, Cristina Piccino raccontando Carlo Giuliani ragazzo della Comencini nel 2001, Bella Ciao Genova Social Forum, Un altro mondo è possibile di Marcello Giusti, Freccero e Torelli, e poi insomma anche altre cose come quelle di Black Block di Carlo Bachschmidt, oppure il passaggio della linea al G8 di Genova 25 anni dopo con appunto quello che sarà Rai 3 dalle 1:40 nella notte di fuori orario, nella notte di domenica di fuori orario. Con questo noi chiudiamo il capitolo G8, sicuramente ci sarà modo di tornarci anche nello spazio approfondimenti di questa mattina, riproponendovi alcune riflessioni che abbiamo raccolto nei giorni scorsi. Andiamo adesso invece ad aprire il capitolo dedicato a quelle che sono le notizie di apertura di tutti i quotidiani, compreso il manifesto, ovvero lo scontro tra il governo, il Quirinale, la Premier sulla difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori, lotta armata con una foto di Meloni versione Man in Black, scusate il gioco di parole, ma occhiali scuri, vestita tutta di nero, ricorda proprio il famoso look degli agenti del FBI e racconta poi su tutti i giornali, si parla di questa vicenda perché la destra ha costruito il suo eroe senza mai nominarlo. La Presidente del Consiglio difende l'uomo condannato per duplice omicidio, Salvini pensa di candidarlo, la famiglia del gioielliere che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due persone e ferita una terza dopo, e sottolineiamo dopo, una rapina nel suo negozio quando i ladri erano ormai fuori dal locale, ecco, questa famiglia ha depositato la domanda di grazia, e questa domanda di grazia che va già fatto discutere perché insomma c'era stato il richiamo nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, da parte di Mattarella, Presidente della Repubblica, che diceva al guardasigilli Ministro della Giustizia che non deve essere lui a fare questa domanda e che comunque la prerogativa è del Capo dello Stato. La linea di Meloni, chi si difende non deve risarcire, così è quello che scrive il riassunto
riassume il Corriere della Sera a pagina 2 dicendo che insomma non dovrebbe pagare la provvisionale che è stata decisa per i familiari delle due vittime di questo gioielliere. Questo gioielliere che, ricordiamolo anche con le parole di Biagio Mazzeo, il procuratore della Repubblica ad Asti, in quella situazione non si era difeso. Quel giorno non ci fu difesa, ma una reazione violenta. Chi spara non è più lo stesso. Il procuratore di Asti, tra l'altro, smentisce anche una delle tante menzogne che vengono raccontate in questi giorni, cioè non subì altre rapine in passato. Andiamo a prendere qualche stralcio di questa intervista. Non è stata legittima difesa, ma una reazione violenta a scoppio ritardato. Questo è il punto cruciale. Non si può istituzionalizzare una rivalsa simile. Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti, titolare dell'accusa nel processo di primo grado contro Mario Roggero, rivendica la correttezza della sentenza definitiva che ha condannato il gioielliere a 14 anni e 9 mesi di carcere. Racconta: solo una minaccia concreta e attuale può giustificare l'uso della violenza. Le immagini chiariscono tutto. Roggero insegue i rapinatori e spara quando sono già fuori dall'attività e in fuga. Se la minaccia è cessata, non si può più parlare di legittima difesa, diventa una reazione magari comprensibile sul piano umano, ma ingiustificabile sul quello giuridico. Poi in fondo, qual è il principale equivoco nel dibattito pubblico? Risponde ancora Mazzeo, procuratore della Repubblica, che appunto ha seguito il caso. Molti credono che Roggero abbia subito numerose rapine, mentre ne risulta una sola, e si pensa che abbia reagito nell'immediatezza. In realtà è stata una reazione estremamente violenta a scoppio ritardato. È questa la differenza decisiva. Non si può istituzionalizzare un comportamento simile. Questo comportamento da parte di Roggero, tra l'altro, si era già verificato in passato. Lo racconta il Fatto Quotidiano a pagina 3. La pistola è un vizio. Il gioielliere nel 2005 aggredì il fidanzato della figlia. La vicenda la riassumiamo: 20 anni fa finì con un patteggiamento, 2 mesi convertiti in multa di 2.000 euro per una pistola puntata in faccia a un ragazzo, a suo padre e a sua madre. E infatti per questo che il gioielliere poteva detenere la pistola, ma non portarla fuori dalle sue pertinenze private come il negozio. E la storia è del fidanzato della figlia che 20 anni fa, un litigio anche brutto in cui l'uomo, il ragazzo, aveva picchiato la figlia del gioielliere, aveva anche minacciato di investirla perché c'era stato un brutto litigio. A quel punto la figlia, sconvolta, chiama il padre Roggero. Il gioielliere è comprensibilmente in preda alla rabbia, ma qui, sostiene l'accusa, compie una scelta che ricalca quella del 2021. Decide di farsi giustizia da sé, si reca a casa del ragazzo, porta con sé la pistola. Ecco cosa dice Emanuele: Roggero è arrivato a casa nostra, ha suonato nel cuore della notte, io sono sceso, abbiamo cominciato a discutere, mi aveva dato dei pugni sul volto, mi hanno dato forse dei giorni perché ero stato al pronto soccorso, ma non ho avuto traumi che ne porto le conseguenze. Roggero è un fiume in piena, si può anche capire, urla bastardo, la devi smettere, ti inchiodo al muro. E poi le testimonianze, i verbali del 2005 dicono che Roggero, impugnando la pistola con la sua mano destra e braccio teso, la indirizzava dapprima in faccia a mio padre Giorgio e successivamente verso mia madre. Infine verso la mia persona, riferisce Emanuele. Non finisce qui, concluse Ruggero. Quindi insomma questa è la vicenda che risale a 20 anni fa di questa insomma aggressione da parte dello stesso gioielliere, che poi 15 anni dopo uccise due persone che erano state nel suo locale per una rapina. Lui le ha inseguite fino alla macchina, picchiate e anche ammazzate con la pistola. Questo è l'eroe di questi giorni della destra italiana, la strategia sulla
la grazia a Roggero, Meloni alla rincorsa di Vannacci. Questa è la premier che ha ordinato a Nordio di avviare l'iter all'insaputa del Colle, così scrive Domani in prima pagina, ricordando che questa è la sicurezza come arma elettorale. E con questo noi chiudiamo questa pagina dedicata alle vicende italiane. E tra pochi istanti ci spostiamo a una lunga pagina dedicata agli esteri.

Trump, l'Iran, il Medio Oriente, insomma sembra un po' ripetitivo continuare a parlare di queste cose, ma anche nella notte ci sono stati attacchi da parte degli Stati Uniti nelle infrastrutture, contro le infrastrutture civili iraniane. Lo prendiamo l'articolo di cronaca da pagina 3 del manifesto, che ripercorre come nella notte tra giovedì e venerdì le forze statunitensi hanno colpito gli obiettivi civili nella parte meridionale dell'Iran. Ovviamente i giornali raccontano della notte tra giovedì e venerdì, ma poi anche nella notte italiana, quella appena passata, ce ne sono stati altri. Teheran ha risposto avverando l'altro incubo: allargare il fronte colpendo interessi statunitensi in tutti i paesi limitrofi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Giordania e Siria. Il Medio Oriente scivola verso una guerra generale che avrà ripercussioni pesantissime sull'economia mondiale. I raid americani hanno messo fuori uso 6 ponti

Immagini satellitari mostrano anche nuovi danni all'interno della centrale nucleare di Bushehr e il prezzo pagato dalla popolazione civile iraniana sta crescendo. Il Ministero della Salute parla di 8 morti e 20 feriti negli attacchi della sera precedente, quindi nella notte tra giovedì e venerdì. Dal punto di vista degli iraniani invece hanno rivendicato le guardie della rivoluzione attacchi contro sistemi radar, velivoli militari americani, hanno definito l'operazione una punizione. In Kuwait è stato attaccato un impianto per la produzione di energia e per la desalinizzazione dell'acqua. Ricordiamo che in Kuwait il 90% dell'acqua potabile dipende dalla desalinizzazione e quindi insomma questi attacchi sono pesanti, molto importanti. La vicenda poi allarga il fronte di guerra, come ci ricorda Alberto Negri, storico inviato di guerra prima del Sole 24 Ore, adesso analista del Manifesto. Pochi conoscono gli Houthi e li hanno incontrati. Negri ricorda: quando mi apparvero davanti nel dicembre 2009 erano dei giovanissimi guerriglieri con le piume colorate infilate nei turbanti e dei sandali scassati ai piedi. Sbucarono con vecchi Kalashnikov da santuari di roccia scura e affilata, protetti da crateri e fortificazioni millenarie che conoscevano alla perfezione e dove applicavano la tattica del mordi e fuggi. Mai allora avrei immaginato che nel 2014 avrebbero conquistato la capitale Sana'a, eliminato sull'onda delle primavere arabe il presidente Saleh, e sarebbero diventati i padroni dello Yemen, resistendo la coalizione militare a guida dei sauditi a una delle più devastanti crisi umanitarie mondiali. Ora sono i guardiani del nostro petrolio. Come mai si parla così tanto degli Houthi per Negri? Perché Alberto Negri ci ricorda dell'altro stretto, quindi si sta parlando molto dello stretto di Hormuz, ma gli Houthi riuscirebbero, se imbeccati, se insomma richiesto dall'Iran, a chiudere la rotta petrolifera del Mar Rosso e questo insomma porterebbe il controllo mondiale del traffico, del commercio, veramente a una crisi su una scala ancora diversa. Tutto questo accade mentre appunto ci sono le posizioni di Trump, che però negli ultimi giorni si è dedicato di più ad attaccare un altro nemico, perché in questi giorni è in corso il discorso, scusate, era in corso il discorso alla nazione sulla sicurezza che Trump avrebbe voluto a reti unificate, ma NBC e ABC hanno deciso di non trasmetterlo in diretta, la CBS lo ha fatto solo in parte, ci ricorda Luca Celada da Los Angeles, dal Manifesto. Alla fine non vi è stato l'annuncio di uno stato di emergenza, le strepitose notizie elettorali si sono rivelate una riedizione di vecchie accuse in insinuazioni che hanno soprattutto dato ragione a chi ha deciso la programmazione dei network, a cui Trump ha chiesto che vengano ritirate le licenze. Quindi insomma Trump ha chiesto che le principali televisioni americane vengano oscurate, gli vengano ritirate le licenze perché non hanno rimandato in diretta il suo discorso. Ma cosa conteneva questo discorso? La tesi delle elezioni rubate nel 2020, corredandola stavolta da una serie di documenti segretati, rapporti, analisi dell'intelligence che si riferiscono a vulnerabilità e iniziative come quelle della Cina, che nel 2020 avrebbe condotto una massiccia operazione di cyberspionaggio acquisendo dati su 220 milioni di elettori americani e avrebbe anche pagato qualche giornalista per scrivere articoli negativi su di me, dice Trump. Però insomma non c'è nessuna prova di interferenza cinese nei risultati, mentre invece ci ricorda Celada l'intervento russo a favore di Trump nel 2016 è invece dimostrato. Washington, non usi Pechino per la campagna elettorale, questa è la risposta della Cina, che ha definito calunnie malevole quelle di Trump dedicate a questa vicenda, che è presente un po' su tutti i giornali. Prendiamo il titolo de Il Domani: Trump
Trump grida al complotto, accusa Pechino la strategia golpista in vista del midterm.

molte reti non trasmettono il suo discorso perché era troppo alto il rischio di disinformazione. Trump sostiene quindi che la Cina ha manipolato i risultati ha manipolato i dati elettorali americani e che il voto di novembre è a rischio, così prepara il campo a contestazioni in caso di sconfitta. Questo è quello che si sta muovendo negli Stati Uniti. Restando all'estero, due fronti importanti di guerra. Restiamo in una pagina un po' più elettorale per qualche istante e andiamo in Israele, perché in Israele si è chiusa la Knesset nella notte tra giovedì e ieri, ha votato il proprio scioglimento, l'ufficialità scatta oggi aprendo la campagna elettorale per le elezioni del 27 ottobre, scrive Michele Giorgio su Il Manifesto. È stato un voto parlamentare che non ha fatto molto rumore, eppure ha chiuso una legislatura segnata dal 7 ottobre 2023, dalla distruzione di Gaza con oltre 70.000 palestinesi uccisi, dalla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, dall'occupazione israeliana del Libano, del Sud, della Siria meridionale, della guerra permanente della regione, del primo ministro Benjamin Netanyahu. Pochi hanno ricordato tutto questo. Ha fatto invece molto rumore l'accelerazione senza precedenti dell'approvazione di provvedimenti fortemente identitari per la destra religiosa. Prima dello scioglimento, infatti, la maggioranza ha approvato in pochi giorni una serie di leggi che consolidano l'alleanza tra Likud, l'ultradestra e i partiti religiosi ultraortodossi. Insomma, questo è quello che si sta muovendo nel paese, con una serie di diciamo così vantaggi per gli ultraortodossi, come uno status speciale a chi è impegnato nello studio religioso a tempo pieno e una serie di altre misure con cui Netanyahu, leggiamo più avanti nell'articolo, pensa di essersi garantito una determinante ampia affluenza alle urne degli ultraortodossi, segmento della popolazione con elevata partecipazione al voto. Saranno decisive, dice Michael Warshawski, un esperto di sionismo religioso, saranno decisive le valutazioni che finiranno in questi mesi, che faranno in questi mesi non solo i religiosi ultraortodossi, ma anche i religiosi nazionalisti, per i quali la partecipazione di tutta la popolazione alle forze armate e alla sicurezza è un principio cardine. Ci sono alternative a Netanyahu. Giorgio fa il nome di Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, pragmatico, poco carismatico. Eisenkot è ritenuto da molti osservatori capace di offrire un'alternativa senza chiedere agli elettori della destra di rinnegare se stessi. E c'è poi una lunga bella intervista a Ilan Pappé, lo storico che ha appunto raccontato il suo libro La fine di Israele, che però sentenzia: con o senza Bibi il paese non cambierà la sua rotta. Bibi è ovviamente il premier Netanyahu. Israele va al voto il 27 ottobre con quali prospettive? La sconfitta di Netanyahu, risponde Ilan Pappé, data per probabile da tanti, in realtà non è affatto scontata. In ogni caso, qualunque sia l'esito, non ci sarà alcun cambiamento sostanziale nelle azioni di Israele. Il genocidio progressivo che si sta consumando a Gaza continuerà in un modo o nell'altro, a meno che la comunità internazionale o le potenze regionali non decidano di intervenire. Anche la pulizia etnica in Cisgiordania proseguirà, perché tutte le principali forze politiche sioniste condividono in misura maggiore o minore l'idea della grande Israele. Proseguirà anche la politica aggressiva nei confronti dei paesi vicini come Libano e Siria. Resterà immutata la volontà di colpire l'Iran. Tuttavia, se Netanyahu e i suoi alleati attuali non saranno più al potere, lo stile del nuovo governo forse sarà più misurato, meno urlato, almeno nelle relazioni con l'esterno. Invece, la frattura profonda che attraversa la società israeliana continuerà a esistere, in particolare quella tra ebrei, laici e tradizionalisti, due mondi che ormai condividono ben poco dal rapporto con le istituzioni dello Stato ai diritti civili. Parlando poi di Eisenkot, in campagna elettorale non si occuperà in alcun modo dei palestinesi, secondo Ilan Pappé, la cui sorte non interessa praticamente a nessuno. Il suo tema centrale sarà la questione della leva militare obbligatoria anche per i giovani religiosi ortodossi, così appunto Ilan Pappé per quanto riguarda la pagina elettorale. Ma poi ci sono le
scene di ordinario genocidio, da definirlo così, come le bombe sul corteo funebre, le scene di ordinario orrore a Nuseirat, bambini tra le vittime, decine di persone si erano riunite nei pressi della moschea Ahmed Yassin di Nuseirat per partecipare ai funerali dell'uomo che Israele aveva ucciso poche ore prima nel campo profughi del centro di Gaza. Senza alcun preavviso, un drone ha bombardato la processione funebre a cui prendevano parte adulti e bambini. È stata una strage. Le prime immagini dopo l'attacco sono agghiaccianti: corpi senza vita, ammassati l'uno sull'altro. Qualcuno respira ancora, altri hanno gli arti mozzati, gli occhi spalancati. I sopravvissuti si avvicinano con orrore ai cadaveri, cercando il volto di amici e parenti. Questa è Iliana Riva, sempre su Il Manifesto. L'articolo invece da Nuseirat è: sotto le macerie di Gaza, il lutto sospeso dei familiari, il ritorno nelle case distrutte con il pensiero ai corpi mai recuperati dei parenti uccisi. Queste sono le migliaia di vittime ancora sepolte, ma mancano i mezzi, sopravvissuti, soccorritori, un solo dramma. Articolo di Ilina Ghassan Abu Zayed da Nuseirat, per parlare di questo che è appunto la situazione a Gaza, che viene raccontata con tutti altri termini qua a pagina 13 del Corriere della Sera, perché lì si parla dei progetti di Kushner, del genero di Trump. Stop a grattacieli e resort, il Board of Peace senza soldi riduce il progetto, a Gaza soltanto un campo profughi, mancano fondi e soldati. Quell'espressione, scrive Giusy Fasano da Tel Aviv, ricostruire Gaza, ricostruzione di Gaza, dovrebbe contenere i progressi del Board of Peace, l'organismo internazionale voluto e guidato dagli USA per promuovere e garantire stabilità, governance, pace duratura nella striscia, ma di fatto da quando Donald Trump ha firmato lo statuto del board il 22 gennaio scorso, i progressi sono stati nulli. Unica riunione plenaria il 19 febbraio a Washington, quando il presidente che ha istituito e presiede il board promise che lo avrebbe sostenuto con 10 miliardi di dollari, che sarebbero arrivati altri 7 miliardi. Credo che non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso, queste le parole di Trump. Oggi, dopo 5 mesi al Board of Peace, a cui l'Italia partecipa come osservatrice, è poco più di una dichiarazione di intenti. Il fondo ufficiale che dovrebbe custodire i suoi finanziamenti, secondo il Financial Times, è vuoto, $0. Marocco ed Emirati hanno versato 23 milioni di dollari, è vero, ma su un conto privato, che ha spiegato in audizione il Congresso segretario di Stato Marco Rubio. Reuters parlava qualche giorno fa di un finanziamento da 1 miliardo, ma non c'è conferma ufficiale da nessuna parte. Quindi insomma, questo è il modo in cui va avanti questo Board of Peace. Sole 24 ore a pagina 10, andiamo a vedere ancora, per restare in tema di Medio Oriente e appunto l'escalation, l'IDF: nessuna condanna per i morti a Gaza. L'inchiesta di Arez, che racconta come delle 57 indagini penali aperte dalle forze di difesa israeliane sulla morte di cittadini di Gaza e di un detenuto libanese in custodia militare durante la guerra, nessuna ha portato a un'incriminazione. Questo lo riferisce il quotidiano israeliano Arez, specificando come la maggioranza dei decessi sia avvenuta in prigioni militari dotate di telecamere di sicurezza con potenziali testimoni. 7 riguardavano detenuti uccisi a colpi d'arma da fuoco. Secondo Arez, l'esercito non sarebbe stato in grado di identificare i sospettati nella maggior parte dei casi. E poi l'articolo che appunto racconta di questa inchiesta. Questo per quanto riguarda Israele, ma ci sono tanti gli scenari di guerra aperti. Uno dei più importanti è quello dell'Ucraina, che in questi giorni sta incontrando manifestazioni molto forti in Ucraina contro Zelensky e la sua decisione di cambiare il ministro della difesa. Da Sabato Angeri, da
Il manifesto si racconta di come a Odessa, il terzo giorno di protesta di tutte le grandi città ucraine contro la decisione di rimuovere il ministro Mikhailo Fedorov, siamo arrabbiati, dice questa Carolina, in sottofondo si sentono i cori dei manifestanti a Odessa, questa crisi politica degna della vecchia Europa occidentale, ma però accade in Ucraina dove c'è la guerra e i ministeri fondamentali, quindi esteri e difesa, per decidere della vita dei soldati al fronte, delle forniture militari di contraerea. Alla fine, dopo aver appunto rimosso questo ministro, la decisione di nominare nuovi ministri di esteri e difesa si è risolta con l'ignavia, conferma ad interim di Andriy Sybryga e nominato ad interim Evgeny Kamara. Zelensky ha disfatto e ora deve assumersi le conseguenze, l'articolo che parla della vicende militari in Ucraina, con appunto le proteste di piazza contro quello che è il presidente Zelensky e questa decisione, vicende che però fanno anche il pari con quelle che sono le difficoltà all'interno del paese in Russia, con una decisione, quella di Vladimir Putin, di cui si parla su Repubblica a pagina 15. Vediamo se ritrovo al volo l'articolo. Eccolo qua. I sondaggi mostrano che Putin precipita nei sondaggi e allora cosa fa? Arresta il blogger ribelle. Il gradimento per il presidente cala di 5 punti, paga la crisi del carburante, è stato fermato Remeslo, un suo ex sostenitore, e questo è quello che si racconta su Repubblica di quello che accade dal punto di vista politico in Russia. Sempre restando all'estero, un'altra vicenda che potrebbe avere delle conseguenze interessanti è quello che sta succedendo nel Regno Unito, che vede la fine di un certo tipo di labor, almeno per quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Andy Burnham ha vinto le primarie del suo partito, quindi del partito laburista, ne è diventato leader. Per Burnham la strada era già spianata dopo le dimissioni di Keir Starmer lo scorso 22 giugno, nessuno sfidante credibile si è presentato, l'ottima reputazione di Burnham come sindaco di Manchester è bastata perché il partito si compattasse per sostenerlo ed è stato votato dal 94% dei suoi parlamentari. Per lui è il terzo tentativo alle primarie dei laburisti, ci aveva già provato nel 2010 e nel 2015. Nel suo primo discorso ha criticato la cultura neoliberale e ha promesso che i laburisti saranno migliori nei confronti della classe lavoratrice. Così la sintesi efficace che ne fa il Domani in una notizia in breve, ma c'è molto più spazio dedicato a Corriere e Repubblica, dedicato a questa vicenda. Pagina 15 del Corriere, andiamo a vedere. Burnham si presenta al Labour, ultima chance per cambiare, e qua viene ripercorso anche il suo programma. Il cambiamento comincia con l'onestà, dobbiamo riconoscere che questa generazione di politici, me compreso, ha fallito, non è riuscita a sfidare una cultura politica e un modello economico che semplicemente non ha funzionato abbastanza bene per la gente comune. Il paese grida, infuriato contro i politici, questa è l'ultima possibilità per cambiare, dobbiamo coglierla insieme. Poi mette a verbale, più che proposte, le linee generali del suo governo: rinazionalizzare i servizi pubblici come la fornitura di acqua, decentrare le responsabilità di governo e amministrative, quindi infatti ha proposto che ci sia una sorta di ministero anche a Manchester, valorizzando le istituzioni locali, calmierare i prezzi, specie quelli di beni di largo consumo, costruire case, reindustrializzare il paese, anche se ha citato solo i pub e i negozi di quartiere. Sembra schermirlo un po' il inviato Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera, che poi fa anche notare come giovedì Starmer era a Kiev per il suo 42
42esimo incontro con Zelensky, il neo premier invece non ha dedicato neanche una parola non solo all'Ucraina, ma neanche all'Unione Europea, alla NATO, al rapporto con gli Stati Uniti, alla Russia, alla Cina. Zero. Una scelta inattesa e sconcertante, così la definisce il Corriere della Sera. Ovviamente questa pagina, anche Repubblica, dedica molto spazio a Andy Burnham, addirittura due le pagine. Ridistribuiremo le ricchezze, basta con il neoliberismo. L'ex sindaco di Manchester, eletto capo dei laburisti, lunedì sarà premier, ringrazia Starmer, omaggia Kinnock, promette devoluzione, parlerà agli operai, i tabloid dicono che ci riporta agli anni 70. C'è l'intervista a Carl Turner, deputato laburista da 16 anni, insomma uno dei bracci destri, molto vicino a Burnham, ha una visione e un piano per il paese, il re del nord riuscirà a stupirvi. E c'è poi anche il fatto che un'altra pagina, inequivocabilmente Labour, il ritorno al futuro di Andy, si ispira alla storia remota del partito, alle lotte dei ceti bassi prima dell'avvento della terza via di Tony Blair. L'articolo in questo caso di Scenario è di Enrico Franceschini, storico corrispondente da Londra di Repubblica. E con questo noi chiudiamo la pagina degli esteri. Avevamo ancora numerose segnalazioni, ne facciamo solo una, perché a Venezia c'è stata una contestazione del super mega maxi super yacht dell'ambasciatore americano, che sta girando con la sua coastal diplomacy, così la definisce l'Italia, grande come un condominio di 12 piani. Il suo mega yacht era a Venezia e oscura la festa del Redentore, cioè chi era a vedere la festa del Redentore, chi vuole vederla, non può, perché ci sono 117 metri di arroganza. Questo è il quello che hanno raccontato 500 attiviste e attivisti che hanno sfidato ieri il caldo infernale e poi le manganellate per protestare contro questo boardwalk, il mega yacht del multimiliardario Fertitta, ambasciatore USA, amico personale di Trump, venuto in laguna per assistere ai roghi ai foghi del Redentore. Il boardwalk, che costa 450 milioni di dollari, si è scelto di stare davanti alla galleggiante da cui saranno lanciati stasera i fuochi pirotecnici, e questo renderà impossibile assistere allo spettacolo per le persone radunate in quella fondamenta, come se al cinema nelle file davanti si sistemasse un intero reggimento di guardie del re d'Inghilterra con tanto di colbacco, scrive il manifesto. Ma appunto c'è stata la manifestazione principale alle 18 in campo San Zaccaria. Ieri il corteo ha tentato di raggiungere il boardwalk, ma è stato bloccato da una improvvisa carica della polizia che, a forza di manganellate, ha dirottato il corteo verso una via laterale. La nostra città, dice Stella del laboratorio Morion, Stella Faie, la nostra città è di nuovo ostaggio di un multimiliardario arrogante che pretende di utilizzarla come vuole. Ha scelto proprio la nostra festa più importante per la sua inopportuna visita, un schiaffo in faccia a chi si ritrova privato di qualsiasi possibilità di vivere, case introvabili, edilizia popolare sfitta e degradata, servizi sanitari smantellati e inesistenti, sacrificati al turismo svenato della Venezia vetrina. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, con qualche istante di ritardo. Diamo la linea alla rassegna stampa locale.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, la crisi climatica che presenta il conto in provincia di Brescia, maltempo, paura sul lago di Garda, il dorso bresciano del Corriere, vento e grandine, nubi, fragio all'alba, alberi abbattuti, gru che crolla in strada sul Brescia Oggi. Apriremo un po' con queste notizie, notizie che viene data anche dal giornale di Brescia, maltempo, danni a macchia di leopardo, ferita la nave Puglia. Nave Puglia del Vittoriale degli Italiani, l'ex incrociatore che D'Annunzio volle al Vittoriale si trova lì ed è crollato un cipresso addosso. Poi andremo anche a Milano con inserto di Repubblica, il dorso milanese di Repubblica, tetti verdi, alberi e meno cemento, la roadmap per resistere al clima. Il comune apre la campagna d'ascolto sul piano del paesaggio che andrà in voto in consiglio e c'è poi una protesta delle famiglie in tribunale sull'inchiesta sull'urbanistica. Riprendono in cantieri, dice Scavuzzo. Qui attraverseremo un po' Brescia e Milano sulla questione ambiente, clima e anche caldo torrido. Il tema della resilienza, come viene definita spesso, ai cambiamenti climatici e alla crisi climatica in corso. Arriveremo lì, ma lo faremo attraverso questo viaggio che ci conduce prima di tutto sulle pagine del Brescia Oggi, che offre una mappatura precisissima su quanto accaduto ieri in provincia di Brescia sul fronte maltempo: grandinate, nubifragi, alberi divelti, insomma ne abbiamo viste, ce ne sono viste fotografie super celle, come quella che viene messa in evidenza una fotografia che riprende l'Udriano nella Bassa. Ma non c'è solo la Bassa, anzi c'è molto Lago di Garda, Val Trompia, le valli, la Val Sabbia, la Val Camonica, l'Ovest, tutto praticamente la provincia, salvata un po' la città. Valentino Rodolfi firma questo articolo sulle pagine del Brescia Oggi, ci dice: più che un'ondata di maltempo, è sembrata una sciabolata. Una lama colossale, affilata e pesante, che all'alba è calata come un fendente rabbioso e sghimbescio dall'ovest bresciano, delle valli, fino al medio e alto Garda, con la violenza che si riassume in un'immagine simbolo: l'albero maestro della nave Puglia, che dal 25 è cementata al Vittoriale e ha resistito a un secolo di intemperie, spezzato via come un fuscello da quell'incontenibile potenza. Il vento, fino a 50 nodi, una specie di monsone di forza rara, almeno a queste latitudini, racconta. E qui, insomma, gli eventi estremi di cui tanto si parla presentano, insomma, si materializzano nel bresciano. E c'è un lungo elenco poi che ci porta prima in Valsabbia: Pavone di Sabbio Chiese, Vestone, Roe Volciano, Villanuova, Vobarno, Odolo, Gavardo. Poi ci si sposta un po', si va in Val Gobbia, Val Trompia, Lumezzane, Caino, Nave, Concesio, Villa Carcina, Bovezzo, Colle Beato. Insomma, l'elenco praticamente prende Villa Carcina, Nave, dicevamo, Caino. Cioè, c'è tutto anche in questa zona, più o meno, appunto, come scrive poi il giornale di Brescia, macchia di leopardo. E poi la Val Camonica, che si è svegliata sotto una bomba d'acqua dopo il caldo torrido. Alle 4:30 all'inferno ad Artogne si è registrata un'intensità di pioggia di 82 mm orari. Le ripercussioni non sono mancate, nemmeno i danni. Ad Arfo, che è un po' epicentro di questo fenomeno, la grandine è caduta grande come palline da golf, danneggiando auto e coltivazioni. Sempre ad Arfo, allagati i magazzini della galleria del centro commerciale Adamello, poi c'è Ossimo Inferiore, poi si va nella Bassa, nell'Ovest, una cella impressionante, appunto quella che è ripresa in fotografia all'Udriano, poi c'è Cizzago, Roccafranca, Chiari, Cologne, Palazzolo, insomma tetti che saltano, da causa del vento partono praticamente le tegole, insomma c'è tutto. Poi c'è un focus particolare dedicato sul Brescia Oggi proprio a quanto è accaduto al Vittoriale: spezzato l'albero maestro della nave Puglia, si mostrano un po' le fotografie di questi danni, danno definito epocale per la casa museo, la violenta tempesta soprattutto al Vittoriale, dove la forza ha provocato lo sradicamente caduta di numerose alberature, una di queste un cipresso di grandi dimensioni è caduto appunto sulla nave Puglia.
presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, Bruno Guerri, sempre attivato, in contatto con la Marina Militare e i tecnici, programmeranno gli interventi sul patrimonio storico, poi da risistemare. Poi c'è la gru che si è schiantata al suolo, un po' l'immagine simbolo è questa, di questa gru che sulla Gardesana praticamente ha interrotto anche il traffico, ha lasciato ferite profonde. Il nubifragio di ieri tra Salò, Gardone e Toscolano, tra i comuni più devastati dalla furia del vento, scrive in questo caso Scarpetta. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità per tutta la mattinata in entrambe le direzioni, si sono formate code chilometriche da queste parti. Come noto, la strada statale è l'unica di collegamento delle località rivierasche bloccata, quella si blocca l'intero comprensorio. Anche in questa occasione auto ferme in discesa dai Tormini. Praticamente è solo nel primo pomeriggio il contesto è rientrato parzialmente nella normalità. Danni più che altro a code infinite, perché l'unica strada che collega il Garda, che attraversa il Garda sulla sponda bresciana, è stata interrotta. Poi anche San Felice però è stata ribaltata dalla furia della burrasca. Portese, al porto di Portese, il vento ha rovesciato barche, danneggiato arredi, blackout ripetuti, acqua sospesa, intermittenza. Sembra un po' un bollettino di danni abbastanza importante. Non c'è una quantificazione economica, vigili del fuoco, telefoni roventi, super lavoro, questo anche per segnalare. Dalle 8 del mattino è impossibile quantificare, dare un volume a tutta l'attività. Intorno a mezzogiorno gli interventi erano una cinquantina, ma ne rimanevano circa 200 in coda. Col passare delle ore sono saliti a 120 quelli completati, ma 260 le chiamate di varie rilevanza. Insomma, una vera e propria emergenza ieri nel bresciano a fronte di quanto accaduto. Ne parla anche il Corriere della Sera Brescia, ma il tempo, paura sul lago di Garda, ci si concentra in particolar modo su quanto accaduto a Gardone Riviera. Si è sentito un botto fortissimo, decine di interventi in provincia dopo che è caduta questa gru. In questo caso Mara Rodella si trovava a Gardone e racconta un po' quello che è accaduto e dice su questa immagine, insomma, della gru crollata poco prima delle 6 all'altezza dell'incrocio con Via Roma, posizionata nel cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione privata. Il nubifragio l'ha piegata, poi spezzata fino ad adagiarla sulla statale. Si sveglia la famiglia che ci vive, abbiamo sentito un botto fortissimo, così come gli altri residenti, increduli. Al momento non ho capito se si trattasse di un tuono o altro, dice una ragazza che lavora in una gelateria lì sul lungo lago. Volevo controllare l'auto vista la grandine, nonostante sia caduta per pochissimo, e c'è stato quel rumore tremendo. È un miracolo che nessuno si sia fatto male, ripetono in tanti sul posto. Se fosse capitato solo un'ora dopo, a scuole magari aperte, la strada non sarebbe certo stata deserta. Quindi ci si immagina quello che avrebbe potuto essere un danno ben superiore se in un altro orario o in un'altra condizione rispetto appunto alle 6 di mattina di una giornata di metà luglio. Lasciamo così anche il Corriere della Sera Brescia, niente da aggiungere sulle pagine del Giornale di Brescia su questo. E allora facciamo subito un salto a Milano per rimanere un po' in tema, perché il dorso milanese di Repubblica apre con quelli che sono i provvedimenti per resistere al clima. Tetti verdi sui palazzi privati, nuovi alberi da piantare in ogni intervento di riqualificazione urbana, filari di siepi lungo i binari ferroviari, liberazione di corsi d'acqua dalla cementificazione, sono le direttrici del piano verde paesaggio di Palazzo Marino del Comune di Milano, che è stato appena pubblicato per aprire l'iter burocratico d'approvazione e raccogliere le osservazioni in città. Obiettivo: ridisegnare la città, dice l'assessora all'ambiente Elena Grandi, in funzione proprio dei cambiamenti climatici. 17 schede descrivono le azioni sul tema. Palazzo Marino dice che si vede l'uscita dallo stallo dell'urbanistica milanese, bloccata intanto dalle inchieste in serie a proposito tra l'altro di cementificazione, no? Per la vice sindaca Scavuzzo cominciamo a vedere cantieri che riprendono. Il comitato famiglie sospese torna a protestare intanto davanti al Palazzo di Giustizia. E c'è tutto un approfondimento su questo tema, il Comitato Famiglie Sospese che valuta di presentare istanze di dissequestro. Questa non è giustizia, ma uno sfregio per le nostre vite. C'è tutto il tema dell'inchiesta urbanistica a Milano, sappiamo bene da novembre, che
Il comune ha deciso un po' di rivedere gli iter dei progetti urbanistici dopo le inchieste della magistratura, no? Si davano nuove costruzioni con la SCIA, il permesso semplificato, introdotti adesso piani attuativi e alzati in vari casi gli oneri di urbanizzazione. Il comitato quindi Famiglie Sospese, che riunisce appunto chi viveva, aveva già comprato appartamenti in quei palazzi che sono finiti poi nell'inchiesta, ieri è tornato a protestare, chiedono di sequestro dei cantieri e una legge sanatoria nazionale che faccia uscire dalla crisi, perché tante famiglie, tra l'altro magari inconsapevoli, si erano comprati casa e poi tutto è stato bloccato da questa inchiesta della magistratura. E come se ne uscirà adesso? Non pare essere di breve termine, però la Scavuzzo, la vice sindaca, si dice sicuramente fiduciosa. Tetti verdi, acqua e siepi, è il decalogo di Milano per la resilienza climatica, è il titolo dell'articolo poi di Federica Venni, lo vedevamo prima. Il documento, 16-17 schede, descrivono un po' cosa fare. Prima cosa, la cura del verde esistente, che va catalogato fino all'ultimo filo d'erba, valutando anche la capacità di trattenere gli inquinanti, e poi curato. Tutto ciò che non è cementificato deve respirare al meglio e ciò che lo è va liberato dall'asfalto. Anche le aree agricole non coltivate hanno un'importanza, sottrarle al degrado, migliorarne la qualità. L'acqua deve avere più spazio lungo l'argine dei canali, i fiumiciattoli vanno favoriti i percorsi naturali, più verde negli spazi pubblici, piantare nuovi alberi, anche gli edifici devono fare la loro parte, parete e tetti devono disegnare i progetti del futuro, siepi a non finire lungo tutti i percorsi lineari come ferrovie, binari, preferenziali, ciclabili, marciapiedi, e poi informare le persone e favorire la cittadinanza attiva, da che già oggi si prende cura del verde urbano, i cittadini. Appunto, scrive. La goccia, che questo comitato che ha come presidente Luciana Bordin, denuncia anche un'eccessiva pietrificazione di nuove piazze. Mentre per il Lucia Martelli del comitato Le Giardiniere, l'unica ricetta è mettere nuove piante e non toccare gli esemplari più vecchi, cosa che invece vediamo fare ripetutamente. L'ultimo esempio di tronchi tagliati l'abbiamo visto in Piazza d'Armi ed è una vergogna. Poi c'è Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, punta sull'acqua, c'è un sistema di acqua e tutto da riscoprire dopo che per un secolo ha interrato il reticolo di torrenti, canali, rogge, Milano, i suoi fontanili. Milano deve recuperare il rapporto col sistema acque, riducendo le superfici impermeabili. Senza queste premesse sarà difficile dare efficacia a qualsiasi programmazione che abbia al centro l'aumento del verde pubblico. Questo dalle pagine di Repubblica Milano, con questo andiamo a chiudere un po' la nostra prima parte di rassegna stampa dedicata proprio all'ambiente. Facciamo già un secondo focus prima di fare una pausa. Andiamo a parlare di sanità. Perché? Perché l'apertura del giornale di Brescia quest'oggi, SOS infermieri, assistenza a rischio è il titolo. A cosa ci si riferisce? Ci si riferisce al bresciano, dove mancano 1000 professionisti, 1000 infermieri, secondo il giornale di Brescia, che offre un articolo di apertura, un approfondimento sul tema. Chi assisterà i bresciani in futuro? Basta toppe, urge intervenire subito, dice l'ordine degli infermieri. Mancano 1000 figure, stop ai colleghi fantasma, la svolta passa dal riconoscimento delle competenze. Oggi nella provincia di Brescia mancano 1000 infermieri, scrive Barbara Bertocchi sul giornale di Brescia. Il ricambio è sempre più fragile tra iscrizioni in calo ai corsi di laurea in infermieristica e professioni sanitarie. E poi c'è il tema dei professionisti che stanno andando in pensione. 978 lasceranno il lavoro per anzianità tra quest'anno e il 2033. L'assistenza resta una responsabilità degli infermieri, altre figure possono affiancarci, ma nessuna può sostituirci. Servono risposte strutturali, non tampone, altrimenti l'SOS diventerà più pressante, dicono dall'ordine degli infermieri. A differenza dei nostri iscritti, questi infermieri non hanno obblighi di formazione, perché prendono partendo dal fatto che l'ordine ha 9000 iscritti, all'esterno però non sono gli infermieri in deroga, che sono un po' questi infermieri fantasma, vengono anche chiamati. E lo spiega Bertocchi, cioè sono professionisti arrivati dall'estero
che grazie a una misura introdotta durante la pandemia possono lavorare senza autorizzazione di Regione Lombardia iscrivendosi all'ordine. Nata come soluzione tampone, ha finito per creare problemi. A differenza degli iscritti, non hanno degli obblighi di formazione, non sono sottoposti a verifiche sulla conoscenza della lingua e competenze, e in Lombardia si stima siano 3.000. E da qui la richiesta dell'ordine, istituire un registro parallelo. La proposta servirebbe a capire quanti sono davvero, da dove arrivano, quale formazione hanno, dove lavorano. Vogliamo conoscerli, offrirgli opportunità di formazione e farli uscire dall'ombra. Ne trarrebbero beneficio tutti, loro, i nostri iscritti e le persone assistite. E intanto la carenza di personale si scarica su chi resta, i turni sono sempre più pesanti, i riposi che saltano, il malcontento che cresce. E anche per questo alcuni infermieri scelgono di lasciare l'ospedale e andare sul territorio, dove gli orari sono più compatibili con la vita privata. Il rischio è un circolo vizioso. Meno personale nei reparti, più fatica per chi rimane, maggiore difficoltà a trattenere i professionisti. Sul territorio si fa largo quindi l'infermiere di famiglia e comunità, figura che mancava. Entra nelle case, segue il paziente e la famiglia, lavora con i medici di base, fa prevenzione, intercetta i bisogni prima che diventino emergenze, fa base nelle case di comunità e ha una formazione mirata, 2 anni di esperienza clinica, un master di primo livello, un corso obbligatorio regionale. E poi c'è un altro fenomeno in crescita, che è la libera professione. L'ordine lo considera un segnale positivo, apre nuovi spazi di autonomia, ma bisogna tenere alta l'attenzione. Per garantire qualità delle cure serve un carico di lavoro sostenibile e tempi di riposo adeguati. Nel bresciano, in libera professione, come infermieri, si pensa siano 1 migliaio. Abbiamo scelto insomma questa via. Questo è un po' il quadro dal punto di vista lavorativo. Poi arrivano i sindacati uniti, stesso lavoro, diverso stipendio. Il contratto della sanità privata è fermo infatti dal 2018 e non viene rinnovato rispetto a quello della sanità pubblica. Un divario retributivo tra privato e pubblico del fino al 20%. Chiediamo uguali stipendi per uguale lavoro, sintetizza Pollini, che è segretario della CISL FP. Il problema riguarda un pezzo della sanità bresciana, il 40% dei posti infatti è gestito da operatori privati. Per un cittadino andare al civile in poliambulanza è la stessa cosa, il servizio è equivalente. La richiesta però di regione è netta. A regione è netta: subordinare l'accreditamento e i finanziamenti a condizioni economiche allineate al pubblico. Arriva questa richiesta dai sindacati, molto semplice se vogliamo nella sua rivendicazione, cioè vengano pagati uguali gli infermieri che lavorino nel pubblico e nel privato, il contratto deve essere uno. In realtà non è così. Sempre in tema medicina, facciamo un viaggio e ci spostiamo sulle pagine del Corriere della Sera Brescia, perché viene evidenziata in prima al civile, proprio la coppia aveva problemi di udito, un pianto cocleare, un intervento di coppia per riuscire a sentir meglio le bambine, è accaduto al reparto di audiologia e foniatria degli civile. È un esempio di come l'amore verso i figli possa muovere i genitori a affrontare percorsi non facili. 31 e 43 anni, Sara Canali e Paolo Iuculano, nati con un deficit dell'udito. E da qui sono arrivate perle Allegra. La coppia ha deciso di fare il passo insieme. Intervento all'impianto cocleare. Ora dovranno affrontare un percorso di locopedia per imparare a capire i nuovi stimoli sonori. Insomma, ci hanno ricominciato a sentire dopo questo intervento fatto, si dice, per il bene delle bambine. Ma andiamo anche con le criticità invece del sistema sanitario e lasciamo l'unica buona notizia di giornata, torniamo a quella che ci porta in Lombardia attraverso una denuncia da parte del PD rispetto alle politiche sanitarie lombarde. Emilio Del Bono, Miriam Colminelli, ieri vicepresidente del Consiglio regionale lui e consigliera regionale lei, sanità e qualità dei servizi, Lombardia fuori dalla top 5, dalla top 5. La Lombardia non brilla nella classifica del Ministero della Salute sulla qualità dell'assistenza sanitaria. Secondo i dati del sistema di garanzia che monitora l'erogazione dei livelli essenziali, su 88 indicatori, la regione si attesta al 6° posto, dietro a Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e provincia di Trento. Non si tratta di una bocciatura, perché la Lombardia resta nelle posizioni alte della graduatoria italiana, ma nel confronto con le regioni che storicamente rappresentano il nostro riferimento perdiamo terreno. Secondo la consigliera regionale del PD, le criticità riguardano 3 ambiti: liste d'attesa, debolezza della medicina territoriale,
disuguaglianze nell'accesso alle cure. Sempre più cittadini sono costretti a rivolgersi al privato per ottenere visite in tempi accettabili. Una parte della popolazione invece rinuncia del tutto a curarsi. L'ex assessore all'ambiente del comune sottolinea come il risultato appaia ancora più significativo considerando che l'80% del bilancio regionale, una ventina di miliardi di euro, è destinato alla sanità e che il sistema può contare su strutture d'eccellenza e una forte presenza ad operatori privati accreditati. Per Del Bono il sesto posto conferma una tendenza emersa negli anni precedenti. Non è un sondaggio, ricorda. L'eccellenza lombarda non si è persa né per caso né per effetto della pandemia. Siamo di fronte a un andamento consolidato. La graduatoria è il risultato di scelte politiche sbagliate che hanno privilegiato un modello sbilanciato sull'ospedale a discapito della sanità di prossimità. Il vicepresidente del Consiglio regionale individua poi due nodi: sistema ospedaliero di alto livello ma concentrato in aree urbane e una sanità territoriale che continuerà a mostrare forti carenze nella prevenzione e nella presa in carico dei pazienti. Gli indicatori premiano le prestazioni urgenti, mentre le visite programmabili e gli esami specialistici hanno tempi sempre più lunghi. Nel Piedino le case di comunità finanziate dal PNRR, richiamando il recente giudizio di parifica della Corte dei Conti sul bilancio regionale. Chiude in questo caso l'articolo di Mauro Zappa. È tutto anche con la sanità, per questo sguardo che abbiamo dato come secondo tema. Adesso andremo tra pochissimo a tutte le notizie che ci portano in provincia di Brescia attraverso i quotidiani. Stacchiamo un momento con la musica, i Pulp.

Riprendiamo la nostra rassegna stampa di quotidiani locali di questo sabato mattina e andiamo a dare la notizia della mancata autorizzazione all'apertura di una discarica, la Castella 3, a Rezzato. Accolto il ricorso contro la provincia, Fabio Capra esulta, ora Garda 1 dovrà appellarsi al Consiglio di Stato oppure ritirare il progetto. Si dà voce al consigliere comunale del PD. Titolo del articolo firmato da Cinzia Reboni sulle pagine di Brescia Oggi è: i giudici annullano l'autorizzazione all'apertura della discarica Castella 3. Allora andiamo a vedere, il ricorso era stato presentato dal Comune di Brescia, dall'amministrazione di Rezzato e dal Comune di Rezzato contro l'atto dirigenziale rilasciato dalla provincia che aveva dato l'ok all'operazione. La VIA, la valutazione di impatto ambientale, hanno escluso dall'iter inscindibilmente legato alla realizzazione della discarica, il procedimento va dunque invalidato perché altera i presupposti di tutela ambientale. Uno stop, dice nella duplice veste di consigliere provinciale ma anche comunale Fabio Capra, da sempre in prima linea contro il cimitero di rifiuti in questa zona. Garda 1 dovrà fare o ricorso al Consiglio di Stato oppure rinuncerà al progetto. Il documento sottoscritto dall'assessore all'ambiente alla Loggia Bianchi, dalla sindaca di Brescia Castelletti e dai primi cittadini di Rezzato, Borgo Satollo, Reboldi e Chiaffa, oltre che dalla consigliera regionale Cominelli, vicepresidente del Bono, e lo specchio dell'opposizione trasversale, un'operazione che tra i progetti riproposti e modificati si trascina da 15 anni. Attendiamo adesso la Corte Costituzionale, pronunciamento previsto in autunno sulla legittimità del PAUR che potrebbe mettere la parola fine definitiva a questa operazione. Avanti con fiducia, non abbassiamo la guardia per Bettole, Buffalora, il Parco delle Colline e la tutela del territorio. A parere dei giudici, non aver sottoposto alla VIA incide sul regime di tutela ambientale. Il dispositivo sottolinea poi la carente valutazione di impatto dell'area di stoccaggio di rifiuti delle falde. In effetti il proponente ha sempre dichiarato che la massima escursione non avrebbe mai superato quota 121 metri sul livello del mare, impostando su questo dato tutta la costruzione del progetto. Ma secondo le rilevazioni ARPA, collocati nel latte 25, la falda ha raggiunto i 122,95 metri, supera quindi di 1,75 metri la quota di escursione dichiarata. Il cimitero sarebbe quindi destinato a tumulare 120.000 tonnellate all'anno, 905.000 metri cubi, metà di quelli previsti dal Castella 2 bocciato nel 2020. Il sito, a 600 metri dalla A4, è caratterizzato da cemento e attività di gestione di rifiuti. Gli agglomerati più vicini si trovano a 600 metri, il villaggio di Buffalora a 700, una misura che non rispetterebbe la distanza minima stabilita dai siti sensibili come la scuola d'infanzia Bonomelli e la scuola statale Bellini. Insomma, diverse criticità. Per il TAR, aver quindi escluso la VIA ha inficiato ogni forma di tutela ambientale, carente pure la valutazione poi sull'effetto delle falde, come abbiamo visto. Intanto c'è questo stop, forse la parola fine, forse, vedremo come andrà. Ci occupiamo adesso invece, tornando a Brescia città, lasciamo l'Interland, del Parco Tarello, potatura antidegrado al Parco Tarello. Il futuro del Tarello parte da una rinnovata attenzione per il verde e al suo interno l'idea che la cura si piante arbusti sia al centro di un grande giardino comune può sembrare scontata, ma in quel di Brescia 2 molto di più e diventa uno strumento di contrasto al degrado. Nel parco sono iniziate le operazioni di potatura degli arbusti, un lavoro di una decina di giorni, nessun albero sarà tagliato, dice il comune. La ditta, con l'ausilio della locale e settore verde, è iniziato con le siepi sui lati est e sud, sarà poi rimossa la rete divisoria tra Tarello e Giardino del Nepal, eliminata la siepe di Lauro. I lavori si inseriscono in un contesto più ampio caratterizzato dalla presenza di forze di polizia stabilita dopo un comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza. Per chi vive in zona restano preoccupazioni. Prendiamo atto con favore dell'intervento di pulizia, si legge in un comunicato, ma perché la manutenzione di un parco pubblico che compete al comune è dovuto arrivare
con un intervento straordinario, con tanto di scorta delle forze dell'ordine. Il degrado non è nato da un giorno all'altro, è risultato di un abbandono persistente che ha permesso alla vegetazione di crescere senza controllo, creando così rifugi per tossicodipendenti e senza tetto, dicono questi residenti che si lamentano. E questo è l'intervento, segnaliamo. Andiamo avanti. Abbiamo un'ultima segnalazione dal Brescia Oggi di questa mattina, un po' scarichi, come si suol dire, i quotidiani locali quest'oggi. Dobbiamo andare però, e ci interessa questo elemento, e torniamo un po' in fila anche con quello che abbiamo seguito, il tema ambiente con la Castella. C'è stato un rogo a Esenta di Lonato nei giorni scorsi, l'ARPA è sul posto e per analizzare le diossine che sarebbero rientrate nella norma. Diossine e furani risultano rientrati nella norma, dice l'ARPA Lombardia, che ha diffuso ieri gli esiti analitici del quarto campionamento relativo all'incendio di domenica in un capannone della ditta Valli di Lonato. I risultati confermano il trend di diminuzione delle concentrazioni di microinquinanti. Poi si snocciolano un po' di dati. Tutte le concentrazioni di idrocarburi continuano a mantenersi inferiori ai limiti, compreso le benzopirene, e in conclusione i valori sono rientrati. Le attività però proseguono al fine di verificare il completo consolidamento del quadro ambientale. Non si placano però le discussioni sull'emergenza e come è stata gestita. Una delle perplessità più diffuse riguarda il fatto che tutte le ordinanze con le raccomandazioni seguite dall'incendio, tenere finestre chiuse, consumo di frutta e ortaggi, fossero circoscritte a un raggio di 1 chilometro, mentre fumi e odori venivano percepiti anche nei comuni vicini, come Desenzano, Castiglione e anche oltre. Un'indicazione contenuta nelle ordinanze di Lonato, ma che il comune ha recepito dagli enti preposti. La decisione di circoscrivere a 1 chilometro, dice l'assessore all'ambiente di Lonato Simonetti, è stata adottata su indicazione del tavolo tecnico ARPA TS Provincia e Vigili del Fuoco, risposta che non viene ritenuta sufficiente dalle forze di opposizione a Lonato, PD, Lonato Insieme, Onda Civica, che contestano. È pacifico che la nube abbia interessato un'area ben più ampia. Ciò che oggi non è possibile definire è l'effettiva estensione territoriale delle ricadute. Insomma, anche questo inquinamento poi è caduto sui campi, sui frutti, sulle verdure, su quello che viene coltivato, si è appoggiato sulle case, nei giardini, e non è ben chiaro quale sia il pericolo anche alla luce di questa diffusione di diossine. Questo a Lonato. Poi una preoccupazione ci porta ad Erbusco, un po' tra l'altro uno degli ultimi temi che andiamo ad affrontare oggi nella nostra rassegna stampa di carattere locale di questo sabato mattina.

La squadra di vigili del fuoco ha poi trasportato in barella fino alla strada, e lì c'erano i soccorritori, insomma, un ferito sul lavoro, un incidente, un infortunio sul lavoro, uno degli ennesimi. Ma andiamo invece alle polemiche. Airbusco, hotel sulla collina di Villa Pederniano, il progetto riaccende forti polemiche. Un grande albergo sulla collina di Villa Pederniano d'Arbusco. La richiesta rientra nella variante generale al PGT, a 10 anni dalla bocciatura, 54% dei no al referendum comunale, all'ampliamento del centro commerciale Le Porte Franche. 3 anni fa era naufragato il processo Franciacorta Concert Hall, la sala da 6.000 posti, stoppato anche dalle 7.000 firme raccolte dal comitato No PF2 e Legambiente per fermare la cementificazione della Franciacorta. La collina di Villa Pederniano, identificata come AT10, ora torna a far notizia, sotto forma di variante al PGT, con trasformazione in ambito alberghiero, opzione definita dai documenti della variante come opportunità di valorizzazione di un ambito strategico, promuove uno sviluppo coerente con le dinamiche territoriali, si aggiungono poi una necessità di una serie di interventi propedeutici, opere di mitigazione ambientale verso via Roato, miglioramento del sistema di connessione, ciclo pedonale, opere idrauliche. Insomma, tanto è bastato per far ripartire una mobilitazione dei residenti e degli ambientalisti. Giovedì si è tenuto il primo incontro nel parchetto di Via dei Colli. C'erano alcune decine di persone che si sono dette contrarie alla costruzione di una struttura alberghiera da 11.500 metri quadri, altezza di 12 metri, ora sull'area insistono non più di 500 metri quadrati edificabili. È il terzo tentativo in 10 anni di mettere altro cemento in zona. Non vogliamo che altri decidano per noi. Durante la serata si è deciso di presentare delle osservazioni alla variante per mantenere invariati i vincoli e le metrature edificabili consentite, senza ulteriori sviluppi. In termini tecnici scadono a inizio agosto. Dopo quella data si potrà avere qualche dettaglio in più sulla vicenda, che ha già iniziato ad animare Airbusco, ma non solo. Tra i presenti c'era anche Francesco Economo, che è consigliere di minoranza del PD a Rovato, il cui territorio dista poche centinaia di metri dalla collina di Via dei Colli. Questo dal giornale di Brescia, che ci racconta quindi di questo inizio di mobilitazione contro l'ennesima speculazione edilizia, cementificazione tra Airbusco e Rovato. Siamo giunti alle 9.56 minuti, da segnalare dai quotidiani locali bresciani altro non c'è. Un breve salto allora sul dorso milanese di Repubblica, che abbiamo già visto per quanto riguarda i tentativi di resistere ai cambiamenti climatici, con una questione riguardante appunto il tema del clima e della verde, del cercare di mitigare un po' le conseguenze dei cambiamenti climatici. Invece andiamo a San Siro, quartiere non adatto per eventi così grandi. A San Siro arrivano le proteste dei residenti per i concerti. Gli anziani vengono da me piangendo, dice Pelucchi di Municipio 8. Per chi abita attorno alla Maura è molto difficile. Diciamo che può essere considerata pesante ma gestibile quando ci sono eventi di 40-50.000 persone. Stasera però suonerà Bad Bunny, stiamo parlando di 180.000 spettatori in 2 giorni. Peso insostenibile dal punto di vista ambientale e della sicurezza, dice Giulia Pelucchi. Ieri, prima dell'inizio del concerto del rapper portoricano, è andata come sempre usando la sua bicicletta a verificare la situazione dei posteggi abusivi, i venditori non autorizzati, il fenomeno del maxi concerto, insomma. Rispetto all'anno scorso e 5 anni fa, quando c'era un numero di concerti superiore, ce n'erano in contemporanea anche all'ippodromo e allo stadio, oggi c'è qualche miglioramento, ma la situazione rimane difficile per chi abita la Maura. C'erano già i baracchini dei panini la mattina, birre sul verde, ho mandato i vigili urbani, li hanno allontanati. Monitoriamo ora per ora quel che accade, ma i residenti non possono essere sottoposti a un'invasione e a rumore.
La gente, anche anziana, viene da me in ufficio piangendo, non ce la fa più, dicono. I vetri tremano quando ci sono concerti come questo. Vorrei aiutarli, dare risposte, ma non abbiamo né le competenze o gli strumenti. Per arginare il traffico e impedire la sosta, oltre agli accessi, il municipio e l'assessorato alla mobilità hanno fatto un piano di dissuasori e dossi. Ma in concerti come quello di Cremonini a giugno o Bad Bunny adesso, ci facciamo il segno della croce. Può succedere di tutto, nemmeno

L'accesso dei mezzi di soccorso è garantito. Nel caos che si crea, il quartiere non è strutturato per supportare questo afflusso. C'è un tavolo in prefettura con gli esperti, ma un disagio così grande deve essere gestito al meglio. Insomma, poi si mostrano fotografie delle code di auto in Viale Caprilli prima dell'inizio di un concerto allo stadio di San Siro, insomma le proteste dei residenti per i concerti nello stadio dove la gente poi accanto ci abita. E con questo direi davvero che è tutto con la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: tra poco arriverà, come sempre, la compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Prima un po' di musica che ci porta direttamente alla nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto, uno spot che ce lo ricorda e poi la musica. Buon ascolto.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di Via Serenissima a Brescia, i 90.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

02 08 46 20 174, e questo è il codice da inserire nella tua dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 per consentire a Radio Onda d'Urto di trasmettere un'informazione libera e autonoma come facciamo dal 1985. 40 anni senza un secondo di pubblicità, padrini o padroni, per continuare a conoscere il mondo, per trasformarlo, abbiamo deciso di diventare un'organizzazione di volontariato in modo da poter ricevere il 5 per 1000. Sostieni la radio con il 5 per 1000, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Ironia e Aymara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.

0: Gattine.
1: E oggi, in questo 18 di luglio, partiamo così. 18 luglio 1968, i Beatles registrano Helter Skelter nello studio di Abbey Road. Un brano che ridefinì i confini della musica rock in qualche modo. Eccola qua.

18 luglio 1917 nasce a Cayenne Henri Salvador, cantante e musicista francese, cantautore che lasciò la sua cifra stilistica in maniera indissolubile nella chanson française. Fu proprio lui nel 1956 ad incidere i primi brani rock in francese, come questa, nata in collaborazione con Boris Vian, Rock and Roll Mops. Morì il 13 febbraio del 2008. Dans l'œil, elle est tombée comme une feuille.

18 luglio 1929 nasce a Cleveland Screaming Jay Hawkins, cantante e musicista statunitense, teatrali e spesso anche direi macabre le sue performance. Il suo successo assoluto rimane la hit del 1956 intitolata I Put Spell on You, all'epoca bandito dalle radio per via dei suoni considerati così un po' troppo spinti ed espliciti. Successivamente fu inserito nelle 500 canzoni che hanno plasmato il rock and roll. Fatevi voi un'idea, vi propongo il brano in questione. Ricordo solo che Hawkins morì il 12 febbraio del 2000.

0: 18 luglio 1939, auguri a Brian Auger, tastierista inglese. Nei primi anni 60 lo troviamo in casa The Steampacket. Sul finire dei 60 c'è il progetto Brian Auger and the Trinity, con Julie Driscoll ovviamente. Qualche anno dopo, negli anni 70, fonda i Brian Auger's Oblivion Express. Rimaniamo però da Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity e ascoltiamoci la loro versione di un brano del buon Bob Dylan, This Wheels on Fire.
1: Moment. Beautiful sound from Brian Auger and the Trinity, Julie Driscoll, and Wheels on Fire.

18 luglio 1938 nasce in Scozia Ian Stewart, pianista britannico. Lo troviamo in casa Rolling Stones, comunemente noto proprio come il sesto Stones. Con loro fin dagli esordi, venne allontanato nel 63 dall'allora manager Holden perché il suo look, il suo fisico, la sua età non si adattavano, secondo lui, all'immagine giovane e cool che voleva dare alla band. Morì a causa di un attacco cardiaco il 12 dicembre del 1985. Ci ascoltiamo This Is On My Side, Rolling Stone ovviamente. Time Is On My Side.

E andiamo al 18 luglio del 1941. Auguri a Martha Reeves, cantante statunitense. Iconico il suo sodalizio nel periodo dorato della Motown Records. Insieme alle Vandellas incise brani capolavori rimasti indelebili, direi, nella storia della musica, come questa, Nowhere to Run, da brividi la sua interpretazione.

Andiamo al 18 luglio del 1950. Nasce a New York Glenn Huggs, cantante statunitense. Lo troviamo in casa Village People, band che lasciò nel 96 per esibirsi in alcuni cabaret newyorkesi, ma pur sempre occupandosi comunque del management del gruppo. In the Navy è la mia proposta, Village People. Glenn morì a causa di un tumore il 4 marzo del 2001.

0: siamo al 18 luglio del 1955, facciamo gli auguri anche a Terry Chambers, batterista inglese, lo troviamo in casa XTC dal 72 all'82, poi dopo l'addio alla band si trasferì in Australia e si unì ai Dragon, celebre brand. Celebre band, mi stavo strozzando con la saliva, celebre band rock oceanica, resto con loro per soli 2 anni. 1980, in casa Virgin Records si pubblica Black Sea, quarto album degli inglesi XTC, noi da qui ci ascoltiamo la loro Towers of London.
1: Ok, 703. 703.

18 luglio 1975, auguri anche ad Aaron Malakian, chitarrista statunitense e cofondatore a metà degli anni 90 dei System of a Down. Poi durante la pausa di questa formazione dà vita al progetto solista, siamo nel 2006. Scarso on Broadway, ma noi andiamo con i System, con la loro, un classicone anche qua, Toxicity, un vero e proprio standard direi dei System of a Down.

0: 18 luglio 1969, auguri anche a Frankie INRG, MC rapper italiano, pioniere del rap in Italia. Esordì nel 92 con un singolo potentissimo incentrato sulla lotta alla mafia intitolato Faida Faida. Noi però gli facciamo tanti auguri con un altro suo brano iconico, Quelli che ben pensano. Siamo nel 1997, questa cinica descrizione della società borghese.
1: Noi in molti casi siamo...
0: Questo brano lo troviamo all'interno dell'album, bellissimo, tra l'altro, La morte dei miracoli.

cambiamo decisamente sonorità andando al 18 luglio del 1988. Muore Nico, cantante, modella tedesca, storica musa di Andy Warhol. E indimenticabile voce del primo leggendario album dei Velvet Underground. Da qui siamo nel 1967, ci ascoltiamo I'll Be Your Mirror. Nacque a Colonia il 16 ottobre del 1938.

andiamo a chiudere questo 18 luglio andando nel 1966. Viene trovato morto all'interno della sua auto Bobby Fuller, cantante statunitense assolutamente infatuato, diciamo così, dallo stile musicale di Buddy Holly, tant'è che lo considerava proprio il suo idolo. Nel 62 fondò assieme al fratello la The Bobby Fuller Four. Noi da qui ci ascoltiamo Letter Dance. Bobby nacque il 22 ottobre del 1942. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre la Compagnia dei Gattini ritorna lunedì, sempre qui, puntualissima, dalle 10.10 alle 11. Un buon weekend a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto, le 11 e un minuto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo sabato 18 luglio. Ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran sullo stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato stamattina un attacco con droni contro basi statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. I paesi confermano. Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere avrebbero anche preso fuoco mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte sud dello stretto. Il comando generale degli Stati Uniti d'America, il CENTCOM, però smentisce, seppur i pasdarani insistano, lo stretto, dicono, è completamente chiuso. Nella provincia di Hormozgan, secondo fonti sempre iraniane, gli attacchi aerei statunitensi avrebbero invece causato 3 morti e 8 feriti. Per il momento rimane defilato l'esercito israeliano, in attesa anche di un incontro Trump-Netanyahu che avverrà lunedì alla Casa Bianca. L'IDF però continua a bombardare, uccidere, distruggere e proseguire il genocidio in Palestina. 3 i palestinesi uccisi anche questa mattina quando dei droni israeliani hanno colpito un quartiere di Gaza City, il quartiere di Zeitun. Le forze israeliane continuano quindi a violare l'accordo di cessate il fuoco, aprendo con bombardamenti e prendendo di mira le zone di confine. Un drone israeliano ha sparato direttamente anche contro un campo in una scuola ad Azara, che ospita sfollati nel quartiere sempre di Gaza City di Shoaia, ferendo un palestinese. E intanto oggi, a sostegno della causa palestinese, sarà una giornata di solidarietà con i prigionieri politici, con presidi davanti alle carceri di Melfi, Rossano, Terni, Ferrara e Sassari. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, un attacco ucraino contro un centro logistico russo avrebbe provocato 7 morti e 24 feriti. Un attacco avvenuto a Kotovsk che ha causato anche 24 feriti durante la notte. Intanto la difesa aerea russa avrebbe intercettato 380 droni sulle sue regioni, ma anche sul Mar d'Azov, il Mar Nero, a dichiararlo il Ministero della Difesa russo. E sull'altro fronte invece una persona è stata uccisa nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile. 17 marinai invece sono stati evacuati. Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine nel porto di Odessa. In Italia intanto continua a tener banco la vicenda della grazia al gioielliere sceriffo Roggero, portato a bollate, dice di essere pentito. La moglie ha chiesto ufficialmente la grazia a Mattarella, un caso che è diventato anche decisamente politico, con la Lega che ha già proposto di candidarlo alle prossime elezioni politiche. Andiamo a Venezia, dove ieri sera si è protestato contro l'ambasciatore statunitense in Italia, nonché miliardario Fertitta, arrivato a bordo del maxi yacht da 1717 metri e 450 milioni di euro. A Campo San Zaccaria, un concentramento di una manifestazione di protesta promossa dal Centro Sociale Morion con lo slogan "Venezia non si usa" è stato caricato dalla polizia dopo che il corteo si era diretto verso Riva dei Sette Martiri, dove appunto era attraccata la nave. Tutta Italia, così come tutta Europa, rimane intanto nella morsa del caldo estremo, dovuto alla crisi climatica. Una ventina le città a bollino rosso oggi. In questo quadro la Commissione europea ha pensato ieri bene di proporre una revisione degli ETS, rallentando dal 2031 la riduzione al tetto di emissioni nel sistema di scambio delle quote per le aziende. E torniamo agli esteri col presidente statunitense Trump, che gioca ad anticipo sulle elezioni di medio termine, cerca di attaccare la Cina. Pechino è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali nella storia, ha detto ieri Trump. Parole che hanno fatto infuriare Pechino. Sono pure invenzioni, commenta. Solo due mesi fa era stato rilanciato un dialogo tra Xi Jinping e Donald Trump col leader cinese che l'aveva ricevuto proprio a Pechino. Trump l'aveva definito amico, minimizzando anche le questioni riguardanti Taiwan. Adesso la tregua però tra le due potenze appare in bilico, mentre si preparano le diplomazie ad avere, almeno sulla carta, una visita di Xi Jinping negli Stati Uniti a settembre. E chiudiamo col Venezuela. La presidenta di Interim Rodriguez ha annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese che erano state portate al Fondo Monetario Internazionale. Verranno adesso destinate al piano di recupero e di ricostruzione dopo il terribile doppio terremoto che ha colpito il paese. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie, interventi abitativi, infrastrutture e servizi pubblici essenziali.

tutto con il giornale radio in breve, l'edizione delle notizie di questo sabato 18 luglio, GR che torna come sempre alle 13, tra poco invece lo spazio approfondimenti, dopo qualche spot, come sempre, non commerciale. Buon ascolto.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. newsletter.radioondadurto.org.

Radio Ondadurto, le 11:10 minuti, il via allo spazio approfondimenti di questo sabato 18 luglio 2026. Prima parte dello spazio approfondimenti dedicato a diverse iniziative di lotta ma anche di riflessione, visto che iniziamo con ricordare l'assemblea No Kings che è iniziata a Genova circa un'ora fa. L'avevamo presentata nei giorni scorsi con Luca Blasi della rete No Kings. E poi domani il corteo, 19 luglio, ne parleremo, vi riproporremo l'intervento di Simona del Centro Sociale Buridda. Ci spostiamo poi a Venezia, dove ieri c'è stata la mobilitazione contro l'ambasciatore miliardario Fertitta. La manifestazione è stata caricata, bloccata, ne parleremo con Stella del laboratorio Morion. Attorno alle 11:30 ci collegheremo con il nostro collaboratore Nicola Montagna, ricercatore universitario che ha vissuto diversi anni a Londra. Parleremo della svolta che sta avvenendo nel Labour Party con l'elezione di Andy Burnham, che si presta a guidare il governo. Poi con la rete antifascista lecchese parleremo delle sanzioni amministrative per centinaia di migliaia di euro per le mobilitazioni antifasciste contro un raduno fascista a Lecco.

0: Sabato a Genova ci sarà un'assemblea No Kings, in coincidenza, lo ricordiamo, dei 25 anni dopo il G8. Sul tavolo diversi argomenti, diversi temi, dalla guerra ai nuovi domini tecnologici, insomma l'ingiustizia climatica, l'autoritarismo. E con noi a raccontarci che cosa succederà c'è Luca Brasi di No Kings Italia, che saluto. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao a tutte e tutte, grazie. Allora, innanzitutto grazie, e poi torniamo intanto a Genova dopo 25 anni. Ci torniamo senza nessun tipo di relativismo o di nostalgia, ci torniamo invece con gli occhi ben alti sul futuro e sulla fase complessa che stiamo vivendo, però con dentro al cuore, Carlo, di tutto quello che insomma è stata quell'esperienza lì, quel movimento in qualche modo pro-etico, visto anche poi tutto quello che è successo, che la lettura che era stato capace di fare e di anticipare rispetto alle modalità in cui il capitalismo avrebbe in qualche modo governato il mondo e di tutto il mondo, non governato e di tutto il mondo. Quindi a tutto questo. E chiaramente siamo dentro una fase complessa, un'assemblea con molti tavoli, con molti momenti di approfondimento, questo perché ci dobbiamo preparare a un autunno e
0: Luca, devo chiederti di spostarti leggermente perché faccio fatica a sentirti. Sei okay, molto disturbato.
1: Io prendo il campo piano, però.
0: Così adesso è meglio.
1: Ok. Noi arriviamo insomma a questa assemblea, in questa fase complessa, quindi abbiamo costruito molti tavoli, come dicevate voi, su molti temi, perché innanzitutto dobbiamo fissare un punto: noi dobbiamo scongiurare collettivamente un governo Meloni bis a traino Vannacci. Questo non è un appuntamento elettorale, non stiamo semplicemente parlando di alchimie, di accordicchi e di altre cose, ma di costruire una mobilitazione che sia capace di mettere in piedi un programma popolare dal basso, di punti irrinunciabili, con cui tutti quelli che vogliono chiamarsi opposizione si devono confrontare, e lo dovranno fare con le centinaia di migliaia, speriamo milioni di persone che sono in grado di portare in piazza questo autunno su questi temi. Sicuramente al centro c'è la ridistribuzione della ricchezza, c'è lo stop al riarmo e quindi anche interrompere gli accordi NATO attuali che si stanno strangolando, che stanno drenando risorse importanti per il welfare, per la salute, per la scuola e in generale per i servizi. Parleremo di diritto alla città, perché è evidente ormai che il tema della democrazia, anche quella rappresentativa, quindi anche in questo modo il voto, non può più darsi se non c'è un nuovo modo di intendere il diritto alla città e il territorio. I settori popolari vengono espulsi dalle città, vengono cacciati. I fondi immobiliari stanno spadroneggiando, si sta imponendo un capitalismo ancora più predatorio di quello della fase precedente, che di fatto prende pezzi di città e li sottrae al bene comune e alla possibilità di azione dei cittadini e a volte anche della politica amministrativa delle città quando non è pienamente compiacente. E questi sono i temi che proveremo a portare, appunto dicendo che questo PD della Meloni non servirà solo un accordo elettorale, ma servirà invece anche un grande movimento popolare, saranno delle elezioni spartiacque tra che paese vince. E questa è una sfida che non possiamo lasciare solo ai partiti, è una sfida prima di tutto anche culturale all'interno del paese.
0: Luca, ci sono molti temi, come abbiamo ricordato, e tra i tanti naturalmente anche quello della repressione. E a proposito di repressione, Luca, ti rubo proprio qualche istante giusto per commentare quello che ieri purtroppo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. È un nuovo dispositivo in materia di sicurezza. Ricordo il titolo perché veramente ha dell'assurdo. Praticamente si intitola Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile. Praticamente si tratta di norme antimaranza, diciamo così, dall'abolizione poi del risarcimento al danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, appunto alle norme che andranno a colpire soprattutto i giovanissimi.
1: Assolutamente sì, si estende il fermo di polizia anche ai minorenni, come se il trattenimento in condizioni carcerarie dei giovani ne migliori in qualche modo l'inserimento sociale, la partecipazione. Io penso che ormai stiamo veramente toccando il fondo di una politica che non ha niente a che fare né con la sicurezza dei cittadini, che infatti non sta aumentando, né ha a che fare con la tutela di minori. Abbiamo visto che il decreto Caivano non ha prodotto nulla, nulla, non c'è nessun indicatore di lettura totale rispetto a quei territori, che indica un miglioramento dalle politiche dei decreti effettuati da questo governo, che fanno la maggior parte, sono anche esposte, perfino Gabrielli dice puoi mettere quanti reati vuoi, puoi mettere quante norme vuoi, insomma Gabrielli è ex capo della polizia, non certo un militante dei centri sociali, dice queste norme non sono norme che garantiscono la sicurezza a nessuno, ma banalmente anche perché poi vengono fatte, ma non vengono neanche messe le risorse per attuarle. Quindi è semplicemente propaganda, però da muta, perché chiaramente definisce un'idea di paese, e io penso che dobbiamo essere pronti a delle mobilitazioni anche molto dure. Questo autunno dure sicuramente nei confronti del governo, ma che non lascia neanche più spazio a sentimenti su questo tema. Chi si dichiara di sinistra, chi si dichiara democratico non può accettare la politica delle zone in rosso, questo dai comuni fino al governo, che sicuramente è uno dei temi che non si porrà con forza, perché se si vuole battere Meloni bisogna appunto battere prima di tutto un'idea di paese. Abbiamo l'impressione che Campolargo ancora non abbia capito che va interpretato un sogno di un paese nuovo, mi sembra che ancora si pensa che tutto funzioni con le vecchie alchimie, il piano è saltato, cioè, aggiungo che a breve noi avremo un vertice anti-antifa negli Stati Uniti a cui probabilmente noi parteciperemo, ma non si è capito se il governo Meloni ha accolto questo punto, se manderà o no un sottosegretario, però mi sembra un dato dei nostri tempi, cioè una conferenza internazionale di ministri e sottosegretari di più di 60 paesi che vanno a discutere come sottolineare e mettere in carcere gli antifa, in questo momento negli USA, mentre siamo ormai credo al terzo o quarto morto addirittura diretto o indiretto fatto dall'ICE nell'ultima settimana, stanno cominciando ad arrivare le prime condanne agli attivisti antichi di Napoli, che sono condanne che vanno oltre i 15 anni di ingresso.
0: Tornando invece Luca a quello che sarà sabato, questa assemblea naturalmente, volevo sapere da te come è di fatto organizzata.
1: Sì, guarda, ci sono dei tavoli di discussione, ci sarà una grande plenaria prima e tutto sarà praticamente gestito, già ci sono insomma sulle varie pagine social almeno fixe la possibilità di disegnare ai tavoli, poi ce ne sarà una sintesi, un documento che proverà a sintetizzare, che sicuramente fisserà delle date. Sicuramente ci rivedremo a settembre in ottobre con una grande assemblea, e da questo punto in una città del sud che non abbiamo ancora scelto. E fatto questo poi invece che avremo alla mobilitazione generale, ci sono già degli appuntamenti tra il 20 e il 21 novembre della rete Coppa dell'Armin Europe, comunque sarà interessante, che saremo dentro Palazzo Ducale, messo a disposizione dal comune di Genova con tutta una serie di altri spazi. In questo ricordo anche delle giornate del luglio 2001, però ecco diciamo che un po' è lo schema quello che abbiamo visto anche a Bologna, plenaria, tavoli di lavoro, momento di sintesi.
0: Benissimo Luca, noi ci sentiremo magari la settimana prossima per un report, intanto io ti ringrazio e a presto allora.
1: Grazie a tutti per voi.
0: Ciao, io ricordo che con noi c'era appunto Luca Blasi di No Kings Italia.

0: Assemblea che iniziava questa mattina alle 10. Domani il corteo. Il giorno della presentazione abbiamo raggiunto Simona del laboratorio Buridda. Vi riproponiamo la sua presentazione.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie di nuovo per questo spazio. Sì, stamattina abbiamo voluto incontrare i giornalisti locali per spiegare con parole nostre quello che sarà un po' il percorso del corteo, non tanto sull'itinerario, diciamo, che sarà ovviamente poi pubblico da domani sulle nostre pagine in collaborazione con tutti gli spazi che faranno parte, ma proprio per spiegare anche che cosa ci ha portato a pensare di poter organizzare un corteo nazionale. E quindi insomma abbiamo un po' raccontato quella che è la rete che è nata qualche mese fa insieme al CPA di Firenze, soprattutto con cui, soprattutto attraverso Genova Antifascista, abbiamo collaborato. È tanti anni che collaboriamo su diverse iniziative legate al mondo antifascista e alla lotta antifascista, e da lì è nata una rete e un pensiero che è proprio un percorso che ha preso questo titolo, In ogni caso nessun rimorso, che ci ha visto incontrare il 4 luglio a Genova con un convegno partecipatissimo, interessantissimo, con degli interventi molto ben strutturati che hanno fatto un po' il focus sul tema e sui temi che non solo erano di 25 anni fa, ma che ai noi sono attuali ancora adesso.
2: Certo, quindi la presentazione di questa giornata come l'avete pensata e immaginata?
1: Allora, il 19 di luglio innanzitutto ci sarà un preconcentramento dei giovani, dello spezzone giovani, che si incontreranno davanti alla scuola Diaz, che come sapete è un luogo simbolo delle giornate di 25 anni fa. Loro con coraggio partono da lì con i loro interventi e la loro determinazione in questi anni a Genova, ma non solo, come avete potuto comunque vedere ci sono stati tanti movimenti studenteschi e giovanili che ancora hanno quella rabbia che forse avevamo 25 anni fa e la determinazione di ripercorrere la storia, ma non con l'intento di commemorare, ma proprio con l'intento di riscrivere la storia. E poi confluiranno alle 15.30 in piazza Carlo Giuliani, che è piazza Limonda, dove partirà poi il corteo principale, che partirà appunto da piazza Limonda, attraverserà via Tolemaide, altra strada storica del luglio del 2001, passerà davanti alla stazione Brignole, quindi via Fiume e via Venti, per poi concludersi in piazza dei Ferrari, che è la piazza principale di Genova, dove poi finiscono quasi tutte le manifestazioni che facciamo in città.
2: Chiarissimo, non so se hai altro da aggiungere, Simona, se no possiamo salutarci qua.
1: Ma allora, io spero che sia una giornata di festa e di ritrovo per tutti gli spazi che parteciperanno. Noi abbiamo aperto questo corteo a tutte le realtà, sia sociali che alle associazioni, quindi chiunque voglia partecipare è assolutamente benvenuto il 19 di luglio a Genova.
2: Grazie Simona, un abbraccio, risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a voi, abbracci.

0: mare.
1: Genova. Da Genova invece ci spostiamo a Venezia.
0: Lo sguardo chino degli indigenti chiama anche l'urlo dei clandestini, considerati dei delinquenti.
1: Continuiamo a parlare delle iniziative contro la presenza nella città di Venezia dell'ambasciatore miliardario Fertitta e della sua diplomacy delle coste, con la manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri contro la sua presenza a Venezia in occasione della festa del Redentore, una delle feste insomma famosissime e popolari della città lagunare. Noi siamo al telefono con Stella del laboratorio Morion, con cui ci eravamo sentiti ieri all'inizio della manifestazione, però poi nel corso della serata la manifestazione non è andata esattamente come ci auguravamo. Ciao Stella, innanzitutto grazie di essere ai nostri microfoni.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Allora, ricordiamo Stella, come mai la manifestazione e che cosa è successo?
2: E appunto ieri noi abbiamo protestato contro la presenza, come dicevi bene tu, dell'ambasciatore di Trump, Tilman Fertitta, che è arrivato in mattinata con il suo giga yacht da 117 metri. Appunto la motivazione della protesta è perché lui è il diretto rappresentante di Trump, delle sue politiche di guerra, autoritarie, razziste, dall'AIS ai bombardamenti in Medio Oriente, il sostegno del genocidio in Palestina, quindi appunto le motivazioni erano queste. In più appunto si tratta dell'ennesimo caso in cui un miliardario arriva nella città di Venezia per sfruttare diciamo la sua immagine, una città che è già appunto martoriata dalla monocultura turistica, dove si fa fatica a trovare un affitto, una casa, dove si fa fatica a trovare lavoro che sia al di fuori diciamo dell'economia turistica, tanto più che appunto questo anche è uno schiaffo in faccia a chi un miliardario arriva con un patrimonio da 11 miliardi, uno yacht da 450 milioni di dollari. È uno schiaffo in faccia a chi tra l'altro non arriva a fine mese proprio per le politiche di guerra statunitensi.
1: Ecco, ieri c'era l'appuntamento alle 18 in Campo San Zaccaria, c'era poi l'intenzione di arrivare verso Riva dei Sette Martiri, dove era atteso lo yacht. Che cosa è successo, Stella?
2: Sì, noi appunto, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, volevamo raggiungere questo yacht proprio per far capire anche allo stesso ambasciatore tutte le nostre rivendicazioni. E appunto il corteo è stato fermato prima di arrivare allo yacht. Diciamo che è stato particolarmente emblematico vedere gonfiabili, insomma tutta anche un corteo molto allegro, partecipato, cittadino, essere fermato da scudi, manganelli, a protezione sostanzialmente di un miliardario con il suo yacht appunto. Quindi noi comunque siamo, nonostante questo, siamo assolutamente soddisfatte della manifestazione. È stata veramente una giornata piena di contenuti, veramente il livello degli interventi è stato molto molto completo, e quindi appunto abbiamo fatto tra l'altro il giro del mondo e abbiamo fatto sì che diciamo l'immagine di Venezia non venisse soltanto sfruttata, ma abbiamo cercato di mettere a disposizione il fatto che comunque Venezia sia una città molto molto famosa, molto guardata anche a livello internazionale, per far passare tutta una serie di messaggi importanti che vanno dalla giustizia sociale, la ridistribuzione della ricchezza, a quella climatica, fino ad arrivare a come dovrebbe essere l'uso corretto diciamo di una città che continua a resistere, non da ultimo poi invece la solidarietà al popolo palestinese e alle popolazioni che in questo momento stanno subendo guerre e bombardamenti.
1: Ecco Stella, oggi poi la festa del Redentore, non sono previste altre iniziative, ma come sarà la città di Venezia in questa occasione?
2: Allora, è un po' duplice la questione, appunto, il Redentore rimane per fortuna ancora una festa di veneziane e veneziani, quindi appunto ci saranno le tavolate in giro per la città, le persone che si riprendono anche la loro città. È anche vero che purtroppo l'amministrazione, prima Brugnaro, adesso Venturini, non sta facendo nulla per far sì che questa festa rimanga ai veneziani, quindi comunque negli ultimi anni c'è stato appunto questo tentativo, questo processo di turistificazione anche di questa festa importantissima, e quindi si deve prenotare per poter vedere i fuochi d'artificio della sera. Appunto viene contingentata la presenza, ed in generale si sta cercando di turistificare anche questa celebrazione così importante. Appunto chi sta continuando a far vivere questa festa c'è, resiste, c'era ieri in piazza e ci sarà oggi in mezzo alle calli, nelle fondamente, e si godrà la serata.
1: Grazie mille Stella, Laboratorio Morion, a presto.
2: Presto, grazie.

0: sfumiamo i Sex Pistols e ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore Nicola Montagna, docente di criminologia all'Università di Salerno, che ha vissuto molti anni a Londra. Con te, Nicola, innanzitutto grazie di essere ai nostri microfoni per parlare di quello che sta accadendo nel Regno Unito. Ciao Nicola. Pronto? C'è qualche problema forse con... Eccoci qua.
1: Sento,
0: pronto Nicola?
1: Io sento, un okay. Saluto a tutte e a tutti.
0: Perfetto, adesso ti abbiamo sentito anche noi. Allora, con te ci siamo collegati, Nicola, per parlare di quella che è la, tra virgolette, conquista di Andy Burnham nel partito laburista. La sua nomina è arrivata, insomma, nelle ultime ore e si appresta a guidare il governo, visto che per il particolare sistema elettorale di governo del Regno Unito, questo gli permetterà appunto di governare il governo con le elezioni che erano state vinte in passato. Che figura è Andy Burnham, o forse possiamo conquistare anche che momento, parlare di che momento, in che momento è arrivato la conquista di Burnham nel partito laburista in questo momento?
1: Beh, diciamo che Burnham è l'ultima speranza per il partito laburista, se vuole sperare appunto di non scomparire dopo gli anni disastrosi di Keir Starmer. Burnham è ha un lungo passato di amministratore locale, è stato per diversi mandati sindaco di Manchester, molto apprezzato, una città che ha visto negli ultimi due decenni una grande rinascita. Un personaggio, un politico che viene dal nord, le ultime prime ministre e primi ministri erano di provenienza londinese, questo sicuramente può essere visto come un cambiamento. Arriva dopo un periodo, due anni, molto burrascosi, molto travagliati per il partito laburista, che aveva vinto nel 2024 le elezioni nazionali con un fortissimo consenso, quindi una maggioranza di seggi mai vista nella storia del Regno Unito, nella storia inglese, più in realtà perché in realtà non aveva aumentato di molto i voti. Mi sembra all'epoca si parlasse di poco più dell'1% o poco più per l'incapacità e ormai logoramento dei governi conservatori. Ricordiamoci, ce ne erano stati praticamente quattro, uno dietro l'altro negli ultimi mesi dopo Brexit. Quindi arriva Keir Starmer nel 2024, vince a mani basse, vince però soprattutto per lo scontento che c'era nei confronti del partito conservatore, che adesso in una crisi verticale, diciamo così, e però due anni di parziale di disastri, ma questo viene riconosciuto più o meno anche dalla stampa, diciamo, o dai media centristi o di centrosinistra, che hanno in questi anni appoggiato Keir Starmer, come il Guardian, ma anche appunto la BBC, cioè di disastri, prese di posizione, di politiche che poi venivano rimangiate su più livelli, su più piani, un tracollo nel consenso che si è poi esplicitato nelle ultime elezioni locali poco più di due mesi fa, di fatto era maggio di quest'anno, appunto un tracollo che ha di fatto convinto la stragrande maggioranza dei rappresentanti del Partito Laburista che siedono a Westminster di abbandonare Keir Starmer, il quale in realtà proprio fino a poche settimane dopo quel tracollo era convinto e voleva rimanere in sella, organizzare, sto facendo un po' il riassunto, organizzare delle elezioni locali, cioè locali nel senso le elezioni per sostituire un rappresentante del Partito Laburista in Westminster con Andy Burnham, perché bisogna ricordare che per guidare il partito e quindi il governo bisogna essere eletti alla Camera dei Comuni, altrimenti questo non è possibile. Di fatto viene organizzata questa, si chiama by-election, cioè una elezione suppletiva, come dire, si dimette un rappresentante del partito dei laburisti per far eleggere Andy Burnham, che vince, quindi è diventato nel giugno del 2024, quindi circa un mese fa, è diventato rappresentante del partito laburista alla Camera, e quindi è diventato papabile per la posizione di leader del partito laburista e quindi di primo ministro, che è appunto ieri è entrato in carica come leader del partito laburista e diventerà primo ministro probabilmente lunedì. Keir Starmer andrà dal re, si consegnerà le sue dimissioni e entrerà a Downing Street, la sede del primo ministro, della prima ministra, seconda, lunedì stesso. Devo dire che i tempi sono stati molto accelerati. All'inizio si pensava che Starmer sarebbe rimasto in carica almeno fino all'autunno, settembre-ottobre. In realtà evidentemente la situazione è molto critica. Appunto parlavamo di elezioni locali che sono state perse disastrosamente in maggio, una situazione economica molto critica, con un'inflazione che insomma non accenna a tornare ai tempi pre-Covid, diciamo così, una situazione internazionale che conosciamo molto bene, quindi questo probabilmente ha convinto anche Starmer ad abbandonare la cadrega di primo ministro a favore di Andy Burnham più in fretta possibile.
0: Ecco Nicola, tu parlavi di una forte differenza col fatto che viene dal nord e quindi tra le tue parole si percepiva un legame diverso con la working class britannica, con la classe operaia, insomma con il mondo dei lavoratori, quella parte del partito laburista, e anche le prime dichiarazioni, diciamo così, sulla politica interna hanno molto sottolineato alcuni punti che riguardano almeno nei discorsi uno sguardo verso operaie, la working class britannica, no? Si parla, come ha fatto a Manchester, di rinazionalizzazioni, per esempio, piuttosto che altre cose. Secondo te cosa ci si può aspettare rispetto a quello che viene dichiarato al giorno d'oggi, riprendendo alcune parole sui servizi pubblici, la fornitura dell'acqua, o piuttosto che la decisione di provare a decentralizzare l'amministrazione britannica, che come sappiamo è molto centrata su Londra, come ricordavi anche prima.
1: Dunque le promesse sono
0: questo sul fronte interno, poi magari sul fronte straniero degli esteri ci arriviamo tra un attimo.
1: Le promesse sono diciamo molto generose. Sicuramente il partito laburista, dopo, ricordiamoci, prima di Starmer c'era stato Jeremy Corbyn, che aveva spostato il partito molto, diciamo, a sinistra, in realtà su posizioni molto socialdemocratiche sostanzialmente, quindi si era anche circondato di consulenti economisti ed economiste insomma, che venivano viste come feroci radicali, ma che in realtà erano su posizioni socialdemocratiche, appunto. E poi sulla questione del Medio Oriente, degli esteri, aveva spostato chiaramente il partito verso posizioni più filo-palestinesi. Starmer lo ha riposizionato a destra, convintamente a destra, diciamo così, anche se Starmer è stato il vice chancellor, il ministro dell'economia ombra di Jeremy Corbyn. Ricordiamo che i partiti, c'è questa tradizione nel Regno Unito per cui i principali partiti che aspirano a diventare partiti di governo formano, come dire, dei governi ombra, nelle cui posizioni mettono chiave, non solo chiave, in tutte le posizioni mettono appunto esponenti del partito, per far vedere quello che poi eventualmente avrebbero fatto, faranno una volta al potere. Starmer è stato ministro dell'economia ombra di Corbyn, ha riposizionato il partito verso destra, in sostanza uno dei rimproveri che vengono fatti è proprio quello di non capire esattamente la differenza tra partito conservatore e partito laburista, con appunto sia in politica interna sia in politica estera. Il compito di Barnum è quello di riposizionarlo verso sinistra e anche questo, un po' questa fama, certamente non sulle posizioni che aveva Corbyn, il quale nel frattempo è uscito e ha fondato un altro partito, però magari con una maggiore attenzione alle appunto, come dicevi, alla classe operaia, alla classe lavoratrice, che tradizionalmente diciamo è a nord, tradizionalmente votava partito laburista, ma diciamo dopo Brexit ha cominciato a votare per il partito conservatore oppure ultimamente negli ultimi anni per partiti anche più a destra come Reform UK, il partito di Nigel Farage. In principio dovrebbe riportarlo un po' più a sinistra, come ad esempio attraverso politiche di rinazionalizzazione di alcune utilities, di alcune attività che dagli anni '80 sono state privatizzate. Le principali due sono appunto quelle che hai citato, quella dell'acqua, della fornitura dell'acqua e quella dell'energia, quindi due industrie chiave. Una terza sarà quella dei trasporti, in particolare quella delle ferrovie. Tre settori dove i prezzi sono, invece di essere calati, sono aumentati in maniera eclatante, sia per quanto riguarda l'acqua, l'energia, i prezzi dei biglietti dei treni sono una cosa esorbitante, non so chi ha avuto esperienza di andare in Inghilterra lo ha potuto constatare di prima mano, e i servizi sono pessimi, nel senso alcuni anni fa c'era stato lo scandalo di queste appunto imprese private di fornitura d'acqua che sversavano nel mare milioni di litri di acqua inquinata, poi peraltro reti idriche con gravissime perdite e via discorrendo. Quindi queste tre nazionali, le prime due sicuramente ci sarà, l'aveva già in realtà avviata quando era sindaco di Manchester, la rinazionalizzazione o la rimessa nelle mani pubbliche della rete locale dei trasporti. Quindi in teoria, perché ricordiamoci dopo l'esperienza di Starmer con le sue giravolte e piroette, adesso c'è da aspettarsi di tutto, ma in teoria queste dovrebbero essere già tre, insomma, una politica che dovrebbe riavvicinare il Partito Laburista alla classe lavoratrice, ai lavoratori e alle lavoratrici. Un'altra è appunto quella della rilocalizzazione di alcuni centri di potere verso nord, che appunto, come dicevamo, il nord dell'Inghilterra è l'area, Manchester è dove è nata la rivoluzione industriale, per dire, quindi tradizionalmente è la zona più industriale dell'Inghilterra, quella che ha anche patito di più i processi di finanziarizzazione e terziarizzazione, cioè di crescita dei mercati finanziari, di crescita dei servizi che sono stati avviati con i governi Thatcher tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, e quindi in teoria insomma, queste sono tra le principali politiche che dovrebbero riavvicinare il Partito Laburista al mondo del lavoro, diciamo così, che è stato perso dopo Brexit, e a cui si era un po' avvicinato Corbyn, questo va detto, anche in alcune zone che erano tradizionalmente rosse, nel senso che erano in mano al Partito Laburista, ma che poi sono andate, diciamo, proprio su Brexit, sulla questione Brexit, sono finite nelle fauci, diciamo così, del Partito Conservatore.
0: Ecco, Nicola, un'ultima battuta, visto che è imprescindibile parlare di Corbyn quando si parla del Partito Laburista degli ultimi 20 anni, perché è stata sicuramente una figura molto importante all'interno di questo partito. Ecco, sulla questione degli esteri, come giustamente ricordavi prima, Corbyn aveva provato a mostrarsi più filo-palestinese e aveva portato avanti qualcosa che negli occhi del Partito Laburista, della dirigenza del Partito Laburista, non era stata poi ben vista. Infatti è più o meno stato espulso anche e soprattutto forse per questo, con le accuse di antisemitismo che lo hanno perseguitato nel corso degli ultimi anni. Come si pone invece Barnum verso gli esteri, verso la guerra, verso il Medio Oriente?
1: Allora, ci sono tre questioni, diciamo, aperte. La prima è quella della guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, e lì appunto tre questioni di politica estera aperte, e probabilmente seguirà la linea, non si discosterà dalla linea finora seguita da Keir Starmer. C'è un problema di soldi, devono trovare i soldi, circa 4-5 miliardi di sterline per finanziare il riarmo, ma sostanzialmente non ci sarà un allontanamento dalla politica di Starmer. La seconda questione è quella dell'Unione Europea. Sono in corso trattative per riavvicinare queste due entità politiche, o meglio un'entità politica e un'entità economica, diciamo, perché di fatto è economico-politica, mettiamola così, e per essere generosi, che però sono state interrotte alcune settimane fa in attesa appunto dell'arrivo della nuova dirigenza del Partito Laburista e quindi del governo. E anche lì io credo, almeno da quanto si capisce, insomma, ormai riconosciuto l'errore di Brexit e anche in termini, soprattutto in termini economici, e quindi anche lì si cercherà di trovare un punto di intesa che man mano non reintegri il Regno Unito nell'Unione Europea, ma comunque lo riavvicini sostanziosamente, diciamo così. La terza questione ovviamente è quella del Medio Oriente, in particolare quella di Gaza e della Palestina. Qui Barnum è stato sempre molto molto timido, anzi timido è fargli un complimento. in queste ultime settimane, forse io immagino anche tatticamente, o forse sentitamente, non lo possiamo dire, ha fatto autocritica sostanzialmente. Ha detto che il partito laburista e quindi il governo è stato troppo accondiscendente nei confronti di Israele e del suo governo, e non ha riconosciuto, insomma, non parla di genocidio chiaramente, non sentiremo mai, secondo me, questa parola uscire dalle loro bocche, però non ha riconosciuto l'entità dei crimini commessi dal governo di Israele, commessi dai coloni in Cisgiordania con l'appoggio dell'esercito israeliano, e ha detto: qui dovremmo cambiare.

0: palestinese, e quindi sicuramente un cambiamento ci sarà. Quanto profondo e quanto radicale, io ho seri dubbi, scusate lo scetticismo, però vediamo insomma, cosa succederà.
1: Nicola Montagna, docente di criminologia all'Università di Salerno, ha vissuto a lungo a Londra, attento conoscitore della politica britannica. Grazie di essere stato ai nostri microfoni. Ciao Nicola, a presto.
0: Grazie per avermi chiamato, un saluto a tutti e a tutti.
1: Questo era appunto Nicola Montagna con noi in diretta per parlare di quello che sta accadendo nel mondo laburista. E adesso invece ci spostiamo verso Lecco.

0: Allora, come dicevamo, ci colleghiamo adesso con Lecco. Noi siamo al telefono con Corrado della rete antifascista lecchese per parlare di forme di repressione che stanno arrivando in questi giorni, stanno arrivando a compimento in questi giorni, ma che in realtà hanno una storia lunga più di un anno e che sono legate alle contestazioni che sono state fatte ai cortei, le iniziative dei fascisti nella città di Lecco in occasione del 28 di aprile. Ciao innanzitutto Corrado, grazie di essere ai nostri microfoni.
1: Ciao.
0: Ecco, noi Corrado ci eravamo sentiti

0: sia l'anno scorso, insomma, che quest'anno un
1: Sì,
0: po'
1: l'anno
0: per.
1: scorso con un'altra compagna, sì, comunque sì, l'anno scorso ci avevano già contestato in relazione alla manifestazione, al corteo che avevamo fatto contro i fascisti il 28 di aprile del 2025, da cui è scaturito un procedimento penale che ha colpito 17 tra noi compagni e compagni e di cui stiamo attendendo gli sviluppi giuridici o il rinvio giudizio oppure, vabbè, insomma, stiamo attendendo. Viceversa, quella di quest'anno è sempre relativa alla contestazione dei fascisti per le celebrazioni molto lugubri che fanno per ricordare ai morti fascisti repubblichini che il 28 aprile del 1945 avevano, dopo aver issato bandiera bianca, ammazzato dei partigiani e quindi successivamente erano stati fucilati dai partigiani a Lecco. Ogni 28 aprile sta diventando sempre di più una maniera per i fascisti a Lecco per in qualche maniera tentare di ritornare alla ribalta o comunque cercare di pubblicizzare il loro orgoglio di essere fascisti. Per cui noi cerchiamo in tutte le maniere di contestarli. E prima con il corteo del 28 di aprile del 2025 che ha portato al procedimento penale, quest'anno con una manifestazione molto rumorosa, molto partecipata, anche perché è organizzata all'ultimo momento, perché i fascisti dovevano fare l'iniziativa il 28 di aprile, poi improvvisamente siamo venuti a sapere che la facevano il 27 e si è riusciti comunque a mobilitare un centinaio di compagni che sono stati lì, li hanno contestati con slogan, con canti, con cacerolazas, con fischietti, con tutto quello che potevamo utilizzare per disturbare la cerimonia che a distanza di un centinaio di metri stavano facendo. Peraltro fascisti guidati da due persone che hanno anche cariche istituzionali, cioè un assessore al comune di Calolzio della Lega, Luca Caremi, e anche un sindaco di un comune, del comune di Casargo, Pasquini, e noi li abbiamo contestato in maniera molto rumorosa, ma del tutto senza nessun tipo di scontro con nessuno. Allora, è finita lì la cosa, adesso ci stanno arrivando questi avvisi di illecito amministrativo perché nel frattempo il reato di manifestazione non autorizzata col secondo decreto sicurezza è stato depenalizzato. Uno potrebbe dire, ah beh, che meglio. In realtà depenalizzarlo significano due cose. Uno, che tutta la competenza passa agli organi che dipendono dal Ministero dell'Interno, perché poi la Digos contesta e il prefetto fa le ordinanze di pagamento,
0: Ecco,
1: comunque le
0: quindi non c'è
1: multe.
0: più un passaggio in un tribunale, in un
1: No,
0: giudice
1: no,
0: terzo,
1: in questo
0: decide
1: momento
0: tutto.
1: no, decide tutto il prefetto e peraltro l'altra cosa novità è che le multe sono salatissime, perché le due fattispecie che ci contestano, una è la turbativa dalla manifestazione dei fascisti, che comporterebbe una multa che va da 500 a 3.000 euro. E l'altra per alcuni di noi, cumulativamente alla turbativa, è l'organizzazione della manifestazione non autorizzata che presenta con una multa che va da 1.000 a 10.000 euro, cumulative, singole, cioè queste sono le multe per ogni singola persona e non è per tutti, sono le multe per ogni singola persona, quindi si vede bene che in questa maniera, anziché migliorare la situazione, si va verso una situazione di forte intimidazione nei confronti dei compagni e delle compagne che potrebbero in qualche maniera essere influenzate dal fatto di dover pagare queste cifre assurde. Oltretutto la norma prevede anche che se tu reiteri il reato, cioè fai un'altra contestazione, potresti avere già la pena che ti danno quest'anno aumentata della metà. Quindi è un cane che, diciamo così, è un meccanismo infernale che potrebbe portare effettivamente a subire delle multe incredibili, che possono, ripeto, cercare. Secondo noi lo scopo è quello di intimidire, cioè quello di far sì che noi non contestiamo più i fascisti, però l'abbiamo detto nel nostro comunicato in maniera, questo non ci ferma, e noi sicuramente ogni 28 aprile, ma anche in occasioni di manifestazione per la remigrazione o manifestazioni razziste, fasciste, noi comunque contesteremo sempre l'ideologia razzista e fascista a Lecco.
0: Ecco, ogni 28 aprile o ogni 27 se poi spostano le manifestazioni, sì, come è successo quest'anno.
1: Magari al 26. Saremo molto vigili su questo, perché abbiamo compagni e compagne che comunque sanno comunque quando succedono, e quest'anno abbiamo dimostrato comunque di poter mobilitarci per contestare, ecco.
0: Corrado, della rete antifascista Lecchese, di fronte a questa repressione che potrebbe portare a decine di migliaia di euro di multa, sicuramente staremo attenti, avremo modo di risentirci. A presto, Corrado, innanzitutto.
1: Grazie, vi ringrazio sempre per il vostro ruolo. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Così, Corrado della rete antifascista Lecchese, con appunto queste decine di migliaia di euro di multe che sono a rischio di arrivare. Se vedo un punto nero ci sparo. E tra pochissimo cambiamo argomento, lasciamo terminare la canzone che stavamo ascoltando prima, dei 99 post, rigurgito antifascista. Se vedo...

0: Sì, pronto.
1: Allora, dicevamo, questa era la manifestazione, le multe che sono arrivate per la rete antifascista Lecchese, che non sono ancora state quantificate. Cambiamo decisamente argomento e adesso ci spostiamo in Medio Oriente e vi proponiamo il notiziario Anbamed, notizie dal Medio Oriente.
2: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anbamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo. 18 luglio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendenti. Per farlo basta un clic. Le notizie. Genocidio a Gaza. Un'altra strage. I criminali generali israeliani hanno bombardato un funerale uccidendo 8 persone e ferendo altre decine in una moschea. Durante la cerimonia di addio alle vittime del giorno prima è avvenuto ieri venerdì nel campo profughi di Nusayrat. Il totale delle vittime degli attacchi israeliani di ieri è stato di 14 persone uccise. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria. Secondo un rapporto del Programma Alimentare Mondiale, 1,6 milioni di persone nella striscia di Gaza si trovano ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Questa cifra rappresenta il 77% della popolazione totale della striscia e comprende oltre 100.000 bambini e 37.000 donne in gravidanza o in allattamento. Questo popolo ha 7 anime. È un verso di una poesia di Tawfiq Zayad, grande poeta palestinese del secolo scorso, scomparso il 5 luglio 1994. Questo popolo ha 7 anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e bello. Ascolta la poesia inserita nella cantata rossa Bertale Zatar di Giulio Stocchi e Gaetano Liguori. In questa rubrica vi racconteremo storie di resilienza e determinazione di un popolo che ama la vita e merita di vivere con dignità, indipendenza e libertà. Le puntate precedenti le trovate nei link postati. Quinta puntata, il grano, l'oro di Gaza, i contadini sfidano il pericolo. Nonostante la guerra in corso e le minacce alla sicurezza poste dalla continue operazioni militari israeliane, gli agricoltori della striscia di Gaza hanno iniziato la raccolta del grano per far fronte alla grave carenza di farina e di altri beni di prima necessità. Il raccolto di quest'anno arriva in un momento in cui il settore agricolo è quasi completamente paralizzato. Secondo gli agricoltori, la guerra in corso ha reso inutilizzabile circa l'87% dei terreni agricoli di Gaza, distruggendo infrastrutture vitali come pozze d'acqua e macchinari e impedendo l'ingresso di fertilizzanti, pesticidi e carburanti. Continuate a leggere. Iran, Stati Uniti. Un'altra notte di fuoco in Iran dopo una settimana di intensi bombardamenti, altro che trattativa armata, come descrive Vance, per attenuare l'impatto mediatico. Le cancellerie europee, quelle maggiormente colpite dalla chiusura dello stretto di Hormuz, sono in silenzio. La Casa Bianca prevede che le operazioni militari proseguiranno e che potrebbe essere inclusa negli attacchi israeliani anche Israele. A Tel Aviv sono stati riportati 20 aerei di rifornimento in volo. Come al solito, i missili iraniani hanno preso di mira i paesi arabi limitrofi, dal Bahrain al Kuwait e dal Qatar fino alla Giordania e persino l'Iraq. Molte volte sono attacchi propagandistici con effetti militari alquanto deboli. Ieri a Teheran è stato annunciato l'attacco contro la base USA in Siria, al Tanaf, ma a Damasco è arrivata una smentita categorica. Nessun missile ha violato il nostro spazio aereo. L'Iran non ha più l'aeronautica militare e gli aerei degli Stati Uniti sorvolano lo spazio aereo iraniano indisturbati. Gli attacchi hanno colpito rifornimenti energetici, petrolio e elettricità, ma soprattutto sono stati distrutti i ponti per smembrare i collegamenti via terra di fronte alle truppe dell'esercito di Teheran e delle guardie rivoluzionarie. Molti analisti vedono in questo sviluppo piani di invasione di terra. Sarebbe una fase senza via di ritorno. Questa campagna dura di bombardamenti ha indebolito il fronte della trattativa all'interno del gruppo dirigente iraniano. Le critiche al presidente del Parlamento e al ministro degli esteri sono sulla spagine della maggior parte dei media di Teheran. Il silenzio del presidente Pezeshkian e della stessa guida spirituale, che non sono scesi in loro difesa, non permettono la riapertura di canali di negoziato. Anzi, a Teheran minacciano la chiusura di Bab al-Mandeb, la porta sul sud del Mar Rosso, l'altra via principale di commercio internazionale fra Asia e Europa. Libano. L'esercito di occupazione sta conducendo un'operazione di demolizione su vasta scala nella città di Kfar Tibnit, nel sud del Libano. L'accordo di Roma per la creazione di due zone pilota sperimentali di ingresso dell'esercito senza essere bombardato dagli israeliani rimane al momento solo sulla carta. L'incontro tra militari israeliani e libanesi per concordare il passo è stato rinviato su richiesta di Tel Aviv. La diplomazia libanese spera in un avanzamento del negoziato dopo l'incontro tra il presidente Aoun e Trump alla Casa Bianca, programmato per la prossima settimana, ma ancora da confermare. Fonti diplomatiche libanesi hanno rivelato che da Washington arrivano nuove condizioni per il ritiro israeliano. L'esercito libanese deve disarmare Hezbollah anche a nord del fiume Litani. L'UNIFIL conclude la sua missione alla fine dell'anno 2026. La Germania, per bocca del suo ministro degli esteri, ha proposto una forza europea per sostituirla. Non sarà una forza per garantire il ritiro degli invasori israeliani, ma per aiutare l'esercito libanese a disarmare Hezbollah. Più che sostegno al Libano, è un aiuto ad Israele. Cisgiordania. Un ragazzo di 17 anni, Fadi al-Nasan, è stato ucciso dalle pallottole dell'esercito israeliano nel villaggio di al-Mughayr, a nord di est di Ramallah. Il villaggio è stato la mira dei coloni ebrei israeliani che mirano alla cacciata della popolazione nativa per impossessarsi del territorio. Le incursioni sono quotidiane e sono organizzate in collaborazione operativa con l'esercito. Il sindaco di Sinjil, Mu'taz Tawafsha, ha denunciato oltre 100 coloni ebrei israeliani hanno attaccato la periferia della città, sparando contro residenti e attivisti e bruciando i raccolti. I coloni hanno tentato di infiltrarsi all'interno della città, ma i residenti e il comitato di difesa locali li hanno contrastati, impedendo loro di aggredire la popolazione. Contemporaneamente, le forze israeliane hanno intensificato l'assedio della città e ne hanno bloccato gli accessi durante l'attacco dei coloni. Quanto è accaduto in città si inserisce in una serie di attacchi da parte dei coloni. Il sindaco ha sottolineato che i residenti e i comitati di difesa locali continuano a contrastare i coloni per impedire loro di assaltare la città e attaccare i suoi abitanti. Non ce ne andremo dalla nostra terra, ha concluso. Israele. Il Parlamento israeliano ha votato per l'autoscioglimento e la conclusione della legislatura. Le elezioni sono state fissate per il 27 ottobre e il governo fa campagna elettorale allargando la colonizzazione in Cisgiordania e intensificando le uccisioni di palestinesi a Gaza. Il sangue palestinese come propaganda elettorale. Un regalo particolare di Netanyahu è stato fornito ai religiosi ebrei ortodossi Haritim che rifiutano la leva. Sono stati graziati in cambio dell'appoggio al ricercato internazionale per crimini di guerra. Libertà per il dottor Abu Safia. Il sindaco di New York, Zahran Mamdani, ha dichiarato: perché il dottor Hossam Abu Safia deve aspettare per la sua libertà? Perché deve attendere più di 18 mesi per essere rilasciato dalle carceri israeliane? Rimane in prigione ancora oggi, dopo che il mondo ha assistito al suo arresto all'uscita dall'ospedale e ha visto il suo corpo deperire e consumarsi in carcere. Conclude chiedendo: perché dobbiamo aspettare a esprimere solidarietà Finché non ci costa più nulla, bisogna agire fortemente per ottenere il suo rilascio. Proseguono in tutto il mondo le proteste, le campagne e gli appelli per la sua liberazione. Potete firmare la petizione e l'appello di Amnesty International nel post pubblicato. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Prosegue il digiuno a staffetta. È passato un anno intero, 2 mesi e 3 giorni dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza. L'iniziativa lanciata il 15 maggio 2025 da AmbaMed. Oggi, sabato 18 luglio 2026, alla giornata di digiuno aderiscono i seguenti digiunatori. Cliccate per leggere i nominativi. Solidarietà al Najda. L'associazione al Najda ha distribuito giovedì le quote di sostegno nel centro della striscia di Gaza alle famiglie dei bambini adottati tramite AmbaMed e ACM. Guardate le foto. La distribuzione degli aiuti è iniziata l'11 luglio a Khan Yunis con piccoli gruppi di al massimo 10 bambini per motivi di sicurezza. Per vedere le foto delle precedenti iniziative, cliccate sul link postato. Per chiedere informazioni o aderire al progetto Ore Felici per i Bambini di Gaza, la campagna di adozione a distanza, scrivete a ambamed@abs.gmail.com. Sosteneteci, per farlo basta un clic, oppure bonifico IBAN sul conto corrente postale dell'associazione AmbaMed presso Banco Posta. Il numero dell'Ibano lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione AmbaMed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

0: perché oggi è la giornata di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi. Giornata con presidi davanti alle carceri. Melfi, Rossano, Terni, Ferrara, Sassari. Per far sentire appunto la propria solidarietà con Anan Yaesh, Yasser Azali, Ahmad Salem, Mohammed Anun, Raed Davud, Abdel Muti, Abunada e Riyad Al-Bustan. Tutti i presidi che si tengono attorno alle ore 18, quindi a casa circondariale di Melfi, di Rossano Calabro, di Terni, di Ferrara e di Sassari. E poi domenica a Milano il presidio alle 18 in Piazza dei Mercanti. Ieri ne abbiamo parlato con Elio del Centro Sociale Vittoria, vi riproponiamo la sua corrispondenza.
1: Intanto, come doveroso, un caro saluto a tutte e tutti voi e chi ci ascolta, sempre impegnati sulla Palestina in prima linea. Questo è un lavoro egregio che voi state facendo fin dall'inizio e da sempre, per cui è una cosa da sottolineare sempre. Velocemente, una bella cosa, siamo orgogliosi, soddisfatti del lavoro che si è riuscito a costruire. Tutto nasce da una specificità, dalla rete della Basilicata per Anan e per la Palestina ovviamente, il carcere di Melfi e Basilicata, i compagni si sono occupati, hanno cercato di coinvolgere le realtà palestinesi, hanno costruito un percorso, prima lui era a Terni, adesso è a Melfi, e c'è una specificità per cui in questo momento gli avvocati hanno presentato un ricorso di cui si aspetta la sentenza sulla possibilità che a lui venga tolta la tutela come protezione internazionale, come tutela politica, come profugo. Questo vuol dire la possibilità che lui venga rimandato, quella che noi chiamiamo Palestina, che loro chiamano Israele, con tutte le possibilità che sia possa arrivare persino alla condanna a morte. Nasce da questi compagni, subito un giro di voci, ci sentiamo, ci si organizza e giustamente si è fatto carico tutte le reti locali per costruire questo percorso, per costruire questa giornata. Sono state coinvolte Rossano, i compagni di Rossano eccezionali, bravissimi e generosissimi, i compagni di Terni anche loro eccezionalmente sono messi a disposizione specifico per Annun, i compagni di Ferrara, siamo riusciti ad arrivare a Sassari con diversi contatti, ci si è parlati, abbiamo fatto delle riunioni online e alla fine anche a Sassari ci saranno, insomma, esiste 5 presidi davanti a queste carceri. Sono tutte reti di solidarietà, per cui è tutto un insieme di realtà, associazioni e organizzazioni insieme al costruito questo percorso. Ovviamente abbiamo chiamato subito le realtà palestinesi che sono fatto subito parte integrante anche loro carico di questo percorso e su questo si è andato avanti. È una cosa molto bella, positiva, per cui domani pomeriggio alle ore 18 saremo davanti alle carceri di Sassari, di Ferrara, di Terni, di Melfi e di Rossano Calabro. Alle ore 18 e verso le 19 probabilmente si faranno delle telefonate di comunicazione. Qualcuno farà da ponte per organizzare il rapporto e raccontare come vanno i presidi. Come Milano ovviamente abbiamo dirottato la nostra attenzione su Ferrara, l'associazione palestinese sta organizzando dei piccoli pulmini, hanno un appuntamento, partiranno tutti insieme, noi partiremo dall'altra zona più a sud di Milano per comunità, altre macchine, compagni e compagni si raggiungeranno, ci troveremo lungo la strada per arrivare puntuali alle 6. Credo che sia un messaggio di solidarietà, al di là dei numeri che riusciremo a mettere in piazza, anche perché c'è la comunità con i 25 anni dei 25 anni di Genova, del massacro della Diaz, del G8 di Genova, del massacro della Diaz, del massacro di centinaia di migliaia di persone in piazza, dell'assassino di Carlo Giuliani, per cui ovviamente questo sottrarrà forza, però era questo il momento per Melfi, a questo punto abbiamo deciso di concentrarci su questa giornata qua. È una cosa importante, poi volendo fare un volo forse un po' pindarico possiamo ragionare anche sulle carceri in generale, anche perché poi di quello stiamo parlando. Sappiamo ben tutti una cosa che diciamo sempre tutti: la repressione è un dato costante nello Stato borghese. La repressione vuol dire aspetti giudiziari, aspetti di criminalizzazione, aspetti di terrorismo preventivo, attacco ai diritti di espressione. Sentiamo l'ultimo decreto sicurezza, dove hanno reintrodotto l'arresto preventivo, per cui siamo a qualcosa di particolarmente gravoso, su cui dovremmo fare un ragionamento un pochettino più complesso. Credo che brevemente il carcere, una volta si diceva come istituzione totale, rappresenti poi l'immagine distopica di una società distopica in cui sia tutto controllo, sorveglianza. Immaginiamoci, chiudiamo gli occhi, riapriamoli, immaginiamoci un carcere, una cella, delle grate e come sempre delle braccia appoggiate fuori per poter pigliare un po' d'aria e per riuscire a parlare con i vicini di cella. Quella è l'idea di società che è una parte della borghesia, la parte più reazionaria, retriva, fascista. Poi c'è un'altra parte che vorrebbe il carcere colorato come parte integrante in un sistema repressivo che però permette la voce perché tutto cambi senza, per non poter cambiare mai nulla, rimanga il dominio di classe. Questo purtroppo è il futuro che abbiamo davanti in questa fase, fin quando non costruiamo una soggettività tale dal punto di vista di classe, dal punto di vista complessivo del sociale, per poter immaginare una società diversa. Ed è questa la fase davanti alla quale ci troviamo. Per il resto posso solo dire, se non la tiro anche troppo in lungo come al solito, è che ho in mano una lettera di Annun, mi è arrivata 2 giorni fa, spedita 15 giorni fa, per cui posso dire a tutte e tutti che loro sono veramente un esempio di solidità. Con anche lettere di Anan, di Asser, prima le lettere di Annun che ci arrivano, lui conclude sempre: non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta, e dice: compagni e compagni, vi abbraccio, mi mancate, ho un ottimismo. Lui è sempre stato caratterizzato da questo, gli ho sempre quasi rimproverato, quasi col cuore oltre la ragione, dice: sono ottimista, vinceremo, la solidarietà è la cosa fondamentale. Poi su questo poi probabilmente si aprirà anche una campagna, insomma stiamo mettendo a punto una serie di dati per sostenere la loro difesa politica, al di là dell'aspetto legale su cui stanno lavorando i magistrati. È una cosa molto,
2: certo,
1: bella.
2: Certo, ricordiamo anche che è ancora in funzione naturalmente la cassa di solidarietà per le spese legali, perché ovviamente questi sono processi che stanno andando anche per le lunghe, e quindi c'è bisogno anche di questo tipo di sostegno.
1: Assolutamente, assolutamente, anzi aggiorno sul fatto, innanzitutto magari molti si dimentichiamo molte volte che sono 4 che sono in galera per esempio per il 27 dicembre, parte Anan Ahmad e l'altro compagno, e hanno fissato proprio ieri, è arrivata la notizia della Cassazione che ha fissato l'udienza della Cassazione al 9 di ottobre, per cui in pratica questi qua, se tutto andasse come tutti speriamo, si fanno almeno sti 3 mesi di carcere gratis, carcere arbitrario, carcere in questo processo, non so, forse azzardato dirlo, in questo processo di israelizzazione della società italiana, per cui la Palestina, che è diventata ovviamente un elemento dirimente dello scontro anche tra capitale e lavoro, la stessa Palestina diventa qualcosa che è un simbolo che va represso, per cui che va colpito, questo lo sappiamo, e aumentano nel silenzio generale i livelli repressivi rispetto a questioni palestinese. 15 giorni fa una ragazza denunciata e altre 4 ancora non sappiamo, ancora non siamo riusciti bene a rintracciarli, perché non fanno provvedimenti comprensivi con tutti i nomi, fanno singoli, perché non sai, si sa che sono altri 5, altri 4 oltre lei, per istigazione al terrorismo, perché si sono portati in piazza, dicono, una bandiera di Hezbollah. Perquisita la casa, presa, portata direttamente in tribunale, dove gli è stata notificata, non c'è neanche il passaggio in questura, denuncia formale. Per cui immaginiamoci quale sia l'attenzionamento di questa fase. Domenica saremo ancora in piazza, ovviamente saltando sabato abbiamo rinviato domenica, saremo alle 18 in piazza Mercanti, perché il genocidio non si è fermato, la tregua è una farsa, il popolo palestinese è stuprato, ucciso, c'è una condizione umanitaria che tutti denunciano. Se pensiamo poi, tornando alle carceri, che Marwan Barghouti nel primo trasferimento di dicembre, se non sbaglio, gli ha rotto 4 costole, diversi trauma cranico, adesso in carcere 2 giorni fa è arrivata la notizia che gli hanno sparato a freddo dentro il carcere un proiettile di gomma sulla gamba. Cioè, immaginiamoci, questa è la condizione. Cioè, dal punto di vista dello sviluppo della storia dei movimenti di classe, dei movimenti di liberazione, niente di nuovo, si è visto purtroppo anche di ben peggio. Se pensiamo ai Videla, ai Pinochet, ai colpi di Stato, la stessa Italia negli anni 70 con le leggi speciali, ma la situazione è gravissima, gravissima, perché partiamo da un presupposto di democrazia formale che in questa fase di tendenza alla guerra si sta sempre più trasformando invece in una democrazia autoritaria, feroce, dove il comando è l'elemento principale, se pensiamo alle ultime bagatelle come la legge elettorale, come il presidenzialismo, come la forzatura che stanno compiendo, per cui lo stesso concetto di Parlamento borghese si sta svuotando. Ma torniamo alle carceri, è importante esserci, è importante. Nelle riunioni preparatorie ci dicevamo che anche in pochi, ma poi in pochi certamente non saremo, è importante andare avanti perché davanti a quelle mura, perché loro ci devono sentire, loro, gli altri imprigionati, per qualsiasi motivo siano dentro, cercare di capire come intercettare solidarietà. Ecco, questo è tutto il problema. Evidentemente, qua finisco lo sproloquio, credo che ci sia una forma di assuefazione al genocidio, una forma di assuefazione a queste nuove forme di autoritarismo. Ai padroni non crediamo servano i gagliardetti, il fez, le braccia alzate. A qualcuno piacerebbe tanto avere poi una bella divisa d'SS, questo dentro quel governo, di questo ne siamo tutti sicuri. Serve invece una capacità di controllo sociale pervasivo che entra nelle reti, nell'informazione, nella capacità di controllo. Pensiamo alle nuove generazioni, che già qualcuno crescendo si è già abituato a vedere che c'è una fascista al governo. Voglio dire, immaginiamoci cosa noi possiamo fare per ribaltare questo stato di cose. Un primo passo è la solidarietà, non si desolidarizza mai, non ci si ferma mai e noi andiamo avanti. A Milano possiamo dire con orgoglio che senza fatica, perché quando c'è il cuore la fatica non c'è mai, siamo in piazza da 7 ottobre tutte le settimane. Questo è uno sprone. Poi nei momenti di stanchezza basta leggere le lettere che ci arrivano dall'interno, da Re, da Yasser, dagli altri, cioè, Nannun, quest'ultima ad esempio, è una cosa che ti dà proprio la forza per andare avanti. Chiaro. Abbiamo organizzato bene le cose e chiudo, la figlia di Nannun parlerà da Terni mandando un messaggio, è una cosa anche commovente perché ci sono anche rapporti familiari, non dimentichiamoci mai che in carcere ci sono padri, fratelli, genitori, amici, per cui c'è anche un rapporto di umanità, di affetto, che è una cosa da ricordare sempre, perché noi siamo umani. Che Guevara diceva, bisogna perdere la propria, non senza perdere mai la propria tenerezza. Ecco, ricordiamoci che l'indurimento che abbiamo nei nostri cuori per quello che abbiamo visto, passato, sentito, non confligge certamente con la capacità proprio di avere un sogno di un'umanità diversa, solidale, uguale, di rapporti umani e civili tra persone assolutamente contrapposti a quelli attuali.
2: Grazie Elio. Sendo Sale Vittorio, allora ricordiamo i presidi Amelfi, Terni, Rossano, Ferrara e Sassari per i prigionieri politici detenuti in Italia sabato 18 luglio, l'appuntamento alle 18. Grazie Elio, buona giornata, a risentirci.
1: Velocissimamente ricordo anche domenica alle ore 18 in Piazza dei Mercanti a Milano, presidio in Piazza dei Mercanti a Milano, ore 18 domenica.
2: Chiaramente non poteva mancare l'appuntamento di Milano. Grazie.
1: Grazie a te, un abbraccio veramente, grazie a tutti e a tutti voi. Ciao. Grazie.

Così Elio del Centro Sociale Vittoria, i presidi a Melfi, Rossano, Terni, Ferrara, Sassari nella giornata di oggi a partire dalle 18 a domani a Milano a Piazza Mercanti. Con presidi per colpevoli di Palestina, a sostegno dei prigionieri palestinesi reclusi nelle carceri italiane. Tra pochissimo una puntata in replica del podcast Breakcast e poi alle 13 il giornale radio di Radio Onda d'Urto.

25 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì viene pubblicato sul sito breccia.news, è condotto da Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ci ascolti sulle principali piattaforme di podcast. Il sabato il podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. Un podcast che viene prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. È possibile sostenerlo con una donazione tramite PayPal o altri metodi, inclusa la newsletter. Newsletter che permette sia di sostenere il podcast ma anche di non perdersi nemmeno una puntata anche nella forma gratuita. Per comunicare con noi scriveteci a podcast@breccia.news. Di che cosa parleremo oggi?
2: Parliamo di energia nucleare. Lo facciamo con Giovanni Ludovico Montagnani, che è ingegnere, si occupa di energia e ha scritto il libro assieme a Matteo De Piccoli intitolato Avete rotto l'atomo. È uscito per People Edizioni. Il tema è tornato al centro del dibattito in questi giorni proprio perché la Camera ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Sai che è sostenibile, bisogna infilarlo un po' dappertutto, no? Come termine.
1: Strano che non hai detto nucleare green.
2: Esatto, un provvedimento che affida al governo il compito di costruire entro un anno il quadro normativo necessario per un eventuale ritorno al nucleare in Italia. Il testo riguarda autorizzazione, sicurezza, gestione dei rifiuti radioattivi, smantellamento degli impianti che già ci sono e che non si riescono a smantellare perché non si trovano i siti in cui poi insomma collocare le scorie, e poi insomma compresa anche in questo disegno di legge il tema dei piccoli reattori modulari, gli SMR. Parallelamente una parte del mondo industriale sta tornando a chiedere che il nucleare venga preso in considerazione come strumento per rafforzare la sicurezza energetica del paese e il costo dell'energia per le imprese. Tra le voci più esplicite, abbiamo citata qualche settimana fa, c'è quella di Antonio Gozzi, che è presidente di Federacciai, guida il gruppo Duferco, e ha ipotizzato la creazione di consorzi industriali capaci in futuro di investire direttamente in piccoli appunto reattori modulari per alimentare i grandi poli energivori, tipo quelli siderurgici. Ad esempio Giuseppe Pasini, no? Presidente di Feralpi, di Confindustria Lombardia, si è detto favorevole a discutere di nucleare, ma ha anche invitato a non considerarlo l'unica risposta ai problemi energetici italiani, no? Cioè prima bisogna ragionare sul investire sulle reti, perché vanno comunque adeguate, e poi insomma sbloccare i progetti rinnovabili ad oggi fermi. Comunque insomma, se ne torna a parlare, c'è sempre un grande schieramento tra favorevoli e contrari. Ne parliamo adesso con Giovanni Ludovico Montagnani, ma prima sentiamo cosa ha detto Gozzi, perché ha detto: siamo pronti a ospitare gli SMR, i piccoli reattori nucleari. Sono impianti da 200 megawatt, ideali per i distretti industriali. Per esempio a Brescia, nelle nostre aziende siderurgiche, che sono tanto grandi, c'è tanto spazio. Allora sentiamo a questo proposito Montagnani.
3: Guarda, penso che se Ori Martin o Feralpi si costruissero la loro centrale nucleare sarebbe una cosa bellissima, sia perché questo gli permetterebbe di avere energia a un prezzo noto e non indipendente dalle fluttuazioni del gas, sia perché libererebbero carico al mercato elettrico e quindi abbasserebbero i prezzi di tutti. Tuttavia, guardando le cifre, si vede che un reattore come il BVRX di Vernova Hitachi costa, si stima, $7 miliardi. 7 miliardi di dollari in 10 anni di tempo di costruzione, si può immaginare in Italia, si confronta con una situazione patrimoniale di queste aziende totalmente diversa e incompatibile. Il debito di Ori Martin è pochi milioni di euro, quindi se uno va in consiglio di amministrazione dice bene, e ora il nostro debito aumenterà di 1000 volte per 10 anni, tra 10 anni non avremo un fatturato maggiore, il nostro mercato sarà idealmente lo stesso, sarà magari un po' aumentato. Questo ci garantisce solo una minor fluttuazione dei prezzi. il consiglio di amministrazione dice: aspetta un attimo, debito aumentato 1000 volte, cosa stai dicendo? 10 anni, è totalmente incompatibile. Cioè, sarebbe bellissimo se succedesse, ma è incompatibile. Ma anche per A2A stessa, ha un debito di 7 miliardi, come fai a dire raddoppio il mio debito per 10 anni? Non aumento l'utile, raddoppio solo il debito, vuol dire scombussolare totalmente il rapporto tra debito e EBITDA, e porterebbe un vendite sul mercato azionario e possibilmente il fallimento dell'azienda, solo l'idea di inserirla nel piano industriale. E questo, come dire, è alla base del project financing di questi progetti e rende il discorso incompatibile col mercato liberalizzato. Anche Enel avrebbe difficoltà a inserirla in un progetto, un singolo reattore ce la potrebbe fare, un singolo reattore di quelli piccoli, un reattore grosso anche Enel non potrebbe inserirla in un progetto, un motivo per cui queste cose non vengono fatte nel mondo dai privati.
2: Quindi insomma, dal punto di vista economico non è certo un'operazione che un'azienda o un gruppo di aziende, per quanto ricche, possono permettersi, no? Eppure queste sono dichiarazioni che vengono fatte dai nostri leader economici e anche da diversi leader politici. Ti ricordi che Salvini aveva detto: io vorrei un reattore nucleare a Milano, così, no? Come se fosse una cosa che dall'oggi al domani si progetta e si costruisce.
4: Chissà se ha un giardino abbastanza grande,
2: esatto.
4: Matteo Salvini.
2: E acqua sufficiente, poi, perché insomma c'è una semplificazione esagerata nel dibattito pubblico in Italia per quanto riguarda le scelte future, ma anche per il passato, perché il secondo capitolo del libro Avete rotto l'atomo si intitola L'atomo incompiuto, storia nucleare italiana, ed è molto interessante.
3: Guarda, ti faccio un esempio divertente per far capire come si ricorda la storia del nucleare nel secolo scorso. Tutti sono convinti di aver votato sì o no per la chiusura delle centrali nell'87. Beh, nessuno ha mai votato per la chiusura delle centrali nell'87. Cioè, i quesiti che furono sottoposti al voto referendario, che tra l'altro fu indetto prima di Chernobyl, quindi anche la narrativa ci fu Chernobyl e poi il referendum. Sì, il referendum fu dopo Chernobyl, ma fu indetto prima. Quindi la sequenza temporale non è di un referendum indetto sull'onda della scia emotiva e per speculare sulla scia emotiva dell'incidente. Il voto fu indetto prima. Ma la cosa più assurda è che i quesiti non erano volti alla chiusura delle centrali esistenti, e soprattutto la cosa grave che successe dopo il referendum, almeno secondo noi, è che furono chiuse non tanto Latina, ma non fu concluso Montalto di Castro e fu chiuso Caorso, che era appena stato avviato. E quindi delle centrali Caorso e Montalto di Castro, che sarebbero in funzione ancora adesso, fornendo una cospicua parte del nostro carico di base, un 10% del carico di base, quindi immaginiamo un 1% della domanda complessiva di energia elettrica, anche un 2% magari avrebbero offerto, questo ce lo siamo perso e abbiamo pagato la costruzione e non abbiamo mai fatto mai goduto dei vantaggi di tutto quello che abbiamo pagato, anzi poi ci siamo messi a pagare la dismissione. Ma questo errore non fu preso dalle persone, fu preso dal governo Amato De Mita dopo il referendum, sulla base di quesiti che chiedevano tutt'altro, che chiedevano di abrogare la possibilità dello Stato di bypassare il processo decisionale regionale e chiedevano di evitare che i comuni potessero ricevere un'incentivazione economica per ospitare le centrali sul loro territorio, e questi quesiti, che erano sbagliati al tempo e non furono spinti da i Verdi, ma la raccolta firme fu fatta dai radicali. E tutta questa storia non la sa nessuno, tutti sono convinti di aver votato sì e no per la chiusura delle centrali nucleari. È assurdo.
4: Ammetto che io effettivamente questa storia così in questo dettaglio, Emanuele, non la conoscevo. Andiamo avanti.
2: Gli autori sostengono che nel dibattito sul nucleare esistano tre diversi livelli di narrazione. Il primo è quello dei conservatori, no? Il nucleare viene usato soprattutto come argomento politico per contrastare alcune scelte della transizione ecologica, rinviare cambiamenti strutturali e difendere l'attuale modello energetico ed economico. Lo vediamo tutti i giorni, no? Praticamente il nucleare come alternativa all'energia, alle fonti rinnovabili. Il secondo livello poi è quello degli speculatori, per cui la crisi climatica diventa l'occasione per rilanciare una tecnologia che comunque, secondo gli autori, faticherebbe ad affermarsi sulla base dei soli criteri economici e di mercato, no? C'è anche interesse per gli eventuali aiuti, incentivi che possono essere dati. Il terzo livello è quello di chi ritiene sicuramente che il nucleare sia una componente necessaria della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico, posizione questa che viene comunque contestata, no? Però in questo caso il confronto avviene con chi appunto pensa che la transizione possa essere realizzata solo con le fonti rinnovabili, no? L'abbiamo vista questa polarizzazione. Le due posizioni, diciamo, che condividono l'obiettivo della decarbonizzazione ma divergono sul tema del nucleare. Ora, su questo terzo livello forse ci si può davvero confrontare in maniera autentica, senza slogan, senza polarizzazione, con trasparenza, onestà intellettuale, coinvolgimento dei cittadini e fatti, insomma, fatti che vengono messi al centro del dibattito. E invece noi vediamo ancora contrapposizioni ideologiche o semplificazioni incredibili. Avevamo fatto anche una puntata dedicata al tema del nucleare, perché sembrava improvvisamente che ovunque potessero comparire nuove centrali. Ma ce la facciamo ad arrivare a questo terzo livello? Ce la facciamo a superare la polarizzazione, ad esempio portata avanti da personaggi come l'avvocato dell'atomo al secolo Luca Romano, che fa di questa polarizzazione comunque anche uno dei centri del suo consenso? Sentiamo Montagnani.
3: Guarda, l'opinione delle persone è fondamentale, cioè il fatto che Matteo sia un ingegnere nucleare, io abbia lavorato al nucleare praticamente da quando ho finito il dottorato a ancora adesso, non rende la mia opinione a livello democratico diversa rispetto a chi non ne sa niente e vuole avere un'opinione. È giusto che ci sia un'opinione condivisa. Io, come persona con una maggiore conoscenza, perché questo è innegabile rispetto al primo che passa per strada, non ho nessun diritto di far prevalere la mia opinione su quella delle altre persone. È bello della democrazia. Ho il dovere di contribuire positivamente al dibattito, senza dire che le altre persone non hanno diritto di esprimersi, non hanno diritto a formulare la loro opinione, anzi è mio dovere cercare di capire qual è il modo in cui io posso contribuire positivamente al dibattito. E questo, secondo me, è l'approccio che bisogna avere per promuovere un'idea di transizione che non sia autoritaria. Ecco, l'idea della competenza e della distruzione dell'avversario, secondo me, è molto problematico. E questo è un approccio che, secondo me, l'avvocato ha perseguito e continua a perseguire, ed è un approccio ovviamente divisivo che allontana le fazioni da capire che la verità non è mai agli estremi. E questo non aiuta nessuno, soprattutto non aiuta l'industria nucleare, che ha bisogno invece di opinioni condivise e di comprensione di parti contrapposte.
2: Ok, avete rotto l'atomo, sottotitolo Il libro che non ti farà cambiare idea sul nucleare. Non è un libro semplice, è un libro che dice al lettore, ok, studia, non lo fa con supponenza, ma non cerca nemmeno di semplificare la questione. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti. Mi chiedo come verrà accolto, perché comunque è difficile, noi preferiamo, no, quando c'è un bianco nero, quando c'è un sì o un no netto. E nel frattempo, in attesa delle prime reazioni, chiudiamo l'intervista chiedendo un parere appunto sulle ultime mosse del governo in tema di nucleare.
3: Arrivare al 100% del mix energetico nel nostro paese senza usare il gas è veramente difficile, perché anche aumentando fotovoltaico e eolico e aumentando il parco di batterie elettrochimiche, ci sarà sempre una settimana, anche due settimane, tre settimane l'anno in cui c'è la Dunkelflaute, ovvero il momento in cui c'è poco vento, poco sole. E quando c'è poco vento e poco sole, quelle batterie elettrochimiche che garantiranno la capacità al posto delle centrali a ciclo aperto a gas, le batterie verranno caricate dalle centrali a ciclo combinato. E questo succederà con certezza anche in un contesto di altissima penetrazione rinnovabile. Parliamo di arrivare al 90% di rinnovabili nel mix, e quella settimana ci sarà per motivi fisici. E non

0: in quel giorno che non hai sole vento, in quella settimana che non hai sole vento, perché vorrebbe dire non sfruttarle il resto dell'anno. Allora, quello che si porta, che porta a creare confusione, è la confusione tra backup, che è la necessità di cui abbiamo, che abbiamo noi, e di baseload, carico di base, che è quello invece che può offrire il nucleare, ovvero accendersi il primo di gennaio e spegnersi il 31 dicembre. Quindi una piccola percentuale di nucleare sempre acceso nel mix comporta che quella settimana che hai il 90% in meno di potenza, che devi supplire a gas, non hai il 90%, ma magari hai l'80% di domanda da coprire al gas. E questo comporta che, visto che il prezzo schizza a valori esponenziali quando c'è bisogno di tantissimo gas, anziché schizzare a infinito, schizza alla metà di infinito, e quindi una piccolissima quota di nucleare può aiutare a calmierare le spike di prezzo. Però stiamo parlando di, secondo gli scenari, di includere un 8%, 10% del nucleare mix, e questo ovviamente non cambia il fatto che bisogna arrivare al 90% di rinnovabili. E anche il famoso impatto paesaggistico ridotto dal nucleare: se tu hai 90 pannelli o hai 100 pannelli, comunque li devi mettere e comunque li vedi. Quindi si crea una falsa dicotomia basata non sui fatti, non su quello che realmente il nucleare può fare nel mix energetico, ma basata su una narrativa, come dire, campata per aria. E ricordiamo che una piccola parte di gas che soddisfa il buco delle rinnovabili invernali ci sarà comunque. Ma se si arrivasse al 90% di energia decarbonizzata in Italia, si può mettere tutti la firma.
1: Che bello, Emanuele, parlare di fatti ogni tanto.
2: Sì, dopodiché, appunto, so benissimo che il tema è incendiario, l'abbiamo visto già in passato anche, e quindi so che anche posizioni come quella di Montagnani, come quella espressa nel libro, comunque fanno storcere il naso. Per me è molto interessante il libro, davvero, ripeto, merita di essere letto. Spero che, insomma, possa avere una fortuna e possa circolare, perché c'è bisogno, insomma, di opere di questo tipo.
1: Ringraziamo dunque Giovanni Montagnani per il suo contributo. Ricordiamo che il libro Avete rotto l'atomo è in uscita per la casa editrice People, l'ha scritto insieme a Matteo De Piccoli ed è disponibile sia sul sito di People che in libreria. Noi ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Ciao ciao.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Sono le 13.

0: Radio Onda d'Urto, giornale radio, edizione delle notizie di questo sabato 18 luglio, i titoli. Ancora tensioni nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dice di essere ormai chiuso, gli Stati Uniti affermano non sia così. Intanto Israele fa una nuova strage a Gaza dopo i già 14 morti di ieri. Avremo Farid Adri dell'agenzia AnbaMed. Segue anche la guerra tra Ucraina e Russia con attacchi reciproci anche in questo caso. L'Italia intanto Genova si prepara a cogliere iniziative per il 25esimo anniversario del G8 2001, domani un corteo nazionale, oggi l'assemblea indetta dalla rete No Kings. Inizia le proteste contro l'ambasciatore statunitense in Italia, il multimiliardario Fertitta, cariche della polizia ieri contro il corteo che si dirigeva verso il suo super yacht. Avremo Stella del laboratorio Morion. Centinaia di migliaia d'euro di multa al movimento antifascista Lecchese. Si erano mobilitati contro una manciata di fascisti lo scorso aprile. Le sanzioni si basano sulle disposizioni del cosiddetto decreto sicurezza, volto a reprimere ogni forma di dissenso e contestazione. Un commento lo avremo da Corrado della rete antifascista di Recco. Andrew Burnham, nuovo leader laburista in Gran Bretagna, si prepara a governare il paese chiedendo più autonomie locali e maggiore giustizia sociale. Un commento dal nostro collaboratore, sociologo Nicola Montagna, già docente universitario a Londra. Un'altra notte di tensioni nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano dichiara in un comunicato di aver sferrato stamattina un attacco con droni contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. In analoghi attacchi a due basi giordane, avvenute questa settimana, sarebbero rimasti feriti diversi militari statunitensi dopo che la loro struttura era stata colpita, a riferirlo stamattina diversi funzionari USA. E secondo l'agenzia iraniana Tasmin, due petroliere hanno preso fuoco mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Il comando centrale però degli Stati Uniti smentisce questa notizia, seppure i Pasdaran rilancino lo stretto, dicono, è completamente chiuso. Nella provincia di Hormozgan, intanto, secondo fonti iraniane, gli attacchi aerei statunitensi avrebbero causato 3 morti e 8 feriti. E rimane per ora defilato da questo conflitto l'esercito israeliano, in attesa anche di un incontro tra alleati Trump e Netanyahu, previsto lunedì alla Casa Bianca. Nel frattempo, però, le forze armate israeliane, l'IDF, continua il genocidio a Gaza. 3 palestinesi sono stati uccisi e feriti stamattina quando i droni hanno colpito il quartiere di Zeytun a Gaza City. Le forze israeliane continuano quindi a violare l'accordo di cessate il fuoco nella striscia, aprendo continuamente il fuoco e prendendo di mira le zone di confine. Un drone israeliano ha sparato direttamente anche contro un campo nella scuola Al-Zahra, che ospita sfollati, sempre a Gaza City, nel quartiere di Shuia, ferendo in questo caso un palestinese. E le nuovi attacchi di stamattina si aggiungono a quelli di ieri, quando si erano già registrate diverse stragi di palestinesi per mano israeliana, come ci racconta Farid Adli dell'agenzia AnbaMed.
1: Le notizie. Genocidio a Gaza. Un'altra strage. I criminali generali israeliani hanno bombardato un funerale uccidendo 8 persone e ferendo altre decine in una moschea durante la cerimonia di addio alle vittime del giorno prima. È avvenuto ieri, venerdì, nel campo profughi di Nusayrat. Il totale delle vittime degli attacchi israeliani di ieri è stato di 14 persone uccise. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Secondo un rapporto del Programma Alimentare Mondiale, 1,6 milioni di persone nella striscia di Gaza si trovano ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Questa cifra rappresenta il 77% della popolazione totale della striscia e comprende oltre 100.000 bambini e 37.000 donne in gravidanza o in allattamento.
0: Intanto, a sostegno alla causa palestinese, quest'oggi in Italia sarà una giornata di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi. Presidi si terranno davanti alle carceri di Melfi, Rossano, Terni, Ferrara e Sassari. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 8 morti e 24 feriti. È avvenuto a Kotovsk. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto poi 380 droni sulle proprie regioni, nonché sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, a dichiararlo il Ministero della Difesa di Mosca. Sull'altro fronte, invece, una persona è morta ad Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai di questa imbarcazione sono stati evacuati. Le forze armate russe dichiarano di aver condotto nella notte questa nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine proprio nel porto di Odessa. Lasciamo le guerre, veniamo all'Italia, andiamo a Genova, ci si prepara ad accogliere le iniziative in occasione del 25esimo anniversario delle grandi mobilitazioni contro il G8 avvenute nel luglio 2001. In quelle giornate, ormai di un quarto di secolo fa, la repressione di Stato s'abbatté sulle manifestazioni, dall'uccisione di Carlo Giuliani il 20 luglio all'irruzione alla Diaz e alla Pascoli il 21. A 25 anni quindi da quelle giornate, Genova accoglie diverse iniziative. Domani ci sarà l'appuntamento col corteo nazionale nel pomeriggio e lo slogan "In ogni caso nessun rimorso", mentre è in corso l'assemblea nazionale oggi nel capoluogo ligure indetta dalla rete No Kings. E ci spostiamo a Venezia e alle proteste contro l'ambasciatore statunitense in Italia, miliardarion Fertitta, arrivato a bordo del suo maxi yacht da 450 milioni di euro. Ieri in campo San Zaccaria una manifestazione di protesta promossa dal laboratorio sociale Morion con lo slogan "Venezia non si usa" è stato caricato dalla polizia dopo che ha cercato di dirigersi verso Riva dei Sette Martiri, dove era attraccato lo yacht. Ci racconta tutto Stella del laboratorio Morion.
2: Sì, noi appunto, come abbiamo sempre detto fino dall'inizio, volevamo raggiungere questo yacht proprio per capire anche allo stesso ambasciatore tutte le nostre rivendicazioni, e appunto il corteo è stato fermato prima di arrivare allo yacht. Diciamo che è stato particolarmente emblematico vedere gonfiabili, insomma tutta anche un corteo molto allegro, partecipato, cittadino, essere fermato da scudi, manganelli, a protezione sostanzialmente di un miliardario con il suo yacht, appunto. Quindi noi comunque siamo...
0: Un problema sulla registrazione che vi stavamo proponendo, il servizio con Stella del laboratorio Morion. Andiamo a risentirlo insieme, scusate.
2: Sì, noi appunto, come abbiamo sempre detto fino dall'inizio, volevamo raggiungere questo yacht proprio per capire anche allo stesso ambasciatore tutte le nostre rivendicazioni, e appunto il corteo è stato fermato prima di arrivare allo yacht. Diciamo che è stato particolarmente emblematico vedere gonfiabili, insomma tutta anche un corteo molto allegro, partecipato, cittadino, essere fermato da scudi, manganelli, a protezione sostanzialmente di un miliardario con il suo yacht, appunto. Quindi noi comunque siamo, nonostante questo, siamo assolutamente soddisfatte della manifestazione. È stata veramente una giornata piena di contenuti, veramente il livello degli interventi è stato molto molto completo, e quindi appunto abbiamo fatto tra l'altro il giro del mondo.
0: E andiamo a Lecco, dove sono giunte centinaia di migliaia di euro di multe al movimento antifascista lecchese. Si erano mobilitati ad aprile contro una manciata di squadristi che celebravano i repubblichini che nel 1945 spararono dei partigiani durante la battaglia di Via Como. La questura ha notificato sanzioni amministrative, un totale di centinaia di migliaia di euro appunto, a decine di persone che avevano partecipato a quella contestazione pacifica. Era il 27 aprile e non è la prima volta. Già l'anno scorso 17 di loro erano stati denunciati per un corteo spontaneo che cercò di impedire lo stesso raduno fascista. Le sanzioni si basano su disposizioni introdotte dall'ultimo cosiddetto decreto sicurezza, volto a reprimere ogni forma di dissenso e di contestazione. Un commento da Corrado della rete antifascista di Lecco.
3: Si va verso una situazione di forte intimidazione nei confronti dei compagni e delle compagne, perché potrebbero in qualche maniera essere influenzate dal fatto di dover pagare queste cifre assurde. Oltretutto la norma prevede anche che se tu reiteri il reato, cioè fai un'altra contestazione, potresti avere già la pena che ti danno quest'anno aumentata della metà, quindi un meccanismo infernale che potrebbe portare effettivamente a subire delle multe incredibili. Secondo noi lo scopo è quello di intimidire, cioè quello di far sì che noi non contestiamo più i fascisti, però l'abbiamo detto nel nostro comunicato in maniera, questo non ci ferma, e noi sicuramente ogni 28 aprile, ma anche in occasioni di manifestazione per la remigrazione o manifestazioni razziste, fasciste, noi comunque contesteremo sempre l'ideologia razzista e fascista a Lecco.
0: Veniamo alla crisi climatica e il conseguente caldo record che pesa sempre di più sull'economia italiana. Confesercenti dice che convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso come questo può pesare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, un 0,204% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Confesercenti parla di tassa climatica che è ormai diventata strutturale, chiede quindi interventi per affrontare gli effetti di queste ondate di calore. Intanto, secondo le previsioni meteorologiche, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature afra sopra la media, la prossima settimana dovrebbe finire questa anomalia e questa fase di supercaldo. In Italia intanto continua a tener banco la vicenda della grazia al gioielliere sceriffo Roggero, portato a bollate. Questa dice di essersi pentito. Sua moglie intanto ha chiesto ufficialmente la grazia al presidente della Repubblica Mattarella, un caso che è diventato decisamente politico con la Lega, che ha già proposto di candidarlo alle prossime elezioni ed oggi era presente fuori dal carcere milanese. Andiamo in Venezuela, dove la presidenta interim Dor Rodriguez ha annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale. Li destinerà a un piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha sconvolto l'intero territorio nazionale venezuelano. I fondi saranno utilizzati per le famiglie, interventi abitativi, infrastrutture e servizi pubblici essenziali. E chiudiamo il giornale radio con Andy Burnham, il nuovo leader laburista in Gran Bretagna, che si prepara a governare chiedendo maggiori autonomie locali e giustizia sociale. Dopo, dice, 40 anni di ricette neoliberali, più o meno fotocopia, pagate prima di tutto dalla working class inglese. Dopo la designazione plebiscitaria da parte del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour, Burnham, senza rivali e senza necessità di voto tra gli iscritti, vedrà lunedì scattare il passaggio di consegne automatico con Keir Starmer, che è anche sullo scranno quindi di primo ministro della Gran Bretagna. Un commento dal nostro collaboratore e sociologo Nicola Montagna, docente universitario oggi a Salerno ma per diversi anni a Londra.
4: Beh, diciamo che Burnham è l'ultima speranza per il partito laburista, si vuole sperare appunto di non scomparire dopo gli anni disastrosi di Keir Starmer. Burnham ha un lungo passato di amministratore locale, è stato per diversi mandati sindaco di Manchester, molto apprezzato, una città che ha visto una grande rinascita, politico che viene dal nord, le ultime prime ministre e primi ministri erano di provenienza londinese. Arriva dopo un periodo, due anni, molto burrascosi, molto travagliati per il partito laburista, che aveva vinto nel 2024 le elezioni nazionali con un fortissimo consenso.
0: Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio. Linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di questo sabato 18 luglio e poi alle 13.30 la polvere della battaglia, mentre nel pomeriggio dalle 15.30 torna l'informazione con uno spazio approfondimenti che andrà a riproporvi alcuni dei servizi e delle tematiche affrontate durante l'ultima settimana informativa. Un buon ascolto quindi a tutte e a tutti.
5: Sabato 18 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Si avvicina sempre di più la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora. Tutte le informazioni e il programma completo lo potete trovare sul sito www.festaradio.org. Passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B che per questa sera alle ore 21.30 propone il film Una battaglia dopo l'altra. Il film La cronologia dell'acqua in programmazione questo pomeriggio alle ore 18.30, mentre il film L'amore che rimane in programmazione questa sera alle ore 19. Questi i film che potete trovare questo sabato 18 luglio al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, Brescia. Minions and Monster, il film in programmazione questa sera alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno. Mentre il film Cime Tempestose è in programmazione questa sera alle 21.30 all'area del centro, al cortile Scuole Calini di via Nino Bixio. E concludiamo con un'anticipazione. L'inganno della tregua, il genocidio del popolo palestinese continua. Il presidio domani, domenica 19 luglio, a Milano, in piazza Mercanti, dalle ore 18. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 18 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
6: Abacot Ilario, Abadelli Ginetto detto Ervarvola, Abadessa Ezio, Abagnale Indro detto Fettina, Abaldo Ubaldo detto Equocanone, Aballe Amneris detta Lattosio, Aballe Artemio detto Sola,

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: continua la maratona delle interviste agli editori che saranno con noi in festa quest'estate, la festa di Radio Onda Adulto che si terrà quest'anno dal 5 al 22 agosto. Oggi è con noi una delle case editrici storiche, sodali, che da più tempo urna i banchi della libreria del Gatto Nero, vale a dire Agenzia X, e diamo il benvenuto al suo editore Marco Filopat. Ciao Marco e grazie di essere qui.
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Adulto.
0: E con noi oggi c'è anche Francesca, volontaria della libreria del Gatto Nero, appassionata di Agenzia X, che ha già effettuato alcune interviste particolari sul libro pubblicato da Agenzia X sul premio Dubito del 2025, e poi ha seguito la finale con un reportage insieme a Beppe dell'ultima edizione, quella del 2026. E allora io vi lascio chiacchierare un po', sono qui, magari poi rompo un po' le scatole se vedo che saltate qualche libro che mi sta particolarmente a cuore.
2: Ciao Filopat e ciao Francesca. Allora, come diceva Pamela, Agenzia X è una delle case editrici appunto storiche che da più tempo partecipa alla festa e come casa editrice indipendente mette in risalto le voci dei rappresentanti di controculture e movimenti sociali, e la X richiama l'acronimo X, Idee per la condivisione dei sapere. Quest'anno dove ci porta Agenzia X? Che cosa ci aiuta a conoscere? Cosa troveremo sui banchi della festa?
1: Allora, innanzitutto abbiamo tre libri che stanno andando bene e hanno fatto tantissime presentazioni. Queste sì. La prima è La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia de Maranza? L'autore si chiama Gabriel Cerussi, è un libro che ci ha dato tante soddisfazioni perché ha avuto decine e decine di recensioni dovunque, è stato chiamato a fare presentazione, ne ha fatti più di 120, è uscito a novembre, è un libro che noi stiamo lavorando ormai da 3 anni sulla questione delle seconde generazioni. A partire appunto dalla loro passione per le controculture, a partire proprio dal rap e dalla trap. E questo libro qui ci abbiamo messo un anno a farlo insieme all'autore e ci ha stupito ad ogni passaggio, perché ogni volta che portava un pezzo nuovo del libro noi rimanevamo folgorati dalla sua capacità di scrittura, dalla sua capacità anche di analisi del fenomeno. Lui anch'esso è uno di seconda generazione per metà, nel senso che la mamma è italiana di Roma e il padre invece è di origine libica, e quindi è molto dentro la scena, diciamo, delle nuove generazioni, delle seconde generazioni che ascoltano musica rap. È anche giornalista scrive di musica in diverse testate abbastanza importanti a livello europeo. È un ragazzo che ha solo 27 anni, se lo sentite parlare rimarrete veramente affascinati già soltanto come parla, e il libro è una serie di capitoli che prendono in considerazione le diverse comunità che ci sono, che si stanno formando nelle diverse città italiane: Milano, Torino, Genova e anche Bergamo, soprattutto il quartiere Zingonia, dove c'è una grossa comunità di ragazzi senegalesi di origine senegalese che ascoltano la trap, per esempio. E lui segue non tanto i musicisti che hanno già fatto successo, bensì chi ascolta quei musicisti, chi fa parte della comunità che ha prodotto un musicista che poi ha fatto un po' di successo. Sostanzialmente quello è il suo sguardo, quindi uno sguardo dal basso, però alterna queste sue, non sono proprio interviste, lui passa dei giorni, delle ore insieme a questi suoi interlocutori, va a mangiare a casa della madre, la madre marocchina, va a fare un giro in Senegal, va a Torino alla Barriera e vede tutti i posti di aggregazione del Torino, e alterna questi suoi, diciamo, reportage a fianco di qualcuno di seconda generazione anche a diciamo, capitoli di carattere teorico su che cosa vuol dire la figura del Mananza, come è diventata veramente una fobia per molti mass media e anche per certi politici. Analizza questo e poi analizza anche magari ragazzi di seconda generazione che sono diventati, ce n'è uno bellissimo dove racconta un ragazzo egiziano che è diventato un imprenditore vendendo magliette, felpe e ragiona proprio anche sulla maniera sull'attitudine dei Mananza, appunto. Mananza poi ci sono dei capitoli dove spiega l'orgoglio Mananza e sostiene praticamente Gabriel che c'è una specie di internazionale Mananza in giro per tutte le grandi città europee, sono un ponte di collegamento tra Europa e Africa e questo gli dà una certa visibilità, anche è proprio una certa identità di persone che sono un po' comunque disorientate, con un piede in Italia o in Europa e altro piede in Africa, e quindi questa cosa qui sta funzionando abbastanza bene tra di loro e sta producendo delle canzoni che poi arrivano ai vertici delle classifiche, ecco. E poi c'è anche un'indagine dentro il libro, poi c'è anche qualche intervento di alcune donne che preferiscono non lavorare più con i bianchi, che si sono trovate male, preferiscono lavorare solo con le seconde generazioni. Poi ci sono altri sociologi che raccontano in particolare un focus sul quartiere quadrilatero di San Siro di Milano. Insomma, è un libro fatto bene, è un libro fatto bene che ci ha dato tante soddisfazioni sia come vendita, ma soprattutto come lui è stato chiamato diverse volte in televisione, ma non ha mai voluto andare. Anche noi abbiamo insistito che non andasse contro la nostra, contro il solito tram contro economico che abbiamo noi come agenzia X, e lui
0: ci
1: infatti non è
0: per
1: andato.
0: Questo fammelo dire, filo.
1: Quindi ci siamo trovati molto bene con Gabriel, veramente ci è diventato un fratello e vi manderò un bel po' di copie di questo libro perché va a ruba. Proprio la ruba appena si mette giù.
2: Molto bello, sì.
1: Beh, davvero, ne mandano tante copie. L'altro libro è Assalto alle piattaforme. L'altro libro? Passiamo, se no parlo troppo, con un libro che ci ha dato tanto, insomma, quest'anno. Ma l'altro libro che anch'esso ha fatto una mera di presentazione, soprattutto perché è una specie di all'interno a un piano di rivolta. Un piano di massa di rivolta e Assalto alla piattaforma di Kenobit. Credo che poi Kenobit forse l'ha già presentato a Brescia, ma non sono sicuro, anche lui ha fatto tantissime presentazioni. Il titolo Assalto alla piattaforma, riprendiamoci internet, è una sorta di manuale di evasione, di ribellione contro la dimensione online, che ormai è una dimensione fagocitante, siamo attaccati ai social come delle sanguisughe, cavolo. Però il fatto che la sanguisuga sono i social stessi. L'anno scorso abbiamo fatto. Questi sono due filoni principali di ricerca di Agenzia X, da una parte appunto rapportarci con capire i nuovi abitanti delle periferie, dall'altro quello che succede nel web, come liberarci e trovare delle formule nuove di comunicazione online. Ecco. Kenobit spiega bene che è un piano di separazione graduale dai social network tipo TikTok, Instagram, e di entrata dentro il Fediverso. Il Fediverso è praticamente un social senza algoritmo, senza pubblicità, senza bolle di riferimento, è alternativo, è diverso. La Santa Penapome analizza proprio i meccanismi oppressivi del capitalismo sul web e propone un percorso concreto per neutralizzarli.
0: Kenobit è stato ospite di una puntata della Polvere della Battaglia.
1: Ecco, infatti, le sue presentazioni sono particolari, perché inizia praticamente con un workshop, perché lui è un grande divulgatore,
0: Lui si è definito un pusher con me. Lui ha detto: guarda, io sono un pusher fantastico, no? Il libro io l'ho trovato anche molto interessante, perché racconta anche il suo rapporto, è molto posizionato, no? Il suo rapporto appunto con i social. Abbiamo riso tantissimo e anche però digrignato i denti su quello che è l'inevitabile merdificazione che prima o poi, come fase finale dell'estrazione di valore, travolge ogni social e travolgerà tutti i social, e poi ci sarà quello dopo. Questo è un libro che sicuramente interesserà le persone.
1: No, certo, beh, è un libro che è importante. Io le presentazioni che fa qui a Milano, che ne fanno numerose, ogni tanto ci vado e mi stupisce il pubblico giovanissimo che sta lì a chiedergli delle cose che poi cominciano a capire, perché diventano complicate anche per me, eppure lui riesce a spiegarle perfettamente senza entrare troppo in tecnicismi che facilmente gli hackeranno, oppure in questioni troppo filosofiche, troppo lontano dalla realtà. Ecco, però passiamo a un altro libro, perché qui sono tanti libri. E un altro libro che noi avevamo pensato che fosse importante, ma non così tanto come si è fatto alla fine si è rivelato, è stato Ballare nella catastrofe di DJ Henry. Due parole su DJ Henry: alla mia età, 64 anni, viene da un quartiere popolare di Milano a nord, io vengo da un quartiere popolare a sud, lui da Niguarda, io da Giambellino, siamo sempre stati grandi amici. Lui è secondo me uno dei più originali DJ che abbiamo qui in Lombardia, ma forse anche in Italia. Innanzitutto suona soltanto, cioè mette i dischi, perché non è solo lui, dice che non è suonare, mette i dischi 45 giri e viene più o meno dalla controcultura Northern Soul, dalla scena Northern Soul, quindi mette musica soul. Però in realtà, siccome ha iniziato a fare il DJ quando aveva 20 anni, io facevo libri, lui metteva dischi, è diventato veramente una specie di grande saggio del DJing, e racconta che cosa è per lui il mestiere, il lavoro culturale del DJ. Quindi sostiene che quelli che si fanno pagare migliaia e migliaia di euro non sono dei DJ, perché i DJ devono essere umili, tranquilli, devono condurre una serata, ma ascoltando il feedback della gente che balla. L'importanza di ballare poi nella catastrofe, di cercare quei momenti di festa che sono necessari in questo momento così difficile. Infatti ballare nella catastrofe vuol dire anche per almeno il momento in cui tu ti liberi, che balli un po', essere sicuro che sei in un ambiente dove non ci sono sfruttatori, dove non ci sono sbirri, non c'è gente che va in cesso a farsi le piste e quant'altro, e il clima è orizzontale. Infatti lui fa la differenza tra la festa verticale, dove ci sono quelli che guadagnano e quei poveracci che sono sfruttati, e invece le feste orizzontali, dove c'è assolutamente nessuna differenza tra chi si diverte e chi aiuta la festa. Questo è stata una nostra scommessa, sto libro, perché pensavamo che comunque era una roba che non interessasse a tanti, invece anche lui ha fatto un sacco di presentazioni, continua a farle, siccome è molto bello da ascoltare anche da un'altra dimensione, perché poi il DJ è diventato una figura che è talmente popolare, è diventata quasi mainstream. Lui riporta alle origini la questione. Ma la catastrofe, tra l'altro, c'è anche tutta la sua vita, che è una vita molto particolare, la sua, è nato da una famiglia di membri del PC proprio stalinisti, che lo consideravano il loro futuro rivoluzionario, e quindi hanno inserito questa sua dedizione alla causa. E poi lui non ha lasciato la causa, quella politica non l'ha affrontata, non l'ha voluta affrontare, e la stessa dedizione però l'ha portata nello studio della musica. E infatti, anche come dice Claudio Sorge, che forse è uno dei giornalisti musicali più importanti del contemporaneo italiano, sostiene che Enrico lo conosco da una vita, dice, l'ho sempre stimato, non per il fatto che è un bravissimo DJ, ma per la sua incredibile competenza musicale, perché sa tutto di tutti. Infatti ci sono anche le sue playlist che sono canzoni che nessuno conosce, però poi dopo quando le senti capisci che sono quelle che ti fanno ballare tanto e tu nemmeno sapevi che fossero così quei nomi, ecco. È una situazione veramente che crea questo libro molto divertente, soprattutto per chi piace ballare sostanzialmente, però alla fine abbiamo visto che piace ballare un sacco di gente, un sacco di donne che fanno domande durante le presentazioni, che io non me l'aspettavo. Siamo andati anche in Svizzera 2 o 3 settimane fa, che è considerato una specie di star a Chiasso e Mendrisio, infatti c'era lì il suo pubblico incredibile. Passiamo ad altri libri perché qui si vanno un po' lunghi. L'ultimo uscito è Il primo Maranza al governo, sempre nella nostra diciamo filone di ricerca, sì, del rapporto con i Maranza. Lui si chiama Moza Wan, figlio di 2 egiziani, è soprattutto un artista poliedrico perché sa disegnare, sa fare poesie, sa fare il writer, fa installazioni artistiche e adesso qui ha provato a fare un romanzo ambientato completamente in una periferia che non si capisce nemmeno di che città, potrebbe essere Milano ma potrebbe essere anche Torino o Roma, e parte dalla morte di uno di loro, ucciso dalla polizia tipo Rami in corvetto l'anno scorso, e quindi si aggrega sulla morte di questo amico una specie di congrega dei Maranza, ci sono 4 o 5 protagonisti che decidono di fare un partito politico lontano dalla giungla, e poi dopo il romanzo va avanti e succederanno delle cose, saranno delle cose molto divertenti che non posso spoilerare, che ti fanno però entrare nella loro comunità. È un libro abbastanza immersivo, quasi ti senti di capire le loro esigenze, le loro storie, anche come mangiano, ma anche come parlano, l'assenza della P ad esempio, perché B non la dicono mai, quindi dicono sempre P. Oppure come cosa mangiano, quali sono le loro storie, i loro sogni, insomma. Noi abbiamo fatto un libro con la Francesca l'anno scorso, con la Francesca che si chiamava appunto Etnografia Trap, che era un libro per decolonizzare il pensiero bianco, cioè il nostro pensiero. Poi quello di Gabriel, che invece è un saggio vero e proprio, che ti fa entrare a livello teorico e proprio di strada dentro di loro, e questo qui invece è un'immersione vera e propria. Moza Wan, Il primo Maranza al governo, un piccolo libro della collana Pulmicotone, quella dedicata alla narrativa sotto i 35 anni. Lui ha 27 anni, Moza Wan.
2: Hai ricostruito tutto questo percorso che state proponendo rispetto a questo tema, oltre all'etichetta, oltre all'appiattimento dell'etichetta del Maranza, attraverso questa parola, attraversando un mondo, restituendolo in tutta la sua complessità, ecco.
1: Le periferie sono abitate da tante seconde generazioni ormai, eppure nessuno ancora ha capito qual è l'importanza di tentare di capirli e di colloquiare e avere un dialogo serio con loro. Ecco, noi tentiamo di andare in questa direzione. E lo facciamo con altro, anche con la musica importante, perché la musica è indubbiamente l'arte che riesce a accomunare anche le aspirazioni, se vuoi, dei ragazzi di periferia con quelle di noi, tra virgolette, rivoluzionari, ecco. Quindi è uno sguardo verso di là, è importantissimo darlo, nel nostro parere. Un altro libro invece che è più, diciamo, della nostra collana principale è ancora sull'occupazione e sulla musica a Berlino, si chiama Geniali Dilettanti, ed è scritto da Matteo Babe Ferrari, che era perché purtroppo è morto, e questo libro è stato fatto dai suoi compagni, è morto di un cancro improvviso a 45 anni, era uno dei attivisti del centro sociale Bartleby, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di Bologna,
0: certo.
1: Che era un centro sociale molto interessante, molto intellettuale, tra virgolette, che era costituito quasi interamente da o sociologi o filosofi, e faceva delle cose molto interessanti anche insieme ai Wuming, periodo credo 2011-2016, forse no, 2010-2015, a noi c'era capitato più volte di essere invitati in iniziative o talk o dibattiti molto interessanti, e quindi avevamo bene in mente che cos'era. Babe era uno dei protagonisti di quella esperienza, e questo libro è la tesi di laurea che lui ha fatto su Berlino, che appunto era in inglese ed è stata messa a posto dal collettivo di amici suoi. Un libro che noi avevamo appena fatto Barricaden, eravamo un po' indecisi se farlo o meno, poi abbiamo letto la sua tesi, che è straordinaria, bellissima, perché racconta proprio in tutti i dettagli il movimento che c'è stato dagli squatter ai punk, ai raver, e poi alla musica elettronica, e poi alla fine all'esplosione della grande scena techno berlinese. E quindi sembra proprio che, leggendo questa tesi, è come se fai un viaggio e capisci che le idee che escono fuori nelle periferie, nell'underground, nelle controculture, poi sono destinate a loro malgrado di essere prese e fagocitate dal sistema. Ma siccome la scena techno, nessuno lo sa, viene proprio dalla incredibile mescolanza di culture diverse, provenienze diverse, che si era vissuta a Berlino tra gli anni 80 e gli anni 90 dopo la caduta del muro, è proprio in quel milieu che nascono delle idee stupende. Poi vabbè, c'è tutta la storia di Matteo, appunto, di Matteo Babe, raccontata dagli amici, si capisce la genialità del personaggio, c'è anche tutta una storia appunto del Bartleby, che cos'era. E ci sono anche Massimo Zamboni e Latino Nelli, non mi ricordo, di Claudio Latino Nelli, che il nostro futuro è nella scomparsa di Babe stesso. La cosa interessante anche è che ci sono tantissime interviste, tra cui quelle quella di Christopher Fringeli, che è lo storico punk fondatore della rivista Dataside, che è una rivista importantissima degli anni 00, che tipo Decoder fu quella, Dataside. Poi c'è Steve Morrell, che è uno squatter, un DJ, un organizzatore di concerti, che aveva fatto tutti i festival più importanti, tra cui lo stesso festival che si chiama Geniali Dilettanti, che era importante capire che un festival che si chiamava così, Geniali Dilettanti, che faceva salire sul palco le persone geniali, anche se magari erano dilettanti nella propria arte. E poi infine c'è Mark Harrison degli Spiral Tribe, che come sappiamo quando scapparono insieme alla polizia da Londra, si sistemarono lì a Berlino, e poi gli Spiral Tribe, diciamo, è proprio l'anello di connessione tra la musica techno underground rave alla poi esplosione della scena techno. Ecco, c'è anche Massimo Zamboni che parla, perché appunto Massimo Zamboni era andato del CCCP, era andato a Berlino nei primi anni 80, quindi è anche lui una testimonianza importante.
0: Sentiamo se Francesca magari vuole manovrare verso qualche titolo, oppure se ti lascia continuare così, fiume in piena.
2: Aveva colpito anche Apocalypse Tomorrow, cronache da un futuro dopo la catastrofe, questa raccolta di racconti.

0: dalla Pavia, cioè, e quindi insomma è stato un libro monco perché non c'è stato nessun, ne aveva fatto anche la giuria che avrebbe dovuto leggere, però alla fine sono andati solo 14 e l'avevano stampato tutti e 14. Era un libro ad alti e bassi perché ci sono dei racconti, sono tutti racconti brevi, 14 racconti brevi sull'apocalisse. Cosa succede, potrebbe succedere dopo l'Apocalisse, sostanzialmente, oppure durante l'Apocalisse. Quindi si prevede di già che il mondo, così come lo conosciamo, è crollato. Chi la vede bruttissima, la maggior parte, ma c'è chi anche la vede che forse addirittura da una prospettiva solare, tipo solar punk. Ecco, alcuni racconti sono molto carini. Aveva fatto una bella presentazione proprio in Bicocca, dove sono tutti i partecipanti, sono arrivati tutti sotto i 35 anni, sono state, ed è stata una bella presentazione di quel libro lì, anche se, ripeto, noi aspettavamo un contributo più forte da parte degli studenti, che invece non c'è stato.
1: Come mai?
0: Come mai? Infatti se lo siamo chiesti anche noi, ma però soprattutto se lo dovevano chiedere tutti i professori che ci hanno aiutato a farlo, perché è stato il bando l'abbiamo lanciato noi e più di 3 o 4 professori di sociologia. Erano più numerosi sociologi che non i loro studenti, alla fine, che hanno partecipato. Però comunque è un libro fuori dall'università, non è tanto facile farlo, però dentro quell'università noi poi siamo riusciti a fare questa bella presentazione e abbiamo intenzione di fare una specie di rave dell'Apocalisse lì, in Bicocca a settembre, perché così almeno dobbiamo scuotere un po' le merci annebbiate di questi. Vediamo, insomma.
1: Senti Filo, ma tu i racconti te li ricordi così, all'impronta o no?
0: Sì, qualcosa
1: No,
0: mi
1: ma perché sono
0: ricordo.
1: curiosa di sapere se il racconto di Luca Gringeri è stile solar punk o no, penso di no, però
0: No, non è solo Spike, no, Luca
1: era
0: Gringeri,
1: un po'
0: no.
1: una battuta.
0: Gringo assolutamente. Gringo io da noi qui in agenzia X, come redazione da una vita, che diciamo che deve scrivere qualcosa per noi, però poi dopo non crede nemmeno nella forza indiscutibile del libro, lui mette in discussione pure quello. È un tipo assurdo, però prima o poi riusciremo a metterlo tra i nostri autori, guarda, per forza, molto bravo. Io di un altro libro che ancora non è uscito, ma che è ormai andato già in stampa, qualcosa vorrei dire, e si tratta del libro di Sergio Bologna.
1: Vabbè,
0: Sergio,
1: qualcosa devi dire di fronte a questo
0: cioè
1: nome.
0: Sergio, che adesso si chiama Fondegger, come sua madre, Bologna, e si chiama Vivere su linee di confine, e i miei primi 20 anni a Trieste. E lui racconta tutta la sua storia dei primi 20 anni a Trieste. È un'immersione nella Trieste. Lui è nato nel 1937, ormai ha 89 anni, e racconta proprio dai primi suoi ricordi, ma addirittura dalla nascita, che è una nascita molto particolare, che sembra che muore il giorno dopo, invece poi sopravvive. E lui mette in relazione tutto quello che gli è accaduto dopo. Sappiamo, insomma, non devo spiegare chi è Sergio, che poi per noi è un grande maestro. Lui mette in relazione tutto quello che ha imparato in quei 20 anni in una città di confine tra classi soprattutto, è quello che lui è quello che ha appreso lì a Trieste in quei 20 anni, e come è stato importante per la sua vita successiva. Quindi fondatore di Potere Operaio, quindi grande esperto della logistica internazionale, consulente delle più grandi aziende al mondo di container e mica container, grande e attentissimo osservatore dei movimenti operai, soprattutto dei movimenti di classe, come lui dice. E quindi

0: noi ci siamo innamorati qui appena l'abbiamo trovato, veramente era da tanto tempo che voleva, che lui l'aveva scritto sto libro, che poi non era mai riuscito a pubblicarlo, perché alla fine a 87 anni parlare della madre, del padre, quando lui è piccolo era faticoso. E invece proprio durante la serata del Premio Dubito che abbiamo mangiato insieme, perché lui è un appassionato del Premio Dubito, ci ha detto basta, questo libro lo finisco, te lo regalo, filo, basta, ma mi ha detto così, e io ero chiaramente molto contento, e poi dopo che me lo sono letto ancora di più.
1: Ma quando esce, filo?
0: Il libro guarda, è andato in stampa una settimana fa, quindi tra una settimana ce l'abbiamo.
1: Ma quindi andremo, ce l'avremo in festa?
0: Sì, ah. Ci sono, per questo l'ho detto. Andremo a Trieste l'ultima settimana di giugno a presentarlo, che sarà una gran festa con tutti i suoi amici novantenni che sono diventati ormai suoi grandi fan. Poi ci pensiamo, poi anche perché poi Sergio ha mantenuto una lucidità di un ragazzino, che sì, tante volte è molto più lucido di me, anche nonostante i suoi 89 anni, come sapete, per chi è appassionato, lui ancora scrive delle cose stupende sul movimento, sulla questione della Palestina, ha scritto tantissimo, soprattutto sulle sì, lotte di carattere
1: ogni tanto lo sentiamo anche in radio. Sono davvero ansiosa di leggere questo libro. Qualche anno fa mi ricordo che era uscito un suo articolo, se non vado errata, su Doppio Zero, che si titolava Etica e Fede, parlava dell'eredità di Barthes e Bonhoeffer, ha fatto un'impressione enorme, perché...
0: No, ma anche questo, vedrai, a me la leggerai subito al volo, vedrai, perché, ma perché poi, lui... cerca di capire i significati delle separazioni di classe, no? E delle possibili convergenze tra classi sociali, no? Ragiona sui confini mobili che ci sono, per esempio mette in relazione il fatto che casa sua era proprio era il confine tra il quartiere operaio dei cantieri San Marco, dove facevano le navi e tutto quanto, e invece il quartiere dei ricchi, capito? Quindi questa cosa qui lui già come punto d'osservazione della sua adolescenza è un punto d'osservazione di già ai confini,
1: certo.
0: E quindi c'è tutta questa...
1: Dovremmo raccontare tutto il mondo così, perché in realtà tutto il mondo è così.
0: Esatto, no, infatti poi leggendolo ti rendi conto che sono cose universali quelle che lui dice.
1: Ma allora, grazie per questo regalo, anche di questo ti chiederemo delle copie in più comunque, perché sono sicura che tante persone in festa vorranno leggerlo.
0: Lo so.
1: Francesca, qualche altro libro? Questo era una sorpresa, quindi noi non lo sapevamo.
2: Parlare di un linguaggio diverso, appunto, abbiamo parlato appunto della musica, ho visto invece Cinema Palestina, quindi memorie e immagini, ecco, resistenti.
0: Sì, Cinema Palestina, Elena è... questo progetto del cinema in Palestina è partito praticamente subito dopo l'ottobre del 2023. Elena ha fatto una fatica mostruosa a scrivere, come potete immaginarlo, però noi ci tenevamo perché volevamo dare un po' siccome sulla Palestina sono usciti tantissimi libri, noi volevamo dare invece l'idea del cinema, proprio dell'immaginario palestinese, l'immaginario della diaspora, l'immaginario della Palestina stessa, e siccome è tutto un percorso dalla Nakba, infatti, dal 48 fino adesso, fino ad arrivare proprio agli ultimi film, tu hai una specie di storia attraverso l'analisi dei diversi film che sono usciti, una storia. Certo, è stato un libro faticosissimo per la povera Elena, perché tra l'altro è uscito proprio nel momento in cui c'era settembre-ottobre scorso, e quindi c'era una voglia di gran parlare di questa cosa qua. E noi avevamo proposto appunto questa lettura del cinema che secondo noi dava la possibilità anche di andare oltre oltre al dolore, che però alla fine non ce l'abbiamo fatta, insomma, il dolore era talmente forte, però comunque è un libro che noi siamo orgogliosi di averlo fatto e che non è, è la cronaca di quello che sta succedendo, o fa parte proprio di tutta la cultura, la straordinaria cultura palestinese, perché altrimenti sembra che sia un popolo oppresso e basta, oppresso ma ad una capacità di creativa geniale, importantissima, che viene fuori con tutti questi film che sono usciti.
2: Quindi dà anche una, come dire, restituisce tutto quello che può essere l'immaginario, le pratiche, la resistenza e quello che può essere il mondo palestinese a 360 gradi, ecco, quindi
0: sì,
2: dando
0: certo,
2: anche
0: certo.
2: dignità a questo
0: certo.
2: discorso.
0: Tutta l'arte palestinese ci mette in condizione di capire qual è il vero ruolo dell'arte, cioè l'arte sociale. Cinema Palestina è proprio questo, l'arte sociale. L'arte o è sociale non vale niente, non vale, ecco. Quel libro te lo dice chiaramente. Tutte le stronzate che escono nel cinema, che spendono un sacco di soldi. Anche se devo dire che Le città di pianura a me è un libro che è un film che mi è piaciuto. nonostante sono contento che ha vinto così tanti, ma a parte che c'è il mio amico carissimo che...
1: Allora Filo, apriamo un brevissimo dibattito. Io non l'ho visto, ho letto tante critiche. Francesca, lo hai visto?
2: Io è da tempo che dico ok, è programmato in quel cinema, quindi vado.
1: Niente,
2: e non vado.
1: Non l'hai visto neanche tu, ho già capito.
2: Non ancora, ma
1: va bene.
2: Sì,
1: dai.
2: Ho sentito però recensioni positive.
1: Allora, Filopata, sei qua, scusami, raccontaci così 2 o 3 minuti perché ti è piaciuto questo film, è interessante.
0: Certo, beh, innanzitutto è ambientato nel Veneto. E il Veneto, come sappiamo, è una regione che ha un'identità fortissima, no? Voi bresciani ancora lo potete anche capire molto meglio di noi milanesi.
1: Noi siamo contigui.
0: Infatti siete contigui. E quindi sono due ubriaconi i protagonisti, che tirano su un ragazzino napoletano dentro la loro avventura alcolica incredibile, però è proprio il disorientamento totale delle persone che magari hanno fatto un po' di fortuna quando avevano 30 anni e si ritrovano a 45 anni con in mano niente, perché è una società, quella veneta, che o lavori e sei dentro alla fabbrichetta e la partita IVA e sei uno che lavori, altrimenti sei buttato fuori dal circuito quando arrivi ai 40 anni, non ti resta che appunto l'alcol. E quindi è una narrazione dal basso, da persone che normalmente non sono mai rappresentati nel film, no? Sono o persone che hanno fatto successo, oppure qualcosa che ha fatto un'avventura, no, non ha fatto nessuna avventura, sono dei poveracci, e girano per questa ambientazione di una regione che ha un piede ancora nel passato operaio e contadino, in una trasformazione incredibile che ha avuto. Assomiglia un po' a anche certi aspetti tipici di Works di Vitaliano Trevisan, un po', qualcuno se l'ha letto quel libro lì capisce che c'è dentro molto, no?
1: Filo, adesso noi lo dobbiamo vedere, poi noi dobbiamo parlare quando ci rivedremo.
0: Certo, cioè no, perché comunque è da quando l'ho visto, io che sono impegnato nella difesa di un film, e devo dire che quando adesso ho vinto tutti quanti quei premi a Donatello sono stato contento io per la prima volta. No, però parlavamo di cinema, che il cinema italiano fa schifo, e invece è venuto fuori questo, perché tra l'altro era uno di quei film costato pochissimo, che faceva 3 giorni in sala e poi ce ne dimenticava, invece il passaparola, solo il passaparola è andato proprio a grande successo, veramente. Poi sono stato ultimamente a Treviso, a Padova, a Venezia, e quindi sono stato proprio inserito dentro a dei dibattiti che molti, a molti fa schifo, è vero, molti sostengono che comunque
1: sì, c'è un certo
0: chi se ne frega di questa banda di briaconi, capito? Ci sono dimenticati di dire che poi a me quello che ha affascinato è l'interpretazione di Pierpaolo Capovilla, perché io conosco benissimo un amico, chissà quante volte sarà venuto a suonare col suo gruppo Teatro degli Orrori, oppure qualche performance di reading di poesia di Capovilla, è straordinario.
1: Sì, l'ho visto anch'io, bravissimo, l'ho visto anch'io a Teatro degli Orrori.
0: È un caro amico e quindi io mi sono anche fatto un po' prendere dal fatto che...
1: Sì, bello tra l'altro comunque che al cinema arrivino anche questi attori che magari non sono le facce note, il mainstream, quelli, però che in realtà sono dei grandissimi
0: attori. No, poi lui fa se stesso, proprio non è che ha fatto molta fatica a fare interpretare quel ruolo, perché tra l'altro la cosa interessante per chi conosce un storico militante di Feltre che si chiamava Dori. Però Capovilla ha scelto quel nome lì, Dori. Quindi anche un omaggio a un nostro grande compagno che non so se lo conoscevate, però è importantissimo, fondatore del centro sociale Cayenna negli anni 90, poi grande militante dagli anni 70, lui dentro anche il potere operaio. Quindi lui ha scelto di chiamarsi Dori, che è un grande amico suo, era appunto.
1: Francesca, vuoi chiudere tu? Vuoi magari ancora indicare qualche titolo? Vuoi fare un'altra domanda?
2: Tornando un pochino più indietro nel tempo, mi ha colpito molto Ubiquità, La città ovunque, che si ricollega in parte anche al libro di cui abbiamo parlato prima, che parla di Berlino. Berlino compare appunto in Ubiquità. Cosa dici, Filopatta?
0: Di Ubiquità? Ubiquità, allora... Ubiquità è un libro che a me è piaciuto molto, ma che però non ho capito come mai non è piaciuto gli urbanisti, che me l'hanno segato. È una lotta interna tra urbanisti e quindi non so, non ce l'abbiamo fatta seguirlo troppo quel libro. Però è un libro stupendo, perché racconta i principi di gentrificazione prima a Firenze con la turistificazione degli anni 90, gli anni 80 e 90, e poi Berlino con la caduta del muro e il principio di gentrificazione di Berlino, e poi va a New York e vede i principi di gentrificazione e tutti i possibili anticorpi anti-gentrification, ecco. È un percorso che a me è piaciuto tanto, che l'ho seguito tutto per intero, e in particolare a me è piaciuto, credevo appunto fosse un libro che poi creasse tanto dibattito. Purtroppo non ha avuto le aspettative che avevamo dato quel libro. Ancora adesso non capisco perché.
2: Eppure
0: è molto interessante. Lui poi cammina, no? Quel ricercatore che cammina va lì a guardare l'edicola che è ancora aperta, il piccolo bar che ancora sembra di essere un centro di resistenza in Times Square, va dentro ai discorsi di Berlino, va dentro ai centri sociali di Firenze, cerca di parlare con chiunque, ma parla anche con lo spazio. È molto dinamico la cosa, solo che è un libro che si dilunga molto sul tipo di analisi, quindi ha anche riferimenti alle Lefebvre, piuttosto che ai più grandi urbanisti del nostro secolo, e del secolo scorso, anzi anche questi qui della modernità, che però alla fine ha una posizione che non è quella della Tozzi, ma nemmeno quella di Bertrand Nielsen, non so se lo conoscete, quindi è una posizione un po' mediana tra le due cose, e alla fine è stato criticato sia da sinistra che da destra.
2: C'è qualche altro titolo, ripercorrendo un po' anche quelle che sono state le uscite?
0: Sì, c'è un'altra novità che doveva uscire in questi giorni, ma abbiamo dei problemi, uscirà a settembre, e si tratta del nuovo libro di UNET, Right On, che è un libro che parla del Black Liberation Army. Come sapete, le Black Panther si sciolgono, 71, 70, 69, 70, 71 si sciolgono perché sono tutti arrestati, ma c'è una piccola parte di loro che entra in clandestinità. E UNET è la ricerca della sua vita, questo libro, perché ha iniziato questa ricerca quando era diciottenne, adesso ha 55 anni, e andando a New York, lui che aveva essendo di origine, come dice il nome, perché lui si chiama Pipitone, Pippo Pipitone, e Giuseppe Pipitone, di origine siciliana, come buon siciliano aveva degli zii che vivevano a New York, quindi aveva la possibilità di andare a trovare, aveva casa a New York, e lui ha fatto la sua tesi di laurea proprio su cosa è successo dopo le Pantere Nere, ed è andato a intervistare tutti i vari militanti del Black Liberation Front quando erano tutti in galera, quei pochi sopravvissuti perché poi sono stati tutti massacrati. E quindi lui ha queste testimonianze e ha costruito questo libro come se fosse una specie di noir, con questi pazzi ragazzini, perché erano giovani e donne, anche tutta la storia di Assad Shakur ad esempio, e che poi scappa dalla galera, quindi è molto avventuroso perché racconta le varie vite di questi ragazzi e cosa hanno fatto dopo in galera, quelli che sono riusciti a scappare, quelli che sono riusciti, è un libro della sua vita. Molto bello, ci lavora da 20 anni, è con noi qui sulla nostra scrivania da 2 anni, però trova sempre delle cose da mettere dentro, che non è mai finito, è un po' un parto sto cavolo di libro, volevamo farlo uscire in questi giorni, ma ancora non è sicuro, peccato, però Return, quello non ci sarà probabilmente alla festa di Andando Adulto, e mi spiace.
1: Vabbè, lo aspettiamo al varco in autunno, a fine estate, lo recupereremo sicuramente.
2: Con l'ultimo nome del premio Dubito è Cara Rivoluzione ti invito a resistere.
0: Sì, per premio Dubito quest'anno il bando è partito il 25 di aprile come al solito. Come sapete inizia proprio il 25 aprile, poi le iniziative continuano ad esserci fino alla finale, il bando è aperto, il libro in questione che tu dici fa parte, come la chiamiamo, la dispensa noi, perché è una sorta di libretto che, oltre a mettere tutti i materiali del premio Dubito, cioè i testi dei 4 finalisti, le loro interviste, le loro testi di presentazione, mettiamo dentro delle bibliografie oppure delle riflessioni su chi ha scritto sulla frontiera di queste due arti, cioè della poesia e della musica. Quest'anno abbiamo trovato un giovane poeta afroamericano, abbiamo voluto mettere i suoi testi e speriamo di riuscire a portarlo in conchetta durante la finale. Tongo si chiama lui, è un ex Pantera Nera, cioè ex figlio di ex Pantere Nere di Chicago, per stare nell'ambito di studio di UNET, e ormai ha già 40 anni, è appunto da 20 anni che lotta per liberare la poesia dalla sua propria colonizzazione o autocolonizzazione, come dice lui, insegna nelle carceri, insegna a tutti gli afroamericani che magari hanno dei problemi psichici, è dentro alla libreria Kaluska City Lights di Ferlinghetti, e quindi è dentro proprio nella redazione dei libri di poesia che furono di Lawrence Ferlinghetti, e quindi abbiamo lasciato spazio ampio dentro al libretto della dispensa, che appunto come le dispense degli anni 70 delle 150 ore creavano la possibilità a chi era analfabeta di cominciare a entrare dentro nell'ambito meraviglioso dello studio, noi cerchiamo di dare questi strumenti anche a coloro che magari piace il reggae, il rap, piace un po' la poesia e non sa coniugare la forza sociale appunto della poesia e della musica quando stanno insieme. Treviso, dove è morto Alberto Dubito. Il primo Dubito continua, infatti a fare diverse presentazioni, abbiamo una settimana prossima, poi in giro per il mondo, a Benevento ce n'è una, probabilmente in Sicilia a fine agosto ce ne sarà un'altra, poi saremo presenti a Forte Prenestina a settembre, ancora Bologna a novembre e poi la finale in Conchetta Slam X.
1: Ottimo, noi ti ringraziamo moltissimo Filo per essere rimasto con noi a chiacchierare prima di tutto del bellissimo catalogo di Agenzia X e poi così anche di cinema e di cose varie. Noi non vediamo l'ora di accogliere i vostri libri alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, lo ricordiamo ancora una volta, a Brescia in area Festa in via Serenissima. Tra l'altro l'anno scorso è andata particolarmente bene, credo che sia tornato un titolo 2. Cioè hai venduto tutto praticamente.
0: Sì, è vero, anche noi siamo stupiti.
1: I libri di Agenzia X sono andati a ruba, si può dire, speriamo che anche quest'anno vada così. Grazie tantissimo anche a Francesca.
0: Grazie Francesca, grazie per me, ci sentiamo prestissimo. Sì.

Baron d'Adurto del sabato 18 luglio 2026, programma che va in onda dal Baron d'Adurto, una striscia che va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, il sabato dalle 14:30 alle 15:30 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Appuntamento di oggi lo dedichiamo ai gruppi della festa di Radio Onda d'Urto, ma ai gruppi che troveremo sia in tenda blu che in fiasca, che anche come aperture sul palco principale. Questo è uno special Baron d'Adurto gruppi tende, più o meno quasi tutti gruppi tende più qualcuno che troveremo in apertura. Il primo che andiamo a proporre è Human. Andiamo a vedere anche la data in cui sarà protagonista. È martedì 11 agosto, insieme a Naur abbiamo Human. Andiamo ad ascoltarlo qui con OK.

Human dunque lo troveremo in fiasca a Siringuito nella serata del 11 agosto. Andiamo avanti, andiamo sul palco principale nel giorno di apertura della festa 5 agosto, dove troviamo Cara Calma, che ascolteremo poi con il loro ultimo singolo Microonde, e Sic Tamburo, dal cui album Demenze andiamo ad estrarre fuori 5 agosto palco principale. Quindi fuori per Sic Tamburo, Microonde per Cara Calma. Come la...

E dal 5 agosto al palco principale andiamo alla Fiasca Siringuito, dove troviamo Zambo Super Pizza e la loro King Asoka. Dopodiché rimaniamo sempre in quello stand con gli Under, band bresciana della bassa che pratica un post-punk di tutto rispetto. Loro invece saranno il 6 agosto. Quindi King Asoka per Zambo Super Pizza, pugni in tasca per Under.

Pugni in tasca, Under, 6 agosto, Fiasca, Siringuito. Ritorniamo al palco principale, lo facciamo il 21 agosto con la band che aprirà agli Zen Circus, Via dell'Ironia, ben bresciana al femminile, in questo periodo in tour in Italia di supporto ai concerti di Elie e le Storie Tese. Non è un paese per checche, dal loro ultimo lavoro Balletti Verdi. Poi andremo il 6 agosto, però andiamo in Tenda Blu, dove troviamo Gatto Toro. Qui ci presenta Italiani all'estero con un featuring di Dutch Nazari.

0: Lasciamo così Gatto Toro, 6 agosto Tenda Blu, passiamo al 7 agosto alla Tenda Blu dove troviamo Camilla PNK, Camilla Punk, andiamo ad ascoltarla qui con il suo singolo Mi Fai Ridere. Dopodiché il giorno dopo, quindi andiamo, no il 9, due giorni dopo, Frank Sinutre, band mantovana, dedica un'elettronica molto interessante, andremo ad ascoltare da proposito per il nuovo anno galattico, noi andiamo ad ascoltare il brano, diciamo subito, Brother Fire. Dopodiché torniamo sul palco principale, lo facciamo il 20 agosto con Tara in apertura al concerto dei Subsonica, che dal suo ultimo EP Zefiro ci presenta Hala. Quindi Mi Fai Ridere, Camilla Punk, Brother Fire, Frenzy Nutre, Tara, Hala.
1: Mi fa ridere la vodka, mi fa ridere il business, mi fa ridere la morte, mi fa ridere.

0: Lasciamo dunque Tara, che ritroveremo il 20 agosto sul palco principale in apertura al concerto dei Subsonica. Andiamo a Gamar, la cantautrice bresciana, che si esibirà in Fiasca Siringuito il 10 agosto, perfetto, dopo il live dei Marlene Kunz, dei Marlene Kunz, che daranno vita ai 30 anni di Del Vile, uno dei loro dischi più fortunati. Ovviamente lei si esibirà poi nella Fiasca Siringuito. Andiamo ad ascoltare dal suo Kafka for President, un disco che ha già un po' di anni e che quindi si attende anche qualche nuova uscita. Ascolteremo Nella mia testa. Dopodiché andiamo in tenda blu con The Slarmies e la loro The King o Tagada. Andiamo a vedere anche il giorno in cui si esibiranno Slarmies, il 12 agosto, dopo che sul palco principale avranno suonato Rico Belli, Adolescence e Good Riddance. Dopodiché continueremo sempre con la tenda blu e con il Tagada, tenda blu, che li ritroviamo il 21 agosto, quindi Nella mia testa Gamar, The King of Tagada, The Slarmies, e From Dimo to Disco Tagada.
1: Dritto, non piangere, il postiglio, se ti viene da piangere respiri come hai imparato a fare. Guardi in alto, andrà bene.
2: Mi sveglio, canto,
1: non pensare ai sogni che hai fatto, né a quelli che farai, soprattutto non pensare
2: sono
1: alla stronza dello specchio.
2: Sono fuori di melone.
1: Lasciala lì, ok?
2: Lavoro, tienici, bevo,
1: tu,
2: mangio,
1: tu
2: non
1: la tua testa.
2: Sicurazione.
1: La tua testa, a nessuno importa cosa succede nella tua testa.

E dunque, Tagada che ritroveremo in tenda blu, li ritroveremo il 21 agosto, dopo che sul palco principale si saranno esibiti in questo ordine Aymara, Via dell'Ironia e Zen Circus. Noi andiamo al 15 agosto, sempre in tenda blu, dove troviamo i Manduria, che ci propongono la loro Buongiorno, dopodiché passiamo al 18, dove troviamo i Gardenia con Giuro.

E andiamo in fiasca Siringuito, lo facciamo con Naur e la sua Diversi o Simili. Naur lo ritroveremo l'11 agosto.

Lasciamo la Ur e rimaniamo comunque alla tenda Fiasca Siringuito, dove andiamo a incontrare Asma che sarà protagonista insieme a Dentifricio Antiforfora, già presente anche lo scorso anno in quella tenda, lunedì 17 agosto. Andiamo ad ascoltare Asma con Bidello Infame, dopodiché Area Valanghe con la loro Blastede, ascolteremo Bivacco. Area Valanghe dunque, che andremo a trovare domenica 16 agosto sempre alla tenda Siringuito, ma probabilmente non abbiamo tempo per ascoltare tutti e due i pezzi, quindi alla prossima, martedì prossimo, quando ritornerà Baraonda d'Urto, andremo ad ascoltare gli Area Valanghe. Quindi chiudiamo con gli Asma e il loro 17 agosto in Fiasca Siringuito, Bidello Infame.

Buon pomeriggio, ben ritrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori e lo spazio approfondimenti di questo sabato 18 di luglio. Lo spazio approfondimenti che ci terrà compagnia da adesso fino alle 19 con alcuni dei contributi che abbiamo già proposto nel corso di questa settimana. Inizieremo tra poco con un podcast che è stato realizzato da Nodo Solidale e che ci porta in Messico. Il titolo è Messico Arde e si ragiona di come il Mondiali di calcio abbiano innescato nel paese anche questo movimento di protesta del quale si è parlato tra l'altro tanto all'inizio dei Mondiali, ma che non si è certo fermato. Insomma, il mondiale della FIFA, questo evento sportivo contraddittorio, ingiusto, insomma, per eccellenza, realizzato in questo paese che vive contraddizioni, difficoltà e ingiustizie quotidiane. Ecco, andremo quindi a far ragionare sul Messico tra poco grazie a questo podcast di Nodo Solidale. Avremo modo poi di proporvi, anzi riproporvi, un'analisi della giornata di sciopero mercoledì da parte dei riders dei ciclofattorini, soprattutto nelle grandi città, l'abbiamo visto a Firenze, in particolar modo a Milano, e noi a Milano con Angela Valli, che è un ex rider ma che continua a seguire le lotte dei riders nel capoluogo lombardo, avremo un po' un bilancio di quella giornata ma anche una prospettiva di lotta, perché il loro lavoro iper sfruttato e non garantito possa trovare invece una soluzione positiva attraverso un contratto da lavoratori subordinati, quali di fatto sono. Ci apre un po' questo anche la chiave economica, quindi andremo a riproporvi il nostro consueto approfondimento di carattere economico, di analisi critica dei fatti economici della settimana con Andrea Fumagalli. Spazio poi ancora agli esteri. Agli esteri andremo a Minneapolis grazie a Luca Casarini, che si trova nella cittadina statunitense e ci spiega come si resiste alla tremenda polizia dell'immigrazione di Donald Trump, l'ICE. Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, Vittorio Agnoletto, il titolo del suo libro, e lo abbiamo presentato proprio in queste giornate nel quale cade l'anniversario, il 25esimo anniversario dalle giornate del G8 del 2001, andremo a proporvi la presentazione di questo libro con lui. Questo è il nostro spazio approfondimenti di quest'oggi. Partiamo quindi e partiamo con questo podcast. Messico Arde. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Organizzeresti un mondiale in un paese in guerra?
1: Prima di cominciare vogliamo farci una domanda semplice, quasi banale, forse dai tratti provocatori, ma che immediatamente innesca una sorta di cortocircuito. Ti sembrerebbe normale organizzare un mondiale di calcio in Iraq, in Siria, in Sudan, in Ucraina? Probabilmente no. E allora perché ci sembra normale che nel 2026 si giochi un mondiale di calcio in Messico?

0: Il Messico di oggi è un luogo di vacanza, di cultura, di turismo globale. È un paese che affascina, che attira, che seduce, ma allo stesso tempo è un paese attraversato da una violenza quotidiana, normalizzata, addirittura interiorizzata. Una guerra appunto che negli ultimi 20 anni ha prodotto centinaia di migliaia di morti e più di 130.000 persone scomparse. Un paese che molti definiscono una grande fossa comune. Basta semplicemente mettersi a scavare.
1: E allora questo podcast nasce da qui, da questa contraddizione, dal bisogno di raccontare un Messico che non entra nelle cartoline turistiche, né nelle narrazioni mediatiche che riducono tutto alla parola narco, trasformando una tragedia collettiva in uno spettacolo.
2: Siamo parte del Nodo Solidale, un collettivo che da anni lavora, lotta e vive tra Italia e Messico e che sente l'urgenza di offrire una lettura dal basso, di classe e internazionalista di quello che viene chiamato narcotraffico. Cosa ci spinge a fare ciò? L'intenzione e forse la necessità di gridare che il cosiddetto narco non è un'anomalia, non è una deviazione dello Stato, non è un corpo estraneo, è un ingranaggio del capitalismo contemporaneo, un attore di una guerra estesa e pervasiva, che possiamo definire una guerra civile globale.
3: Dal 2006, anno di inizio della cosiddetta mal chiamata guerra alla droga, il Messico ha registrato più di 500.000 omicidi e oltre 130.000 desaparecidos, secondo le fonti ufficiali. Sono numeri che non fotografano solo una crisi di sicurezza, ma che descrivono una guerra non dichiarata, frammentata, intermittente ma reale. Una guerra così anomala e silenziosa che c'è spazio addirittura per farci sopra un mondiale di calcio e tutti i relativi profitti.
1: E allora questo podcast vuole fare una cosa semplice e difficile allo stesso tempo. Provare a capire, provare a nominare, provare a leggere il Messico non come un paese fallito, ma come un laboratorio avanzato delle forme contemporanee di dominio, accumulazione e violenza.
4: Quando si comincia a parlare di narco e di violenza criminale in Messico? Partiamo dall'inizio. Quando si comincia davvero a parlare di narcotraffico e di violenza criminale in Messico? Quali sono le condizioni storiche, politiche e sociali che permettono a questo fenomeno di radicarsi così profondamente in questo territorio?
1: Io partirei da una cosa fondamentale. Il narcotraffico non nasce dal nulla, non è un incidente nella storia messicana. È il prodotto di una lunga continuità politica, economica e territoriale. Per decenni il Messico è stato governato da un unico partito, il PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale, nato nel lontano 1929 in epoca post-rivoluzionaria e che ha governato ininterrottamente fino al 2000. 71 anni di cosiddetta, tra virgolette, dittatura perfetta, celata da un'apparente democrazia elettorale e fatta di un dominio politico di fatto assoluto e monopartitico. Ha costruito una forma di gestione del potere molto particolare, centralizzata, autoritaria, profondamente intrecciata con reti clientelari e in molti casi con forme di criminalità organizzata, come per esempio nella gestione dei campi di oppio di marijuana fin dagli anni 50, nel cosiddetto triangolo dorato tra Sinaloa, Durango e Chihuahua, che sono tre stati settentrionali della sterminata geografia messicana. Negli anni 80 e 90, mentre il mercato della cocaina esplodeva e gli Stati Uniti diventavano il principale consumatore mondiale, il Messico si trasformava nella grande autostrada logistica del traffico, approfittando la porosità di 3.000 km di frontiera, condivisa tra i due paesi, facilitata dall'entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio nel 1994, il cosiddetto NAFTA. Questo cambiamento rompe gli equilibri precedenti di fronte all'esplosione di un business stratosferico, i cosiddetti cartelli, o meglio, i gruppi criminali che operano nell'economia e nell'organizzazione illegale del traffico di droga, che crescono, poi si frammentano, si armano e si territorializzano.
0: Poi c'è un punto di svolta che tutti ricordano, il 2006, l'anno in cui il governo messicano, guidato da Felipe Calderón, dichiara la cosiddetta guerra alla droga, dispiegando fino a 52.000 soldati in tutto il paese, da nord a sud. Una guerra che in teoria doveva colpire appunto i cosiddetti narcotrafficanti o cartelli, ma che in pratica ha avuto come risultato quello di militarizzare il paese, moltiplicare gli attori armati e aprire la porta a una spirale di violenza senza precedenti, di fatto mai terminata sino ad oggi. Da allora, ogni anno, il Messico registra decine di migliaia di omicidi tra 60 e 90 persone assassinate al giorno, dipendendo dai periodi. Poi comincia a emergere un fenomeno che in qualche modo è ancora più terribile della gerarchia del dolore, che prima era semplicemente più nascosto e meno tristemente celebre, le sparizioni forzate. Ayotzinapa nel 2014 funziona un po' come un vaso di Pandora e diventa il simbolo di questa tragedia, quando 43 studenti dello stato di Guerrero, che viaggiavano su due pullman, vengono sequestrati dalla polizia e fatti sparire nel nulla. Un crimine di stato dove diversi elementi dell'esercito hanno avuto un ruolo chiave. I genitori degli studenti scomparsi si sono organizzati in un movimento sociale, li stanno ancora cercando, ma Ayotzinapa non è un'eccezione. È la punta dell'iceberg di un crimine fatto sistema.

0: shadow falls on the door. Ma bisogna anche ricordare che tutto questo non riguarda solo il Messico. Non si può comprendere né probabilmente capire il cosiddetto narcotraffico senza ricordarsi dell'ingombrante vicino poco più a nord. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un ruolo centrale nella domanda e consumo di droga, nelle politiche di sicurezza, nella cooperazione militare, nella DAA, nei programmi come Plan Colombia del 2000 o l'iniziativa Mary del 2007. Non è un dettaglio, è parte della struttura stessa del fenomeno. Facciamo qualche salto indietro per cercare di spiegare meglio. Nel 1989 la politologa Walter Morales scrive un articolo fondamentale per comprendere il nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro di Berlino, dal titolo La guerra alla droga, una nuova dottrina per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Teniamola a mente. Molto prima, nel 1947, viene promulgata la legge di sicurezza nazionale, la National Security Act, un meccanismo legale per attuare le strategie di dominio statunitensi nel mondo. E due attori fondamentali, la CIA e appunto la DAA, la Drug Enforcement Administration. Nei decenni successivi, e soprattutto negli anni 70, gli Stati Uniti attuano un'aggressiva politica intervenzionista anticomunista in tutto il continente americano, la cosiddetta Operazione Condor. Ecco, qui arriviamo a un punto chiave da provare a focalizzare. La versione messicana dell'Operazione Condor non è stata l'organizzazione di un golpe o di un programma esplicitamente anticomunista, come è avvenuto in Cile e quasi in tutta Sud America. Forse perché probabilmente non ce n'era bisogno, dato il potere inscalfibile del PRI. Quanto invece la creazione della cosiddetta lotta alla droga. Cioè la ideazione del nemico del narcotrafficante, dei cartelli e di tutta la retorica connessa è stato il grimaldello statunitense per dominare, o quantomeno per influire pesantemente, dentro la politica e l'economia messicana, in modo certamente diverso ma continuo dagli anni 70 sino ad oggi. In altre parole, la lezione statunitense ha come fulcro la creazione del nemico dei cartelli della droga come minaccia alla sicurezza nazionale, sia negli USA che in Messico, che di fatto permette di giustificare azioni e programmi politici che altrimenti risulterebbero non sostenibili, illegali o addirittura immorali. La questione delle droghe era trattata come un problema di salute pubblica o di contrabbando al massimo, fino a quando Richard Nixon le ha assegnato l'etichetta di problema di sicurezza nazionale per legittimare l'intervenzionismo USA.
1: La lotta al narcotraffico diventa così una priorità continentale. Come? Per fare due esempi, i già citati Plan Colombia del 1999, una strategia a livello binazionale tra Stati Uniti e Colombia, promossa dal democraticissimo governo di Bill Clinton, e la iniziativa Mérida 2007, anche conosciuta come Plan México, proprio tra i governi di Felipe Calderón e George Bush. Risultato? Militarizzazione e aumento della violenza, dipendenza degli States e grandi profitti nella vendita di armi. Corruzione ai massimi vertici delle autorità messicane, oltre che una striscia di sangue infinita. Lo stesso meccanismo, quindi, proposto da Nixon più di 30 anni prima, viene rimesso sul piatto in salsa piccante messicana da Felipe Calderón nel 2006, appellandosi a una crisi di sicurezza nazionale che ha permesso di iniziare la spirale di violenza della guerra alla droga e di poter plasmare e annichilire territori e resistenze, come vedremo tra poco, con l'arma della militarizzazione. Torniamo quindi all'articolo di Walter Morales per chiudere il cerchio, che nel 1989 prediceva: il malvagio impero della droga ha il potenziale di evocare la paura di un nemico, tanto basilare quanto potente ed efficace. Il pericolo quindi è che un'intera generazione di politica estera degli Stati Uniti sia fondata sull'odio verso un nemico mitico, sulle teorie del complotto, anziché sulla democrazia e su dottrine ideologiche di sicurezza nazionale. Una profezia da far venire la pelle d'oca, pensando agli anni che stiamo vivendo e alle politiche statunitensi attuali. Il narcotraffico non è quindi solo un affare criminale ad appannaggio di qualche ricca sfondata famiglia nortegna, sparsa tra Sinaloa, Jalisco e Chihuahua, a cavallo della frontiera, vestiti con sombreros, stivali di pelle a punta e con la passione per i corridos tumbados. Il cosiddetto narcotraffico, che sarebbe meglio definire come quella parte di economia capitalistica, criminale e narcostatale, è assieme un affare geopolitico, un affare economico e quindi soprattutto un affare di Stato.

0: E poi c'è un altro elemento, la geografia del Messico. Un paese enorme, circa 7,5 volte più grande dell'Italia, ambientalmente e culturalmente diverso, con territori rurali dove lo Stato è stato storicamente assente in termini di Stato sociale e presente spesso solo in forma militare. In questi spazi, negli ultimi 30 anni, si sono sviluppate due risposte che potremmo definire diametralmente opposte. Da una parte, le autonomie comunitarie, le resistenze indigene, le forme di autogoverno, con radici in realtà antiche e in conflitto con lo Stato messicano fin dai tempi dell'indipendenza. Dall'altra, il radicamento del crimine organizzato, spesso uno specchio per le allodole, come un'alternativa immediata alla povertà estrema e alla marginazione. Sono appunto territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di risorse, di culture, di organizzazione sociale. Ed è, guarda caso, proprio lì che la violenza diventa più estrema, più invisibilizzata, più quotidiana. Perché come iniziamo a focalizzare passo dopo passo, il sistema di terrore legato alla violenza criminale ha un proposito specifico, quello di rompere i legami comunitari, di spopolare territori immensi, ricchi in idrocarburi, minerali strategici, georisorse e ovviamente di acqua. Bene preziosissimo in un paese dove quasi ogni anno si registra un record di siccità ulteriore e dove praticamente non esiste acqua potabile pubblica.
1: Ma quindi quando si comincia a parlare di narco in Messico? Se vogliamo limitarci ad un resoconto storico, il commercio di stupefacenti ha radici antiche. Da fine 800 contadini, soprattutto nel nord del paese, come nello stato di Sinaloa, coltivavano e commerciavano in maniera individuale o familiare marijuana e oppio per essere venduti legalmente in farmacia o usati come rimedi a basso costo, oppure per essere trafficati oltre il confine a seguito dei divieti imposti dal governo messicano nel corso del 900. Ma la svolta avviene negli anni 80, approfittando della distruzione di centinaia se non migliaia di ettari di coltivazioni di marijuana da parte delle autorità messicane ai danni di contadini storicamente marginati e poi sfollati dai loro territori, il cosiddetto triangolo d'oro tra Sinaloa, Chihuahua e Durango, si impone un notorio gruppo di trafficanti e gestori della produzione e trasporto, prima di marijuana e poi di cocaina dalla Colombia, gestita in grande scala con la formazione della Federación di Miguel Ángel Félix Gallardo, ribattezzata come il cartello di Guadalajara. Con l'omicidio del 1985 dell'agente della DEA Enrique Kiki Camarena esplode mediaticamente il tema e il Messico si accorge di essere un paese di narco, secondo le descrizioni dei telegiornali statunitensi e dei periodici messicani. Ma lasciando la successione meramente storica degli eventi, si inizia a parlare di narco e di narcotraffico in Messico, quando ormai diventa impossibile ignorare che non si tratta di un fenomeno isolato, ma di una struttura a larga scala. Una struttura che si intreccia con lo Stato, con il mercato, con la storia politica del paese. Una struttura che non si limita a trasportare droga, ma governa territori, produce violenza, riorganizza lo spazio sociale.
2: Cosa significa oggi narcostato?
3: Nica nica, tlajitlen no yoyo, pisando fuerte, tlachinoli en el ojo, nica un huevo, el sencahuey sonido, cada golpe mis abuelos contigo.
2: Entriamo nel cuore del discorso. La parola narcostato è ovunque, nei giornali, nei documentari, nelle analisi politiche. Ma cosa significa davvero? E soprattutto, è una categoria utile per capire il Messico di oggi?
3: Entre concreto sigo hablando con el maíz. La soca mati sigo firme, sigo aquí. La yeyangue, bom bom bom. Campatoneo animates la tlao. La yeyangue, bom bom bom.
4: Io partirei da una cosa semplice. Narcostato è una parola potente, ma rischia di essere fuorviante. Sembra suggerire che lo Stato sia stato, tra virgolette, catturato dal crimine organizzato, come se prima fosse un'entità neutrale, pulita, e poi fosse arrivato il narco a corromperla e a farla marcire. Ma non è così. Lo Stato moderno nasce già come una forma di dominio, come una struttura che organizza la società attraverso la violenza legale, la burocrazia, la proprietà privata. In molti posti del mondo lo Stato nasce con un patto fra la classe governante e le mafie locali, come in qualche modo possiamo vedere anche in Italia. Quindi, quando diciamo narcostato, non stiamo parlando di un'anomalia o una devianza. Stiamo parlando di una forma specifica che assume il potere statale in un contesto di capitalismo periferico, di disuguaglianze storiche e di assenza istituzionale in vasti territori.
5: E infatti, se guardiamo alle loro pratiche sostanziali, le somiglianze fra Stato, crimine organizzato e capitale sono piuttosto impressionanti. Tutte e tre cercano due cose: l'accumulazione della ricchezza e il controllo del territorio. Le differenze sono soprattutto estetiche, di forma, di tempistiche, certamente, direi. Ognuno ha le proprie forme, i codici propri, ma se osserviamo come si governa un territorio, attraverso la violenza, la cooptazione, la corruzione, la concorrenza e la gestione delle risorse, e allora i confini diventano molto più labili. Poi ricordiamoci che le grandi imprese aprono mercati con l'appoggio politico ed economico dello Stato, e questi mercati legali riciclano continuamente il denaro illegale. Le imprese legali e quelle illegali non sono mondi separati, sono parte della stessa economia. Il narco non è un corpo estraneo, è un attore capitalistico. Non è che è un intruso, è solo il socio più sporco e meno pubblicamente presentabile. Però perché diciamo questo? Perché ciò che avviene purtroppo sotto i nostri occhi, decine di giornalisti e ricerche indipendenti sul campo dimostrano che la maggioranza dei fulcri della violenza criminale in Messico si concentrano dove c'è maggiore ricchezza territoriale da spartirsi, o capitale umano, turistico e logistico da sfruttare. Territori ancora parzialmente vergini e intoccati nel sud del paese, ricco d'acqua, legna, di potenziale turistico come il Chiapas, lo Yucatan, le vie di commercio verso gli Stati Uniti lungo i due lati delle coste pacifiche del paese, Sinaloa, Jalisco da un lato, o Veracruz dall'altra, sull'Atlantico, la frontiera nord da Tijuana a Matamoros, piena di capitale umano da sfruttare in lavoro sottosalariato, in industrie e fabbriche nordamericane impiantate sul lato sud del confine. Lo sfruttamento delle risorse energetiche, siano petrolifere, di gas, minerarie e agroalimentari, avanza di pari passo con lo sviluppo capitalistico ed è accompagnato da una macchia di violenza o tra gruppi criminali in disputa o tra forze armate statali e gruppi criminali. Basti pensare ai coltivi di avocado in Michoacán, ai progetti di estrazione di oro e argento in Zacatecas, Sonora, Guerrero, tutti i territori umanamente violati e distrutti. I potenziali vincitori di questa guerra? Le grandi compagnie energetiche, le istituzioni finanziarie e l'intero comparto economico, militare e industriale tra Messico e Stati Uniti. La destabilizzazione economica e sociale, il desplazamento, cioè lo sfollamento forzato della popolazione, spesso indigena, dalle proprie terre, il controllo dei territori da parte degli attori armati come i gruppi criminali, paramilitari e le forze armate regolari, favoriscono in fondo a questi attori privati transnazionali. Ecco perché chiamiamo la cosiddetta guerra contro la droga come una soluzione al problema del capitalismo in Messico. In un paese fortemente rurale, dove domina l'economia informale, con quasi 70 lingue indigene riconosciute ufficialmente e decine di popolazioni originarie, che vivono poi in forme alternative aliene al capitalismo spesso, i crimini e la violenza sono lo strumento perfetto, insieme al terrore e alle politiche pubbliche neoliberali, per forzare l'apertura di molti mondi sociali ancora resistenti e territori parzialmente vergini al capitalismo globale.

0: Poi c'è un altro punto. Il termine narcostato funziona molto bene mediaticamente, perché dà l'idea di uno stato fallito, uno stato che non riesce a garantire i diritti, che non controlla il territorio, che non applica la legge. Ma questa è una mezza verità, anzi, forse meno di mezza, perché lo Stato non è mai stato solo un garante dei diritti, è anche un amministratore della violenza. In Messico lo Stato non combatte davvero il crimine organizzato, lo gestisce, così come non blocca i flussi migratori, li amministra, così come non elimina le economie illegali, le integra dentro un sistema più ampio di accumulazione. Perché? Perché gli conviene, esattamente per i motivi che abbiamo detto poco fa, perché il crimine è un attore capitalista e funziona, con modalità e tempi diversi, proprio come alleato dello Stato.
1: E questo si vede chiaramente nei territori dove lo Stato è storicamente assente o comunque meno presente. Penso nelle zone di Guerrero, Chiapas, Oaxaca, lì dove non arrivano le istituzioni, sono emerse due risposte antitetiche: le autonomie comunitarie dei popoli indigeni oppure la dittatura del crimine organizzato. Spesso queste due realtà convivono, si intrecciano, si scontrano. Infatti il crimine organizzato si radica soprattutto nelle campagne e non colloca i propri centri strategici nelle città. E questo è un tratto molto specifico del Messico, dovuto anche alla sua geografia e alla continua ricerca di rotte fluide verso gli Stati Uniti. Le campagne messicane sono territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di resistenze, di organizzazione comunitaria, di profonda storia politica. Storicamente il potere centrale ha cercato di controllare questi territori attraverso le forze armate e i mercenari paramilitari tra gli anni 70 e 90, basta ricordare la guerra a Susia,

0: Porta al crimine, riduce così il costo politico dell'annientamento della resistenza locale, se ne beneficia con il riordinamento economico che ne segue attraverso le imprese partner, molte di queste partecipate da politici e criminali incravatati.
1: Tutto questo genera violenza, è un processo cruento. In Messico la violenza non è un effetto collaterale, è uno strumento di governo. Serve a spopolare i territori, a spezzare le organizzazioni comunitarie, a imporre nuovi progetti economici, miniere, corridoi logistici, infrastrutture, turismo, industria. In molti casi ciò che chiamiamo narco è molto più che traffico di stupefacenti, piuttosto è il braccio armato di un processo più ampio di ristrutturazione territoriale. Il capitale investe, lo Stato autorizza, il crimine apre il cammino e controlla. Tutti e tre traggono profitto dalla guerra.
2: Stato, crimine, capitale. Una macchina di accumulazione.

0: quindi, alla luce di quanto avete detto, la domanda centrale è questa: come si articolano oggi Stato, crimine organizzato e capitalismo? E perché questa relazione sembra essere il cuore della violenza contemporanea in Messico?
1: Partirei da un punto che nella discussione politica quasi non esiste e che stiamo in qualche modo sottolineando qui, cioè che Stato, crimine organizzato e impresa o imprese capitaliste non sono tre mondi separati, monolitici e contrapposti. La narrativa comune li distingue perché uno è legale, uno è illegale e uno è istituzionale, ma noi invece scorgiamo tre forme specifiche di accumulazione, tre pratiche di dominio, tre modalità di governo del territorio che condividono logiche molto più simili di quanto si voglia ammettere, in relazione dialettica fra loro, a volte fluida e a volte meno. Ovviamente in questa, per così dire, società del potere, il crimine organizzato funge oggi da principale braccio armato, con una capacità di penetrazione nei territori e nelle relazioni sociali più incisiva delle forze armate o addirittura della polizia, e quindi più efficiente nel sgomberare le resistenze naturali e locali contro, per esempio, le grandi opere o i progetti estrattivisti, promossi dallo Stato con super contratti con le imprese private. Potremmo dire, prendendo un po' spunto dall'analisi che hanno proposto gli zapatisti nel corso del tempo, che il capitalismo storicamente si nutre di guerra e oggi più che mai il capitalismo contemporaneo non funziona senza violenza. In Messico tutto ciò assume una forma particolarmente visibile e aggressiva per la cessione del monopolio della violenza che lo Stato ha fatto in favore di molteplici attori armati, primi fra tutti i numerosi gruppi del crimine organizzato. Nel cedere volontariamente il controllo armato in certi luoghi e tempi del paese, in modo quindi intermittente ma calcolato e studiato, lo Stato messicano dimostra che non combatte il crimine ma lo amministra, cercando nel caos dei massacri e del dolore diffuso di trarne vantaggio elettorale, politico ed economico.
2: E infatti, quando parliamo di narco, stiamo parlando di un attore capitalistico, non di un bandito romantico, non di un ribelle sociale, non di un Robin Hood tropicale. Il narco è un imprenditore della violenza, un amministratore del territorio, un gestore di forza lavoro coatta. Il mercato legale e quello illegale sono parte della stessa economia. Il denaro prodotto dal traffico di droga, dal traffico di persone, dalle estorsioni, dal controllo delle risorse naturali, finisce continuamente dentro il sistema finanziario formale. Le imprese legali riciclano, si espandono, investendo soprattutto nei grandi poli industriali o nei centri turistici esclusivi. Il crimine accumula e organizza, disciplina, reprime. E lo Stato? Lo Stato, come ha appena detto il compagno, regola, non elimina il crimine, lo amministra, non distrugge le economie illegali, le integra, non combatte la violenza, la provoca e la redistribuisce.
3: E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale, la ristrutturazione territoriale. La violenza non è un effetto collaterale, è un meccanismo di frammentazione di governo. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere quelle forme di autonomia che potrebbero ostacolare i nuovi progetti, le miniere, i corridoi logistici, le infrastrutture turistico-industriali. In molte regioni del Messico la violenza estrema è funzionale. Serve a creare condizioni per nuovi processi di accumulazione, terre liberate, popolazioni disarticolate,

esistenze indebolite. In questo processo Stato, crimine e capitale non sono attori in conflitto, sono attori complementari. Il capitale investe, lo Stato autorizza, legalizza, protegge e il crimine fa il lavoro sporco, intimidisce, espelle e elimina.

questo spiega anche perché la guerra non finisce. Negli ultimi 20 anni in Messico si sono alternati 4 governi diversi e almeno 3 espressioni politiche. Dalla fine del dominio del PRI si è passati al PAN, il Partito di Azione Nazionale, di orientamento conservatore, poi di nuovo al PRI, e infine la sinistra istituzionale, attraverso il partito di Morena, per anni derubato, attraverso diversi fraudi elettorali, così chiamati, e finalmente al potere, rappresentando una speranza, una grande speranza di cambiamento reale verso un sistema corrotto, violento e marcio. Ma guarda un po', la guerra non è finita, non è mai finita, anzi, perché conviene che non finisca. Perché il capitalismo, specialmente in questa fase storica e globale, non si sviluppa in assenza di guerra, si sviluppa attraverso la guerra. La guerra è un modo di produzione, produce territori disponibili, produce forza lavoro ricattabile, produce economia sommersa, produce migrazione, produce paura e quindi produce disciplinamento. Visto in altri termini, il Messico è diventato un laboratorio avanzato di questa forma di guerra permanente, asimmetrica e intermittente, una guerra che non ha bisogno di essere dichiarata tale per funzionare, perché in realtà funziona benissimo. Una guerra che non ha un fronte, ma migliaia di microfronti, non ha 2 eserciti schierati, ma molteplici attori armati. Una guerra che, in un macabro confronto globale che facciamo solo per dare un'idea e non per proporre alcuna comparazione di valore tra le vite strappate, che sia chiaro, ha fatto più morti delle vittime sul campo della guerra in Ucraina, del conflitto ventennale in Afghanistan. Una guerra che non ha un nemico definito, ma un'enorme popolazione sacrificabile. I più poveri, i più emarginati, le donne, i bambini, i giovani, i migranti, gli indigeni, i neri. E per questo la chiamiamo appunto guerra di frammentazione territoriale.

0: E infatti, quando parliamo di sacrificabilità, non stiamo usando una metafora, stiamo descrivendo un meccanismo economico ben preciso. La lente per analizzarlo e focalizzarlo sono le sparizioni forzate, i e le desaparecidas. Le persone scomparse, più di 130.000 al giorno d'oggi, non sono vittime collaterali, sono parte di un sistema di reclutamento forzato, di sfruttamento, di schiavitù contemporanea. Una fabbrica della morte che produce valore, un valore immenso, perché è mercato nero, attraverso il saccheggio della vita. I corpi delle persone dei ceti più poveri, delle donne o degli indigeni fagocitati da questo sistema, sono spremuti e poi buttati, sciolti nell'acido o bruciati, come immondizia. Il narco, o meglio il crimine organizzato, non è un'anomalia del capitalismo, è una delle sue punte più avanzate e il capitalismo portato alle sue conseguenze estreme e al massimo della sua operatività. La soluzione finale in termini neoliberisti.
1: Gli Stati Uniti, il vicino imperiale.

0: Abbiamo parlato di Stato, crimine e capitale come tre ingranaggi della stessa macchina. Ma c'è un attore che attraversa tutto questo, che lo condiziona, lo orienta, lo amplifica: gli Stati Uniti. Che ruolo hanno nella guerra in Messico? E perché il narcotraffico sembra essere anche un dispositivo di controllo geopolitico?
1: Io partirei da una cosa che spesso si dimentica. Il Messico non è solo un paese vicino agli Stati Uniti, è un paese subordinato agli Stati Uniti. Dal 1848 in poi, gli USA hanno esercitato un'influenza costante sugli affari messicani, economica, politica, militare, e la cosiddetta guerra alla droga è uno degli strumenti principali di questa influenza. La frontiera, di più di 3.000 km, è un dispositivo coloniale. È molto efficace per bloccare i migranti, ma molto permeabile per il denaro, le armi, la droga. Il traffico di cocaina nasce dalla necessità di portare il prodotto dalla Colombia al più grande mercato di consumo del mondo, gli Stati Uniti appunto. Il Messico, come già dicevamo, è diventato la grande autostrada logistica di questo sistema.

Poi c'è un altro elemento: gli Stati Uniti non intervengono solo attraverso la domanda di droga, intervengono soprattutto attraverso le politiche di sicurezza in quasi tutto il continente, il Plan Colombia, l'iniziativa Merida, le cooperazioni militari, l'addestramento, l'intelligence, la DEA, FBI, le task force congiunte. Tutto questo non serve a eliminare il narcotraffico, serve a gestirlo. Senza il pretesto del nemico narco, gli Stati Uniti non potrebbero esportare e vendere i pacchetti di armi, tecnologie, assistenza, ovvero tutto quello che prima vendevano e imponevano con la scusa della lotta contro le guerriglie comuniste. La decapitazione dei grandi cartelli della droga, risultato di una strategia della DEA chiamata Kingpin, ha generato una frammentazione e moltiplicazione dei gruppi criminali. Basta pensare che negli anni 90 si parlava di 4 cartelli a livello nazionale e oggi il Ministero della Difesa messicano segnala oltre 150 gruppi attivi, anche se poi molti di loro sono economicamente alleati o sottoposti ai cartelli più grandi, come quello di Sinaloa o il Jalisco Nueva Generación. Questa frammentazione in realtà è funzionale agli interessi statunitensi. Un territorio frammentato, che spesso viene segnalato come l'evidenza del fallimento dello Stato messicano, è in realtà un territorio più controllabile, pezzettino per pezzettino, e Messico come Stato finisce per essere più dipendente e più vulnerabile di fronte al padrone vicino. Gli Stati Uniti realmente non hanno bisogno di invadere il Messico, lo controllano già attraverso la cooperazione di sicurezza, il commercio, la finanza, la frontiera, i megaprogetti. Alcuni esempi di questo meccanismo di controllo e ingerenza sono molto recenti. Il Dipartimento di Giustizia USA incrimina costantemente i vertici delle autorità messicane, come il recente caso del governatore di Sinaloa, Ruben Rocha Moya, accusato di legami col cosiddetto cartello di Sinaloa. O per esempio le moltissime operazioni segrete e apparentemente non comunicate di agenti della CIA in Chihuahua, o la cattura e l'uccisione qualche mese fa del leader del cartel Jalisco Nueva Generación, il Mencho, che sembra essere stato preparato, dettato, imposto come dovere alle autorità messicane proprio dal governo statunitense attraverso il comando nord degli USA in Messico. Ora, lungi noi da voler difendere eventuali politici o criminali messicani, tutt'altro, ma questi esempi ci offrono l'idea di un rapporto che non è soltanto di vicinato, ma di continua subordinazione, una forma di colonialismo in salsa moderna e travestita da politica antidroga.

0: c'è un aspetto ancora più profondo. La guerra alla droga è un modello di governance imperiale. È stato usato in Colombia, in America Centrale, nei Caraibi. Serve a militarizzare i territori, a creare nuovi corpi di polizia, a giustificare interventi e a disciplinare popolazioni. In Messico questo modello produce una fitta balcanizzazione, o meglio, una sirianizzazione, con un continuo gioco di appoggio e creazione di nuovi gruppi armati, generando così una guerra permanente detta di bassa intensità, ma in realtà con un notevole volume di fuoco e di sangue. Un esempio concreto? Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali più potenti del Messico e dedito al commercio di fentanyl verso gli Stati Uniti d'America, si forma inizialmente nel 2007 come gruppo dal nome Los Mata Zetas, cioè gli Ammazza Zetas. Chi erano gli Zetas? Un ennesimo gruppo armato e violentissimo, formato da ex militari esperti del GAFE, il gruppo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, cioè corpi speciali dell'esercito messicano, nato e accresciutosi dalla fine degli anni 90 sino a metà degli anni 2010. Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación è cresciuto in maniera esponenziale durante il mandato di Enrique Peña Nieto, fino a diventare negli ultimi anni una vera e propria holding criminale, con appalti e subappalti, trafficando non solo droga sintetica, ma dedicandosi al settore immobiliario, agricolo, dei carburanti e turistico, utilizzando criptomonete e paradisi fiscali. Insomma, la cosiddetta guerra alla droga, negli anni, non ha ridotto il traffico di stupefacenti, non ha ridotto la violenza, non ha ridotto il numero delle vittime, anzi, produce una espansione del mercato capitalista, legale e illegale, e alimenta una crisi permanente. Questa crisi permanente, al di là delle analisi, delle serie TV, della spettacolarizzazione del fenomeno narco, è composta dalla somma di migliaia di dolorose storie personali, oltre che agisce come impedimento alla costruzione di organizzazioni popolari forti, democratiche, autonome e radicate. È quindi una strategia di destabilizzazione controllata e una forma di colonialismo economico e politico. Per questo gli Stati Uniti non vogliono che la guerra finisca. È il modo più efficace che hanno per mantenere il Messico in una posizione subordinata.
1: America no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto.

0: dal Chiapas a Tijuana, il Messico viene spesso descritto come una grande fossa comune, una spirale di violenza che sembra non avere fine. E allora la domanda è inevitabile: perché questa guerra continua? Perché nonostante i cambi di governo, nonostante la fine del PRI, nonostante Morena, la violenza non solo non diminuisce, ma in molti territori aumenta?
1: Io partirei da una provocazione. Se guardiamo il Messico solo dal punto di vista della sicurezza, questa guerra sembra un fallimento totale. Ma se la guardiamo dal punto di vista dell'accumulazione capitalista, allora le cose cambiano. La violenza non è un ostacolo, è un meccanismo di produzione. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere forme di vita che non sono pienamente integrate nel mercato e quindi ad aprire la strada a questo. Il capitalismo contemporaneo, soprattutto nei territori del sud globale, non vive solo lo sfruttamento del lavoro salariato, vive dell'espropriazione, dell'estrazione, del saccheggio. La guerra allora è storicamente lo strumento privilegiato dell'estrattivismo.
2: E poi c'è un'altra cosa: il crimine organizzato non è solo un attore economico, è un attore territoriale. Controlla rotte, strade, montagne, confini invisibili. E questo controllo territoriale è fondamentale per il capitale. Per aprire una miniera, per costruire un corridoio logistico, per installare un parco industriale, per espandere il turismo, soprattutto per identificare, scovare ed eliminare le resistenze ipotetiche e reali. In molti casi, la violenza estrema che vediamo, fosse clandestine, forni crematori, campi di sterminio, non è il prodotto di scontri occasionali, è il risultato di una ristrutturazione territoriale, un modo brutale, ma sistematico e scientifico, di fare spazio a nuovi progetti economici.
3: E questo ci porta alla questione delle persone.

ore 130.000 persone scomparse. E non stiamo parlando solo di vittime collaterali. Stiamo parlando di un sistema di reclutamento forzato, di schiavitù contemporanea, di sfruttamento totale dei corpi. Le persone vengono rapite, costrette a lavorare, sfruttate sessualmente, trasformate in forza lavoro coatta e poi eliminate. È una fabbrica della morte, una produzione industriale di corpi sacrificabili. Una filiera completa di necroeconomia. E nel vero senso della parola. Le persone spariscono perché servono come forza lavoro nelle miniere, nei campi di papavero da oppio, come prostitute da sfruttare, come corpi da utilizzare nel caso ci sia da far trovare qualche cadavere impiccato o per riempire dei sacchi neri di resti umani come avvertimento verso qualcuno, come mani e braccia per le fabbriche maquiadoras al nord, come bambini corrieri di droga, come sicari obbligati a uccidere o come organi da contrabbandare. E questo sistema, per la sua estensione e per la logistica che implica, non potrebbe esistere senza la complicità dello Stato, sia delle sue forze dell'ordine, come del suo apparato burocratico. Non è possibile che più di 130.000 persone siano scomparse nel nulla e che costantemente il governo si rifiuti quantomeno di prendere atto della gravità e pervasività del problema. Le sparizioni forzate sono una tragedia politica e sociale e costituisce la principale chiave di lettura per comprendere la violenza strutturale, l'impunità e la corruzione sistematica del paese, di ieri e di oggi. Metterci mano vuol dire vedere l'indifferenza e la responsabilità del governo e i continui soprusi e delegittimazioni ai danni dei collettivi e delle famiglie delle vittime, dove spesso se ti metti a cercare tua figlia o il tuo compagno scomparso, sei anche tu a rischio sparizione perché metti il naso dove non dovresti.

qui entra in gioco Morena, il partito al governo. Molti pensavano che alla fine del PRI e con un governo progressista sarebbe cambiato tutto, ma non è così semplice. Morena non combatte davvero il crimine organizzato, combatte soprattutto l'informalità popolare. Fiscalizza, registra, integra, normalizza, coopta. Dietro un'apparente bandiera del progressismo pseudo-socialista e welfare, Morena e i suoi due presidenti, il populista André Manuel López Obrador ieri e la prima presidentessa donna del Messico, Claudia Sheinbaum oggi, portano avanti un enorme processo di redwashing, dove si nascondono, cioè, dietro presunte istanze di uguaglianza sociale, quando la loro politica è chiaramente neoliberale, autoritaria, screditante nei confronti di qualsiasi progetto dal basso autonomo e fortemente militarista. Morena continua a portare avanti una guerra contro le forme di vita autonome, contro le economie popolari, contro le reti comunitarie, le organizzazioni sociali dal basso, indipendenti. Mentre il crimine organizzato continua a operare, spesso indisturbato, perché svolge funzioni utili tanto allo Stato quanto al capitale.

E poi c'è la questione della sacrificabilità. Nel Novecento erano sacrificabili i contadini, gli operai mandati in trincea nelle guerre mondiali, le popolazioni native sterminate nelle colonie. Oggi la categoria si è allargata enormemente. Sono sacrificabili i poveri, i giovani, le donne, i migranti, le popolazioni indigene. Il crimine opera come una falce malthusiana, facendo stragi fra i settori della popolazione considerati superflui per il capitale. Ma non è il narco che produce questa sacrificabilità, la rende operativa, come uno degli ingranaggi della guerra civile globale. Ma chi produce questa sacrificabilità è il capitalismo, lo Stato e la dittatura dei mercati. Gaza e il genocidio in Palestina, ai noi, ne è l'esempio più violentemente emblematico. Un progetto in cui il raziocinio è basato sulla morte, l'annientamento più brutale. Lo stesso raziocinio appartiene alla guerra al narco. La si può chiamare come si vuole in America Latina. Prima guerra al comunismo, poi guerra al narcotraffico, al terrorismo, alla migrazione illegale, alle pandiglias, al narcoterrorismo, agli inutili. Come se fosse un grande scenario western dove lo Stato e il capitale decidono chi sacrificare. Il nemico interno è quindi dovunque. Possono essere i retrogradi indigeni, i quartieri popolari, i poveri marcati come sospettati, i migranti senza documenti e anche chi, senza molta altra scelta, è schiacciato tra l'obbligo di un lavoro criminale e la povertà estrema. Ad ogni modo, probabilmente l'epilogo sarà una morte violenta per mano del crimine o una smitragliata da parte della Guardia Nazionale.

E allora la domanda perché questa guerra non finisce ha una risposta semplice e terribile. Perché la guerra funziona. E funziona maledettamente bene. Funziona per il capitale, che si espande. Funziona per lo Stato, che governa attraverso la crisi. Funziona per gli Stati Uniti, che mantengono il controllo geopolitico. Funziona per il crimine organizzato, che accumula ricchezza e potere. La guerra non è un errore, è un progetto di sterminio che va da Gaza al Sudan, passando da Ciudad Juárez, lambendo Caracas e Kiev e sorvolando Teheran e Beirut. E che si basa su un regime di vigilanza e intimidazione che trasforma il militarismo in un permanente stato di eccezione contro comunità intere. E tutta la retorica attorno al narco, appunto la narco-retorica, la categoria dei vari narcos, la narco-violenza, la narco-fossa, la narco-morte, la narco-polizia, il narco-politico, la narco-festa, la narco-impresa, il narco-corrido e anche la parola stessa narco-stato, serve ad un proposito molto chiaro: creare una distanza simbolica, etica ed emotiva tra il nostro, tra virgolette, mondo civilizzato e il mondo della barbarie dove la violenza è la normalità.

Come si resiste alla governance del terrore? Abbiamo parlato di guerra, di territori e corpi sacrificabili, di violenza come strumento di governo. Ed eppure non esiste solo questo. Come si resiste a questa guerra continua? Come si costruiscono forme di vita che sfidano le governance del terrore, che non si piegano alla logica della morte?

0: Io partirei da una cosa che spesso non si vede, perché non fa notizia, perché non entra nel circuito dei grandi media mainstream. In Messico esistono territori che resistono. Sono tanti e hanno un valore enorme. Territori che non si limitano a sopravvivere, ma che costruiscono alternative politiche, economiche e culturali. Pensa alle autonomie indigene del Chiapas, prima fra tutte quelle delle ZLN, dei zapatisti, delle zapatiste. O nel nord il popolo Yaqui, nello stato di Sonora, alla polizia comunitaria di Guerrero o all'autodefensa San Michoacán, all'assemblea popolare di Oaxaca. Sono forme di autogoverno che non nascono come risposta al narco, ma come risposta all'assenza dello Stato e da una radice di autoorganizzazione antica, storica. E proprio per questo diventano un ostacolo enorme per il crimine organizzato e per il capitale. Le autonomie non sono romantiche, sono conflittuali, imperfette, fragili, ma sono spazi di vita in mezzo alla morte.
1: E poi, dopo tanti anni di terrore, si è generata spontaneamente una resistenza che è allo stesso tempo intima e politica, quella delle madres buscadoras. Donne che da anni cercano i loro figli scomparsi, che scavano con le proprie mani, che scoprono fosse clandestine, che affrontano minacce, intimidazioni, silenzi istituzionali e per questo vengono addirittura assassinate. Armate di pale e picconi, perseveranza e amore, queste donne esplorano gli anfratti più pericolosi del paese alla ricerca di qualche resto, vestigio, brandello dei propri cari. Le madri non cercano solo i loro figli, cercano di ricostruire un tessuto sociale devastato e cercano giustizia che sia intima, formale, collettiva o politica. Oggi più di 200 gruppi del genere che riuniscono migliaia di donne, madri, mogli e sorelle delle persone scomparse rappresentano una delle forme più radicali di resistenza dal basso. Uno perché non mollano, non si arrendono mai, poi perché non chiedono vendetta, non chiedono vendetta, chiedono verità, chiedono giustizia.
2: Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed.
1: E nel farlo mettono in crisi l'intero sistema, lo Stato, il crimine, il capitale e le loro logiche di profitto e di perpetua militarizzazione. Troppo scomodo. Per questo varie di loro sono state uccise durante le strazianti ricerche. Dal 2010 35 donne sono state assassinate durante le attività di denuncia e ricerca dei desaparecidos. 25 di loro sono state assassinate durante il governo del centro-sinistra. Non c'è cambiamento politico. Dall'alto dello Stato piove la stessa violenza. Anzi,

0: mi svenas.
1: E poi ci sono i giovani, i femminismi, le reti urbane che costruiscono autonomia in città, dove la violenza e lo sfruttamento del capitalismo è forse ancora più quotidiano e asfissiante. Penso ai collettivi che organizzano cucine comunitarie, cliniche popolari, spazi di salute mentale e riproduttiva, reti di mutuo appoggio. Penso alle brigate che difendono i quartieri, alle cooperative che resistono alla gentrificazione, ai movimenti che difendono l'acqua, la terra, la casa. Sono moltissime le esperienze di autonomia territoriale, anche in città, anche nella sterminata, complessa e fagocitante città del Messico, per esempio. Menzioniamo un paio di progetti politici affini al nostro collettivo, come Brigata Callejera, che da quasi 40 anni affianca, sostiene e fomenta le lotte delle lavoratrici sessuali, fornendo loro strumenti di autodifesa legale e costruendo ambulatori medici gratuiti. Oppure i Panchos, ossia l'organizzazione popolare Francisco Villa di Sinistra Indipendente, che da 30 anni, attraverso la lotta per il diritto alla casa, crea comunità politiche autogestite nei quartieri popolari e periferici della metropoli. Al di là dei gruppi politici menzionati, ci sono altre forme di resistenza che non si presentano come politiche nel senso tradizionale, ma che lo sono profondamente, perché difendono la vita, perché costruiscono comunità, perché sfidano la logica dell'individualismo e della paura.

poi ripeto, c'è la resistenza più antica e più profonda, la lotta indigena. Popoli che da secoli difendono la terra, la milpa, l'acqua, le montagne. Popoli che non vedono il territorio come una risorsa da sfruttare, ma come una casa da custodire. Per questo sono tra i primi bersagli della violenza, perché rappresentano un'altra idea di mondo, un'altra idea di economia, un'altra idea di futuro, radicalmente opposta al capitalismo e quindi ovviamente sacrificabile e inutile. I popoli indigeni sono anche gli unici che hanno generato forme di autodifesa collettiva armata contro il crimine organizzato, come le guardie popolari, le ronde comunitarie. Ci sono numerosimi esempi, soprattutto in Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Chiapas.

0: Ma non dobbiamo dimenticare che la resistenza non è solo difesa, è anche creazione, proposta e sguardo verso il futuro. Creazione di scuole autonome, di sistemi di salute comunitaria, di cooperative agricole, di radio popolari, di spazi culturali. È sempre molto impattante per noi persone che veniamo dal cosiddetto Occidente, abituati al breve termine e al veloce, ascoltare assemblee e riflessioni politiche, sociali, comunitarie e autonome in Messico, che si danno dei margini di costruzione politica di anni, se non di decadi. Se da un lato ci lascia basiti e un po' senza riferimenti temporali definiti, dall'altro offre una chiara idea di quanto in realtà queste realtà politiche abbiano la capacità non solo di vivere un presente di resistenza, ma di immaginarsi un futuro diverso e al di fuori dal capitale e dalla violenza. Ogni volta che una comunità decide di non dipendere dal mercato o dallo Stato, sta costruendo un'alternativa concreta alla governance del terrore. Sta dicendo: noi esistiamo, noi viviamo, noi resistiamo e lo faremo anche domani.
1: E forse la cosa più importante è questa: la resistenza non è un atto eroico, è un atto quotidiano. E cucinare insieme, e coltivare insieme, e cercare una persona cara desaparecida, e difendere un fiume, e dire no a un progetto estrattivo, e non arrendersi alla paura. La governance del terrore ci vuole tremanti e isolati. La resistenza ricostruisce i legami e la collettività aiuta a vincere la paura.
2: Raccontare per rompere il silenzio.

arrivati fin qui dopo aver attraversato territori devastati, storie di violenza, meccanismi di potere e forme di resistenza, rimane una domanda che ci accompagna dall'inizio. Perché raccontare tutto questo? E perché raccontarlo all'Italia, da un altro continente, da un'altra storia?

Perché Messico non è solamente un'eccezione, non è un luogo esotico dove succedono cose incomprensibili. È uno specchio che riflette le forme contemporanee della guerra, dell'accumulazione, della violenza di Stato, della precarietà della vita. Uno specchio che riguarda anche noi, le nostre città, le nostre periferie, le nostre frontiere.

0: Raccontare il Messico significa raccontare il mondo in cui viviamo. La stessa ragione per cui si parla di Gaza, delle forme di terrore e dominio lì imposte, è che poi ci ritroviamo in casa. Dobbiamo comprendere che nelle periferie del potere, nelle colonie del XXI secolo, potremmo ancora dire, si gestiscono i laboratori violentissimi dei dispositivi, delle tecnologie e delle tecniche di governance che successivamente si applicano in casa. Nessuna tirannia è troppo lontana, nessuna distopia è puramente futura, men che meno in un sistema globalizzato come il capitalismo contemporaneo e negli anni che stiamo vivendo.
1: E poi c'è un'altra ragione, forse la più semplice e la più radicale. Rompere il silenzio. Perché la guerra in Messico non viene chiamata guerra, perché i desaparecidos non vengono chiamati per nome, perché la violenza viene trasformata in spettacolo, in serie televisiva, in estetica del narco. Viene così banalizzata che c'è uno spazio per montare tutto lo show di un mondiale di calcio letteralmente su corpi triturati, come nello stadio Akron di Guadalajara, dove durante i lavori per il mondiale sono stati rinvenuti 456 sacchi con resti umani dentro, dove si trovano i soldi e le infrastrutture per pitturare di verde, bianco e rosso un'intera città, ma dove non si vuole agire con il dramma dei desaparecidos, dove durante 90 minuti, una partita di calcio, scompaiono in media 2,5 persone. Questa è la realtà che dobbiamo raccontare.
2: Porto vivo se lo giocare!
3: Viva!
2: Porto vivo se lo giocare!
3: Viva!
4: Raccontare, quindi, significa denunciare e restituire complessità, restituire dignità, restituire voce a chi non ce l'ha più, dare corpo a chi quel corpo gli è stato fatto a pezzi in nome del profitto.

E raccontare significa anche riconoscere che esistono alternative, che esistono comunità che resistono, che esistono forme di vita che sfidano la governance del terrore, che esistono donne che cercano i loro figli, giovani che difendono i quartieri, popoli che difendono la terra. La resistenza non è un mito, è una pratica quotidiana, è la brezza ribelle della vita nel torpore della rassegnazione o nella notte asfissiante della paura.

E allora questo podcast vuole essere un invito. Un invito a guardare oltre la superficie, un invito a noi stessi in primis, nel cambiare lo sguardo, a non accettare la narrativa del narco come folklore, a non esaltarlo o romanticizzarlo come alternativa allo Stato, perché ne è indissolubilmente legato, nel fratello, non proprio gemello, ma ben guardare molto simile. A riconoscere che la violenza non è un destino, ma un progetto politico, che ogni progetto politico può essere sfidato. Le parole di una compagna messicana dopo le giornate deliranti e violente a seguito dell'eliminazione del Mencho qualche mese fa riassumono perfettamente un sentimento di dignità e etica politica di chi oggi vive in Messico. Dicono: l'unica certezza che ho è che non ci riduciamo a questo, non ce lo meritiamo e non è inevitabile. Non voglio fare la motivatrice, ma questa situazione può e deve finire. Non so cosa ci manchi, ma la prima cosa da fare è impedire che ci facciano credere che il nostro destino sia irrimediabile.

Raccontare in Messico significa prendere posizione. Significa dire che la vita vale più del profitto, che la terra vale più degli investimenti, che la memoria vale più della paura. Significa dire che non siamo indifferenti, che non siamo lontani, che non siamo neutrali. E questo vuol dire in parte anche responsabilizzarci. Noi che nella maggior parte dei casi veniamo dall'Italia, dall'Europa, dal cosiddetto Occidente, da un contesto genericamente bianco e da un sistema strutturalmente più privilegiato, storicamente dominante e più ricco, al di là chiaramente delle situazioni, delle storie singole e personali.

0: responsabilizzarci nel modo di raccontare, vivere, attraversare il Messico, nel modo di viaggiare, nel modo di consumare e divertirci anche a casa nostra. E nel combattere e lottare in primis nei nostri territori, quegli stessi meccanismi, imprese, strutture capitaliste, autoritarie e di sfruttamento che in altre forme e modi stanno alla base della guerra contro la vita in Messico e in tutta l'America Latina.
1: E allora grazie per averci ascoltato. Grazie per averci accompagnato in questa storia difficile, dolorosa e necessaria. Continueremo a raccontare, a cercare e a resistere, perché la guerra non è inevitabile e perché ogni voce che rompe il silenzio apre una

Messico arde, quindi abbiamo sentito il podcast realizzato da Nodo Solidale, abbiamo aperto così il nostro spazio approfondimenti di quest'oggi. Adesso un po' di musica con gli Zen Circus, 21 agosto la festa di Radio Onda d'Urto, questa è la loro Andate tutti a fanculo. E ci ritroviamo tra poco con invece un approfondimento che ci riporta alle nostre latitudini. In settimana abbiamo seguito mercoledì lo sciopero dei riders dei ciclofattorini in tutta Italia con manifestazioni, anche abbiamo seguito in particolare quella di Milano, e noi andremo proprio a Milano con Angelo Avalli, che è un ex rider e che continua però a seguire la lotta e l'avvertenza dei riders, dei lavoratori che consegnano i pacchi per le grandi aziende di distribuzione enogastronomica, diciamo, Glovo, Deliveroo, piuttosto che Just Eat. Andiamo a parlarne tra poco, quindi musica, Zen Circus, a risentirci, a tra pochissimo.

0: Radio Onda d'Urto, la mobilitazione dei riders dei ciclofattorini in tutta Italia nella giornata del 15 luglio, insieme un po' nei grandi capoluoghi, soprattutto Milano, Firenze, Bologna, Torino, l'abbiamo seguita nella giornata del 15, questo sciopero, anche un corteo che è partito poi in serata a Milano, e ci facciamo raccontare un po' com'è stata questa giornata di sciopero, la partecipazione, le rivendicazioni e anche un po' delle valutazioni da Angelo Avelli, che è uno dei rider di Milano che ha partecipato a questa giornata. Ciao Angelo.
1: Ciao Alex. Correggo solo su una cosa: ormai sono un ex rider, anche se come si dice sono poi diventato delegato di Camp CGL nella categoria del commercio, però certo. Come si dice, il rider si rimane un po' come metalmeccanico nella vita. Poi
0: sì, dato il fatto poi tra l'altro che di inquadramenti non è che ce ne siano tanti, uno rider può anche diventare da un giorno con l'altro in qualche modo, come lo si perde lo si trova lì il lavoro.
1: Stavo esattamente dicendo la stessa cosa, con i salari da fame che ci sono anche nelle categorie un pochino più strutturate, dall'oggi al domani ti ritrovi a fare il rider il mese dopo.
0: Certo. Va bene, con questo inizio di riflessione, insomma, inquadriamo un po' quella che è la situazione difficilissima che vivono i riders nel loro lavoro. Tu ieri comunque ripresenta la giornata di mobilitazione e manifestazione.
1: Sì, ho dato, come si dice, il mio contributo, anche se non attivista di lungo corso ormai, uno dei primi che si è occupato di rider in Italia. Quando ci sono mobilitazioni di piazza, di base i lavoratori mi chiamano per cercare di dare un contributo, certo, rispetto alla dinamica.
0: Le dinamiche che accadono, di sfruttamento, certo.
1: No, ma anche la dinamica proprio di piazza.
0: Ah, ok.
1: Che è una dinamica, parliamoci chiaro, la dinamica della massa critica scioperante. Una dinamica classica qui, sindacato confederale e avverso neanche i sindacati di base, perché è ingovernabile per definizione. Questo la rende uno strumento potente e di forte suggestione, però è difficile, richiede, come si dice, una serie di accortezze per minimizzare i rischi e i limiti anche per i lavoratori, senza inficiare la necessità comunque di fare conflitto all'interno della città e della piazza. Quindi, come si dice, un minimo di esperienza serve.
0: Due premesse importanti abbiamo già dato, mi sembra di capire, no? Sono due premesse che ci fanno comprendere bene la particolarità di questo settore, anche in una chiave vertenziale di mobilitazione, di sciopero come quello di ieri. Ecco, sì. Visto anche la tua, insomma, lente privilegiata che sfruttiamo un po' per leggere quello che è accaduto e che sta accadendo, come è andata ieri, come sta andando, quali sono anche le prospettive?
1: Allora, ieri è andata bene nella misura in cui c'erano in piazza, nel momento di picco, più di 200 lavoratori. È stata una giornata sicuramente positiva, una grande giornata di lotta. Il limite dello strumento dello sciopero, bisogna dirselo con franchezza ormai, almeno tra compagni e compagne, tra comunità politiche che si parlano e che hanno un certo tipo di sensibilità sui diritti dei lavoratori. Per definizione il fenomeno del delivery è attaccabile, ma solo in maniera parziale, soprattutto nelle grandi aree urbane, perché è difficile pensare di riuscire a bloccare il servizio per lungo tempo nel corso di una giornata o per più di un turno. Però si può effettuare, perché anche la base di lavoratori comunque resta molto grande, però si può produrre un forte blocco del servizio, benché parziale, dove i lavoratori in maniera diverse bloccano i flussi, bloccano la città, bloccano parte delle consegne attraverso il rifiuto e attraverso dei picchetti volanti, che creano però una dinamica di conflitto anche di corpo a corpo non facile da gestire, e per questo richiede grande consapevolezza anche in termini di organizzazione e di auto-organizzazione tra lavoratori, anche se questa cosa qua un po' nel tempo si è ottenuta attraverso l'accumulazione di esperienza, soprattutto in alcune piazze, penso soprattutto Torino, Milano, in parte Bologna. Tutta l'esperienza accumulata ormai in quasi 9 anni di lotte ha creato della sedimentazione e delle capacità che i lavoratori si sono trasmessi anche, delle competenze che si sono trasmesse nel tempo. Allora, per quanto riguarda la giornata di ieri è stata forte, potente, ha visto per oltre 2 ore e mezza, quasi 3 ore, i lavoratori coinvolti, con una buonissima adesione. È significativo il fatto che dopo tanto tempo ci fossero più città in mobilitazione e anche in sciopero. Importante comunque il fatto che con tutti i limiti della non categoria del NIDI CGL, che è la categoria degli atipici, che è una categoria sindacale, diciamo così, atipica per definizione, perché si occupa delle nuove forme di lavoro,

0: maggiore che il diritto del lavoro può garantire a questa categoria. Ad oggi solo i lavoratori di Just Eat hanno le tutele del lavoro subordinato e dopo 2 anni di anzianità hanno il pieno regime della logistica. Il Glovo Delivery invece continua a rimanere nel cono d'ombra, in odor di caporalato, con falso lavoro autonomo, e i lavoratori restano inquadrati, pagati a cottimo, con paghe da fame che vanno da 3 euro lordi a 2,50 euro a Glovo, e con inquadrati come collaboratori, collaboratori autonomi occasionali oppure in partita IVA. E questo è un po' il vulnus rispetto a tutto quanto accade poi attorno e nel merito del lavoro. L'ondata di caldo che cosa ha comportato? Ha comportato prima di tutto che i rider venissero in maniera altalenante, in alcuni casi non coinvolti e di nuovo invisibilizzati, in altri invece coinvolti nel ciclo di ordinanze che a livello regionale hanno riguardato una serie di blocchi del servizio e di misure che attenuassero i disagi e i rischi di salute e sicurezza rispetto al fatto che alcuni lavoratori e alcune categorie di lavoratori sono più esposti a questo caldo torrido e agli effetti del cambiamento climatico. I rider in alcuni territori, in alcune regioni sono stati coinvolti tra le categorie, in altri no. A Milano, in Lombardia e a Milano, che cosa è accaduto? Che in Lombardia non sono stati coinvolti per merito, ringraziamo Regione Lombardia e il governo della regione, e a livello invece comunale sono stati coinvolti, ma questo che cosa ha comportato? Ha comportato l'esplosione della contraddizione, perché se il Comune di Milano ha determinato il blocco e ha ordinato il blocco del servizio dalle 12 alle 16.30 cercando di tutelare la sicurezza, l'ha fatto soprattutto nei confronti di una fetta di lavoratori, non tutti i lavoratori. Quelli in motorino sono stati ritenuti comunque passibili di poter continuare il servizio, mentre i lavoratori solamente in bicicletta e in bicicletta elettrica sono invece sottoposti all'ordinanza restrittiva. E questo ha scatenato ovviamente le proteste dei lavoratori e il fatto ha fatto emergere di nuovo il fatto che se non lavorano non vengono pagati, perché il cottimo prevede questo tipo di meccanismo e di ricatto. Ieri durante la manifestazione, la mobilitazione, quello che si è detto è che serve un contratto e serve nel mentre, nel gestire questa situazione di straordinarietà rispetto almeno all'allerta arancione, l'allerta caldo, serve accesso a degli strumenti di welfare che garantiscono continuità di reddito a tutta la categoria, perché un rider e ogni categoria dei lavoratori non dovrebbe mai trovarsi a dover scegliere, come è successo durante la pandemia, i rider lo sanno bene, tra il diritto alla salute e alla sicurezza e il diritto alla continuità di reddito, a maggior ragione in una situazione del genere dove si vedono un po' cornuti e mazziati. Però i rider hanno saputo, una giornata importante come quella di ieri, far sentire la propria voce.
1: Una voce assolutamente importante, quella che ieri è risuonata nei grandi capoluoghi, ma anche per sostenere chi delle piccole città. Noi per esempio trasmettiamo da Brescia, anche qui vediamo quotidianamente le condizioni dei riders e alle quali sono insomma obbligati e sottoposti, e insomma che arrivino segnali importanti come quello di questo sciopero crediamo sia da segnalare, da seguire anche con attenzione, anche rispetto alle premesse che dicevi. Sono potenzialmente una categoria conflittuale che potrebbe anche mettere in campo azioni importanti dal punto di vista rivendicativo, insomma ci sono praterie da conquistare nel mondo dei riders in tal senso, no?
0: Sì, ancora sì, la grande questione è quella dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, piena applicazione. I due contratti sono logistica, nella migliore delle ipotesi, commercio come seconda strada percorribile, però di questo stiamo parlando. Il tema è che tutto passa dalla riconoscenza.

0: la natura del rapporto, e in termini apolitici manca l'attore, che poi è il decisore pubblico e legislatore, che si assumano la responsabilità di fare quanto è successo in Spagna e quanto andrebbe fatto. Un certo modello di impresa non è impresa, perché non distribuisce ricchezza, ma distribuisce sperequazione, sfruttamento e lavoro forzato.
1: Certo.
0: E non si può accettare in una società civile che si scambi per opportunità lavorativa quello che ha tutti gli effetti, anche le inchieste e i provvedimenti della Procura di Milano in tal senso dimostrano che quella è la situazione. Nuove forme di schiavitù.
1: E in effetti, ecco, proprio in riferimento anche alle inchieste della Procura di Milano, questo potrebbe essere un altro, diciamo, dei canali, delle vie sulle quali potrebbe, insomma, ergersi quella che è la rivendicazione, poi che va ovviamente ottenuta attraverso la mobilitazione, il conflitto, la rivendicazione sindacale, ma comunque delle pronunciamenti in tal senso. C'è anche una, qualche modo, un'attesa rispetto a quello che è già stato definito attraverso, insomma, le valutazioni fatte dalla procura, ma quelle che dovranno ancora essere fatte. Anche qui magari ci sarà da porre un'attenzione, no?
0: Sì, guarda, recentemente sono stato ad un dibattito dove c'era anche il pubblico ministero Paolo Storari, che poi è titolare dell'inchiesta, no? E quello che stava, oltre all'importanza del filone aperto contro il caporalato, fondamentalmente impugnando l'articolo 36 che parla della proporzionalità del salario che deve essere riconosciuto per un'attività lavorativa svolta, si diceva che un po' quello che sta uscendo è che ci sarà un adeguamento e un ritocco rispetto alla retribuzione, però gli strumenti del tribunale penale non hanno i poteri e le competenze per aggredire poi il tema della qualificazione del rapporto.
1: Tra l'altro leggevamo nei giorni scorsi sui giornali l'appoggio anche della CISL a determinate processi, oltre a quello che ci fu già dell'UGL, tra l'altro.
0: Esatto, questo è molto grave, perché una categoria del sindacato confederale sta andando a ricoprire il ruolo che prima del Covid, a cavallo del Covid nel 2020, col contratto capestro siglato da UGL, era prima stato esercitato in termini di funzione di sindacato giallo da sindacato di destra. La CISL, che già si è riposizionata in termini politici molto al centro, per non dire a destra, rischia di esercitare quel tipo di funzione. E nella partita Raider, non ti nascondo, visto che la seguo e ho avuto la fortuna di seguirla sin dall'inizio, è sempre stato molto ambiguo, no? L'approccio della CISL, soprattutto su questa categoria. Bisogna portare al centro il senso di responsabilità e poi riaprire la mobilitazione laddove è possibile, per quanto possibile, perché serve costruire presidi territoriali, e l'intervento e la capacità di mobilitare anche e soprattutto nelle città medio-piccole potrebbero determinare un importante danno economico a queste aziende, perché la verità è che se grandi città come Milano, Roma, Torino, Firenze non riesce a bloccarle interamente, ci sono tante altre città dove è più facile interferire e operare un blocco non parziale ma completo del settore. Questo però richiede una capacità di intervento, una capillarità e anche una territoriale e una supervisione politica che sappia ibridare diverse forme di assetti organizzativi che permettano già di ripetere l'esperienza che è avvenuta con i grandi scioperi e le grandi scioperi generali del 2020 e del 2021. poi alla fine hanno generato il risultato del contratto, dell'apertura della contrattazione di Just Eat.
1: Di Just Eat, perché, certo.
0: Sì, perché la verità è che all'epoca Just Eat, tutti se lo dimenticano, però io che ero presente non mi ricordo bene cosa è successo. Just Eat inizialmente non voleva stare all'interno del lato della contrattazione collettiva nazionale e non voleva neanche applicare una paga oraria, ma voleva applicare una paga che in qualche modo riconoscesse un indennizzo, un'indennità di disponibilità molto bassa e poi
1: una premialità, una paga con sé, un cottimo fondamentalmente.
0: Esatto,
1: come
0: una forma di cottimo mascherato.
1: Certo.
0: Mentre invece un'altra cosa è parlare di una paga oraria base e di un incentivo alla consegna o come premio di produttività, e che tra l'altro nei 2 anni poi scompare. Il tema è che dobbiamo favorire l'organizzazione sempre più formale e contrattata di questo lavoro verso, come si dice, una sistematizzazione del processo produttivo, perché come è chiaro che queste imprese non possono stare in piedi solamente attraverso i processi di finanziarizzazione delle holding che le sostengono con come future, come delle filiere che forse un giorno produrranno valore, contemporaneamente si può accettare che alcuni meccanismi di sfruttamento solidifichino e cristallizzino all'interno dei processi di contrattazione collettiva nazionale, perché noi abbiamo bisogno di un recupero di una difesa dei contratti collettivi nazionali e di una limitazione adesso delle deroghe, che ci sono stati delle fasi con dei teorici che io farei fatica a considerare dei buoni maestri che hanno teorizzato che una certa forma di deroghe poteva temporaneamente essere nella contrattazione collettiva nazionale considerata positiva in termini emersivi, si permetteva poi alle aziende di regolarizzare la propria posizione. Ormai siamo in una giungla tale che servono regole precise e serve riportare al centro però il diritto di sciopero, perché io sento tanto parlare di rafforzare il diritto di rappresentanza, misurazione e rappresentanza. La verità è che le tessere non contano un cazzo se non produci conflitto e organizzazione sociale.
1: Grazie mille, grazie davvero per la disponibilità, per aver articolato in maniera approfondita un po' il tema riders, ciclofattorini e questa importante vertenza che continueremo a seguire. Al compagno ed ex rider di Milano, anche se, come ci dicevi in introduzione, rider si rimane un po' per sempre, Angelo Avelli. Grazie Angelo.
0: Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Benissimo, abbiamo sentito le valutazioni di Angelo Avelli, ex rider e compagno che continua a seguire le avvertenze e la lotta dei riders italiani, in particolar modo a Milano. Musica coi ministri, ballata del lavoro interinale, cosa di meglio? Saranno tra l'altro sul palco centrale della festa di Radio Onda d'Urto.
2: Cosa mi costa aspettare?
1: E tra loro, con loro ci accompagnano tra l'altro proprio al prossimo approfondimento. Andiamo a allargare un po' lo spettro anche dell'analisi all'economia, con analisi critica dei fatti economici della settimana con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.

0: Ministri, 18 agosto, festa di Radio Onda d'Urto. Graditissimo ritorno di questa band sul palco centrale della nostra festa. Noi proseguiamo con gli approfondimenti che vanno a riproporre un po' i servizi e le tematiche che abbiamo affrontato durante l'ultima settimana informativa. In particolar modo, come ogni venerdì, è tornato il nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli per offrirci uno sguardo di analisi critica di tutti i fatti economici dell'ultima settimana. L'approfondimento che vi andiamo a proporre è appunto con lui. Un buon ascolto.
1: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore, economista Andrea Fumagalli, l'appuntamento del venerdì, la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Abbiamo diversi argomenti da affrontare oggi e iniziamo con i dati, l'allarme lanciato dagli analisti dell'agroalimentare che si concentrano sul prezzo di un bene che più di altro può dirci dello stato di salute delle nostre campagne. La sensibilità del grano nel rilevare i cambiamenti climatici la si nota soprattutto in un valore inconfutabile, il prezzo di vendita. Secondo gli analisti del Wall Street Journal, il prezzo del grano potrebbe aumentare fino a raggiungere livelli massimi del 2012. Secondo le stime, la produzione di grano crollerà a livello mondiale di oltre 800 milioni di tonnellate. Tra le coltivazioni che registrano su base mensile un aumento dei prezzi c'è il grano turco. La siccità incide anche sul prezzo del riso. Risalgono la china anche i prezzi dell'olio d'oliva, ma anche il vino. Nel comparto zootecnico aumentano i listini del bestiame, tra cui appunto suini, avicoli e bovini. Questi sono purtroppo i dati che riguardano l'agroalimentare e il caldo.
2: Esattamente, qui c'è un doppio effetto che si rischia di fare quella tempesta perfetta sui prezzi. Da una parte abbiamo avuto la prima botta che ha fatto crescere l'inflazione fino al 3,2% di maggio in Italia, dovuto all'aumento dei prezzi energetici. Adesso i prezzi energetici sono stati, in parte si sono ridotti, ma stanno riprendendo a salire perché il petrolio, dopo aver raggiunto due settimane fa i $60 al barile, adesso è ritornato a essere sopra gli $80, in seguito alle tensioni e ai continui bombardamenti che gli Stati Uniti fanno in Iran. E quindi il rischio che il prezzo energetico aumenti, e a questo si sommerà in futuro, perché adesso questi rincari non sono ancora percepibili all'interno dei prezzi al dettaglio, gli effetti dovuti al grande caldo, soprattutto alla siccità, che va a penalizzare la filiera agroalimentare in molti paesi europei, in molti paesi anche del mondo e anche in Italia ovviamente. Quindi noi abbiamo questo rischio che nel mese di luglio-agosto ci sarà un probabile aumento dei prezzi, anche se il dato che è stato reso noto stamattina dall'Istat, su cui i giornali, soprattutto filogovernativi, si sono buttati, vede una riduzione del tasso di inflazione a giugno rispetto a maggio. A maggio il tasso di inflazione è stato mediamente del 3,2% e adesso a giugno è del 3%, con una riduzione dei prezzi del carrello alla spesa, che sono passati da più 1,9% a più 1,3%. L'indice dei prezzi invece per quanto riguarda quelli della maggior uso e consumo hanno visto un'inflazione che è calata ma rimane comunque sopra il 3,5%. Questo calo dell'inflazione è dovuto proprio a questo effetto temporaneo della riduzione dei prezzi energetici che si è verificato nella seconda metà del mese di giugno, che però adesso è stato vanificato da un ritorno in un incremento di questi prezzi, a cui si sommerà appunto quelle previsioni di aumento dei prezzi della filiera agroalimentare, che non hanno nulla a che fare con i prodotti energetici, ma che rischia poi di far sì che l'inflazione torni ad avere un valore superiore al 4% durante l'estate. E questa è sicuramente una situazione non positiva, perché come sappiamo in Italia un aumento dei prezzi ha delle ripercussioni molto dirette e molto pesanti sul potere d'acquisto dei redditi da lavoro, visto che non esiste nessun meccanismo di protezione dei salari all'aumento dei prezzi. Infatti infatti abbiamo già visto, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che i dati dell'OCSE vedono l'Italia fare uno di coda con una riduzione del potere d'acquisto dei salari, dei redditi del lavoro in generale nel corso del 2026 del meno 0,9%.
1: Andrea, continuiamo a parlare di caldo. Greenpeace Italia ha pubblicato un rapporto lavoratori a rischio per le ondate di calore, redatto con il contributo della CGIL nazionale, che denuncia l'impatto delle ondate di calore sui lavoratori italiani nell'arco degli ultimi 5 anni. La frequenza delle giornate caratterizzate da un rischio a caldo alto è aumentata del 60% tra il 2021 e il 2025, arrivando al 38% di tutte le giornate estive analizzate. Negli ultimi 5 anni, inoltre, durante l'estate, una media di 670.000 lavoratori al giorno, con picchi di 1,5 milioni, si è trovato potenzialmente esposto a rischio caldo. Si tratta praticamente del 9% degli occupati, ossia quasi un lavoratore su 10. Servono dunque, Andrea, tutte le immediate per i lavoratori e lavoratrici, a partire appunto dalla prevenzione, dai controlli, fino naturalmente a un sostegno al reddito.
2: Assolutamente sì, sono state fatte al riguardo una serie di ordinanze che sono state fatte a livello comunale e a livello regionale. Ad esempio, per quanto riguarda la Lombardia, dall'11 giugno del 2026, a partire dal 10 giugno del 2026 è diventata operativa un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute dei lavoratori, che vieta il lavoro all'aperto nei settori edile, agricolo e florovivaistico dalle 12.30 alle 16. Questa ordinanza è stata, la si ritrova in Emilia Romagna, la si ritrova nel Lazio, ci sono state poi delle ordinanze a livello locale come a Milano Comune, così come Lecco Comune, che sono tutte in sintonia sul fatto di bloccare l'attività lavorativa in quelle che sono il pacchetto di ore più caldo. Ricordiamo che a Milano dal 12 giugno, oggi siamo il 17 luglio, le temperature massime sono sempre state superiori ai 32 gradi continuatamente. Questo è un record che mai si è registrato nella città di Milano, di avere 40 giorni di fila con temperature massime superiori ai 32 gradi. Questo ovviamente significa che le condizioni lavorative, soprattutto in alcuni settori, sono particolarmente gravose e possono avere degli effetti deleteri sulla salute. Il problema è che queste ordinanze servono per sciacquarsi la bocca e dire che abbiamo fatto qualcosa, perché nella maggior parte dei casi, come alcune indagini fatte dalla CGIL ed altri sindacati hanno ben evidenziato, non vengono quasi mai rispettate. Non vengono mai rispettate perché in parte i lavoratori che lavorano in questi settori lavorano in imprese di subappaltatrici, difficilmente controllabili, e che chiedono ai lavoratori di continuare a lavorare tutto il periodo necessario, anche in quel periodo dove dovrebbe essere vietato lavorare, appunto dalle 12.30 alle 16, perché chi lavora in sottoappalto ha una tempistica di consegna eccetera, eccetera, molto rigida, e non si può permettere di rinviare le scadenze contrattuali del lavoro. E questo ovviamente, poi le imprese in subappalto sono imprese piccole, sono imprese cooperative, sono imprese che hanno pochissimi controlli dal punto di vista sindacale. È interessante che in queste ordinanze non sono state contemplate i riders, che hanno, proprio per questo motivo, hanno fatto uno sciopero a Milano, a Bologna, a Firenze, in altre città italiane mercoledì scorso. Uno sciopero che riguarda le condizioni di lavoro dei riders, cioè bassi salari e tempi di lavoro e tempi di consegna molto, molto pesanti, ma soprattutto riguarda il fatto che i riders difficilmente possono fermarsi dalle 12.30 alle 16 in quanto lavoratori indipendenti o formalmente indipendenti, per cui se non lavorano non guadagnano, e questo ovviamente fa sì che si è disposti a barattare la propria salute, il proprio sforzo fisico per avere qualche euro in più in busta paga alla fine del mese. E ovviamente tutta questa situazione mette in evidenza un problema strutturale, che è quello del fatto che le condizioni di lavoro non sono più controllabili, sia dal punto di vista normativo, o sempre meno controllabili dal punto di vista normativo e dal punto di vista giuridico, e sono sempre più dipendenti dai rapporti di forza e dai rapporti di potere che le imprese hanno sulle condizioni, sui lavoratori stessi, soprattutto in condizioni di elevato subappalto, in condizioni di forme precarie, spure di lavoro come quello dei RADES, ma anche di altri settori. E qui è chiaro che a questo punto di vista per sopperire alla mancanza di guadagno dovuto all'interruzione lavorativa nelle ore più calde della giornata, dovrebbe intervenire una sorta di cassa integrazione o un sostegno di, o una forma di sostegno al reddito di questo tipo, in maniera tale che il lavoratore può effettivamente smettere, o la lavoratrice può effettivamente smettere di lavorare senza che questo penalizzi la propria busta paga. E questo però ovviamente nessuno prende in considerazione questo aspetto, e quindi la situazione di fatto nella realtà rimane invariata a prescindere dai livelli della temperatura, nonostante queste ordinanze che non vengono mai rispettate, e soprattutto non c'è la capacità di farle rispettare perché mancano i controlli.
1: Bene, lasciamo il caldo e ci spostiamo però a Milano, perché nel 2025 a Milano si sono registrate 204 transizioni di immobili sopra i 2 milioni di euro, con una crescita del 28% rispetto all'anno precedente, il 2024. Considerando gli immobili sopra il milione di euro, le transizioni sono addirittura 920, con un aumento dell'80%. Questo è dovuto ad una crescita degli acquirenti internazionali che scelgono Milano come, anche come prima casa. Scelgono soprattutto Milano per i benefici del regime fiscale agevolato introdotto dalla cosiddetta legge Ronaldo, che ha preso il nome del campione di calcio portoghese. Un flusso di super ricchi che non si arresta. Un aumento dunque delle disuguaglianze in una città che registra già un costo della vita e in particolare della casa tra i più alti d'Italia, ma forse anche d'Europa, Andrea.
2: Assolutamente sì, Milano ha avuto questo boom, diciamo, di aumento delle residenze dei super ricchi, che nasconde una situazione invece di un mercato della casa, un mercato immobiliare che sta cominciando a evidenziare le prime crepe e anche, diciamo, alcuni cali dei prezzi per quanto riguarda le case cosiddette non di lusso, non particolarmente grandi per popolazione, per chi dispone di redditi molto molto alti. Noi abbiamo che, come dicevi tu, c'è stato questo studio della Assonime che dice che nel 2024 è aumentato del 57% il prezzo di alcuni immobili che riguardano le zone più ricche, il quadrilatero della moda, cioè via Monte Napoleone a Milano, dove addirittura si è arrivata a delle quotazioni al metro quadro per particolari tipi di case di un certo valore di 38.000 euro al metro quadro. Ma anche le case cosiddette nobiliari o signorili in altre zone di Milano sono arrivate a quotazioni di circa 25.000 euro al metro quadro. Questo aumento di prezzo è dovuto al fatto che è aumentato il numero dei miliardari che hanno trasferito il loro patrimonio in Italia. Si stima che il fisco potrebbe, secondo questo studio, incassare fino a 1,7 miliardi di euro, ma non si capisce, e da questo studio non è in grado di dirlo perché manca la trasparenza, questo potenziale gettito fiscale di 1,7 miliardi non si capisce dove va. Non si capisce se va direttamente nell'Agenzia delle Entrate, quindi a livello centrale nello Stato, oppure può essere gestito anche a livello municipale. No? È un regime che prevede un'imposta sostitutiva sui redditi esteri pari a 300.000 euro annui per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, e la fine a 200.000 euro al 31 dicembre del 2024, poi è stato aumentato a 300.000 euro. Questa è una sorta di flat tax, cioè questa è la cifra che viene pagata a prescindere dal reddito gestito o maturato nel corso dell'anno. E siccome si tratta di redditi che sono superiori a un paio di milioni di euro e che vanno a incrementare il patrimonio, capite che una tassazione di 300.000 euro su patrimoni che valgono oltre 2 milioni di euro o fino a 4-5 milioni di euro è una flat tax dell'ordine del 10%, e quindi sicuramente inferiore a quello che si dovrebbe pagare se venisse applicata il sistema delle aliquote tradizionali. Di fatto questa imposta forfettaria sostituisce integralmente l'IRPEF ordinaria. Questo crea questa bolla perché attira un numero molto ristretto, perché in termini numerici si tratta di non più di 400 persone, che però godono di questo trattamento fiscale, che porta a una bolla di incremento dei prezzi delle case che va a penalizzare la possibilità invece per chi ha redditi normali o redditi medio-bassi di poter abitare all'interno del comune di Milano. e questo favorisce quel processo di gentrification che è già in atto ormai da 3 decenni, che caratterizza in particolare Milano, con la ristrutturazione di intere aree che avevano una vocazione popolare fino a 40 anni fa, che adesso hanno subito questi processi di trasformazione verso a favore di attività di impresa, attività finanziarie, attività di rappresentanza e abitazioni per i super ricchi. Ecco, in questo contesto, comunque questa immagine di Milano che è capace di attirare i super ricchi nasconde anche però una situazione che è evidente, come dicevamo prima, alcune crepe nel sistema di gentrification e anche nel settore immobiliare della realtà metropolitana milanese, perché questo forte aumento dei prezzi delle case favorisce l'espulsione del ceto medio-basso, favorisce un processo di aumento degli uffici, eccetera, che spesso nella maggior parte dei casi però rimangono inutilizzati o vuote, considerando lo smart working e tutte altre cose. Quindi inizia a evidenziare un trend negativo anche per il mercato immobiliare delle case tradizionali. Quello che invece è interessante osservare guardando questo è che sicuramente questi trattamenti di favore per chi possiede i grandi patrimoni è un qualcosa che ovviamente incide negativamente anche sulla capacità di recupero fiscale da parte dello Stato e da parte anche degli enti municipali. Per questo diventa sempre più impellente, diciamo, a partecipare a questa campagna di cui abbiamo già parlato in questi microfoni, Tax the Rich, cioè dell'idea di imporre una tassazione progressiva ai patrimoni sopra i 2 milioni di euro al netto della prima casa, proprio per favorire un intervento che dovrebbe garantire, secondo alcune stime, un introito tra i 15 e i 25 miliardi di euro, che potrebbero essere ovviamente destinate ad attività di carattere sociale e non a rimpinguare i portafogli dei super ricchi. Da questo punto di vista, di due aspetti, una legge sulle grandi ricchezze va a contrastare quel processo di boom, di bolla speculativa sulle case di lusso che invece Milano ben evidenzia.
1: Andrea, ultimo argomento, il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena afferma che il prezzo dell'Opas lanciato da Intesa San Paolo sulla banca non è congruo. Il board si è riunito ieri a Siena e ha esaminato le considerazioni preliminari sull'offerta. Il Consiglio del Monte ha preso atto che l'offerta da 30,6 miliardi in parte in azioni e in parte in contanti offre un premio del 12,5%, un premio che secondo il Consiglio Monte dei Paschi sarebbe troppo basso.
2: Sì, questa è una delle motivazioni che sono state comunicate, che sono scritte nel comunicato finale del Consiglio di amministrazione che si è riunito ieri del Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato Cesare Bisoni ha detto che di fronte un'offerta di acquisto ostile, come viene considerata quella di Intesa San Paolo, il premio sarebbe insufficiente, ma c'è anche una seconda motivazione che è stata presa in considerazione, perché la proposta di Intesa San Paolo, proprio per evitare la possibilità che venga bloccata dall'antitrust, prevede non soltanto l'acquisizione delle azioni in Monte dei Paschi di Siena, prevede anche, al lancio di questa offerta, un accordo che è stato fatto con Unipol Assicurazioni per la cessione di circa la metà degli sportelli del Monte dei Paschi di Siena e della maggior parte delle sue strutture e attività centrali legate all'attività creditizia bancaria più tradizionale. Questo vuol dire che il marchio Monte dei Paschi di Siena teoricamente va a scomparire, non esisteranno più degli sportelli col marchio MPS, che verranno gestiti dall'Unipol, proprio per evitare che, se anche Intesa San Paolo, una volta che fosse riuscita ad acquisire la maggioranza delle azioni in Monte dei Paschi, manteneva anche gli sportelli, ci sarebbe stato probabilmente il rischio di un'effrazione alla legge antitrust sia a livello italiano ma soprattutto a livello europeo. Di conseguenza la proposta di Intesa San Paolo porterebbe a una disgregazione, diciamo, del Monte dei Paschi di Siena, che viene visto non molto positivamente dagli stessi consigli, dagli stessi azionisti oggi in carica del Monte dei Paschi di Siena. Da questo punto di vista, visto che contestualmente lo scorso 7 giugno, oltre all'OPA ostile di Intesa San Paolo, c'è stata anche una proposta che è stata presentata dal Banco BPM, una proposta che al momento è ancora uno stadio meno avanzato, quindi presenta dei contorni più sfumati, diciamo così, però propone una trattativa per un'operazione alla pari. E quindi, come scritto nel comunicato di ieri, il Consiglio di amministrazione ritiene che la proposta di aggregazione fatta dal Banco BPN meriti un approfondimento completo e rigoroso, anche perché prospetta una possibile operazione industriale fondata sulla valorizzazione dell'intero perimetro di banche MPS e non presuppone la disaggregazione dell'attività della rete distributiva del marchio della banca, così come invece sarebbe, avverrebbe nel caso vincesse Intesa San Paolo. Quindi adesso bisogna vedere, c'è quindi un... Però le dichiarazioni e le volontà del Consiglio di amministrazione sono importanti, però non si traducono immediatamente in concretezza. Bisogna vedere se l'offerta di Intesa San Paolo, che adesso è un'offerta che, come ricordavi tu, è del 12,5% il premio su ogni azione, però potrebbe essere portata al 18,7%. Di fronte a questa nuova offerta vedremo se gli azionisti di MPS diranno ancora di no oppure riterranno conveniente accettare. Questo lo vedremo nei prossimi mesi.
1: Benissimo Andrea, qui ci salutiamo, la tua rubrica, la rubrica del venerdì con oggi va in ferie, ma voglio ricordare che sarai presente alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto per la presentazione del tuo ultimo lavoro, tuo ultimo libro Financial Psychedelia and Commons, un saggio che usa metafora della band rock dei Grateful Dead, e tu discuterai dell'instabilità endemica dell'economia mondiale, così no Andrea?
2: Sì, così, questo si tratta della versione aggiornata e nuova del libro Grateful Dead Economy, che era stato pubblicato circa 8 anni fa per l'agenzia X, dal quale era stato tratto lo spettacolo che avevo presentato l'anno scorso alla festa di Radio Onda d'Urto, Grazie a un testimone del blues dei precari. Quest'anno, il 9 agosto, sempre allo spazio del Ciringhito, organizzato dalla libreria della radio, e ringrazio Pamela per questo, ci faremo una presentazione di questo libro, una presentazione cantata da questo punto di vista, dove parleremo essenzialmente più degli aspetti della psichedelia finanziaria, dei mercati finanziari e dell'instabilità ad essa connessa.
1: Benissimo,
2: vi invito a essere presenti.
1: Certamente, noi a questo punto ci salutiamo e ci vedremo il 9 di agosto nell'area festa di Via Sermissima, l'area festa di Radio Onda d'Urto.
2: Assolutamente sì.
1: Io intanto ti ringrazio e a presto.
2: Grazie a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Radio Onda d'Urto, bene, dopo l'approfondimento di carattere economico con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli, come ogni settimana sulle nostre frequenze per analizzare criticamente i fatti economici della settimana, adesso la musica dei Sic Tamburo, che saranno protagonisti tra l'altro della festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale il 5 di agosto, una serata d'apertura della festa di Radio Onda d'Urto. Andremo ad occuparci invece dell'ICE, andremo a Minneapolis con Luca Casarini, ma ne parliamo tra poco.

0: Bene, allora gli Sic Tamburo al 5 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, questa era la loro Oltre la Collina. Torniamo al 13 luglio, all'ennesimo omicidio da parte di un agente dell'odiosa ICE, ammazzato in questo caso Jean-Sébastien Guerrero, un ragazzo di 26 anni. Siamo nel Maine, a Biddeford, durante un'operazione della polizia anti-immigrazione tanto cara a Trump. L'uomo è poi, tra l'altro, risultato non essere nemmeno una persona ricercata da questa agenzia anti-immigrazione. Il bilancio, tra l'altro, delle persone uccise dall'ICE solo nell'ultima settimana è di 2, dopo che è morto anche Lorenzo Salgado Araujo il 9 luglio a Houston, nel Texas, nel corso di un'altra operazione sempre dell'ICE. Insomma, continua a mietere vittime l'agenzia tanto cara a Trump. Nella giornata poi, in settimana, si è tenuto anche il vertice internazionale voluto da Rubio contro i movimenti antifascisti, gli Antifa, come vengono chiamati anche negli Stati Uniti d'America, e quello che è definito da Rubio e da Trump il terrorismo di estrema sinistra, che tiene un po' insieme tutto, anche chi si batte per la giustizia climatica, piuttosto che i diritti delle persone, delle minoranze, delle persone anche LGBTQ. Noi siamo stati a Minneapolis, da qui abbiamo sentito Luca Casarini, che si trova in viaggio per conoscere come le comunità si organizzano e resistono agli attacchi dell'ICE. Un buon ascolto.
1: Sì, ciao a tutti intanto. Allora, io mi trovo adesso a Minneapolis e si concluderà qui questo viaggio che ci ha portato a me, a Don Mattia Ferrari, ci ha portato a conoscere le realtà auto-organizzate qui negli Stati Uniti di molti stati, in particolare della California, ma appunto anche poi in Texas, in Colorado, in Pennsylvania e adesso in Minnesota. E Minneapolis, non sto a dire quanto importante sia, perché è qui che è partita, diciamo così, a detta di tutti, insomma, la spinta per la resistenza a questo terrorismo di Stato organizzato dalla Casa Bianca, dal governo, dall'amministrazione Trump. Un terrorismo di Stato che serve a incutere la paura, il terrore in tutti i cittadini, non solo naturalmente a partire da quelli che sono target di questi squadroni di banditi che si chiamano ICE, che sono mascherati, armati di tutto punto, però viaggiano in macchine, su SUV, macchine anonime, bloccano le persone per strada, e questi morti ultimi che sono appunto accaduti sono derivanti proprio dalla, come si dice, dal fatto che questi militari sparano direttamente sui veicoli. Un ragazzo di 26 anni è stato ammazzato l'altro giorno in Maine, aveva il permesso di lavoro, aveva l'assicurazione sanitaria, era una persona come tantissime qui che vivono qui e normalmente pagano le tasse, ovviamente, sono inserite, hanno una casa, una famiglia, cioè noi non dobbiamo immaginarci come ce la descrivono, no? Una situazione che interviene su dinamiche solo di marginalità o cose del genere, persone normali che vanno a lavorare, eccetera. Questo ragazzo di 26 anni di origine colombiana, naturalmente come tutti qui aveva avviato la sua richiesta di green card, ma qui come funziona? Che hai una serie di audizioni che possono durare anni, questo percorso dura anni, ma nel frattempo c'hai un permesso di lavoro, c'hai appunto persone che stanno qui da 30 anni hanno questa situazione, quindi se vogliamo tutta questa situazione di diciamo irregolarità amministrativa, no? di permanenza qui, ma è derivante da una falla del sistema, non è derivante dalla volontà delle persone, un po' come da noi la Bossi-Fini che impedisce di regolarizzare. E ora uno dice: ah, ma sei clandestino. Sì, sono clandestino perché non c'è uno straccio di legge che mi permetta di regolarizzarmi, non è colpa delle persone, no? L'abbiamo detto mille volte, è stessa cosa qui, però qui appunto Nel frattempo ci sono tutta una serie di altri programmi, come dire, di permanenza, da quelli dedicati agli studenti a quelli ovviamente fatti per i lavoratori e le lavoratrici. Quindi c'è questa situazione qui, su questo interviene questa che chiamano la Gestapo qui, no? Le reti qua parlano di Gestapo, ma perché se tu li vedi, e io li ho visti, cioè questi fanno paura, vanno in giro armati con le fucili d'assalto, eccetera, entrano dentro i negozi, entrano dentro i supermercati. A quel punto, ecco, anche questa è una cosa buona, i proprietari dei negozi li buttano fuori perché gli dicono: non hai il diritto di entrare qui se non hai un mandato di un giudice. Questa cosa si sta allargando, cioè la risposta dei cittadini si sta allargando, perché questi sono veramente sono preposti ad incutere il terrore. Lo dico questa cosa del terrorismo interno perché domani qui Rubio, come sapete, ha convocato, ci sarà anche qualcuno del governo italiano, ha convocato questo vertice sul terrorismo interno, l'anti-antifa. Ecco, l'unico terrorismo interno che c'è negli Stati Uniti è l'ICE, cioè l'agenzia federale più pagata di tutte le altre, ma stiamo parlando di una differenza di 100-1 come finanziamenti, di miliardi e miliardi e miliardi di dollari. E questi squadroni sono 20.000 uomini armati, stanno incutendo, seminando il panico e il terrore nelle città americane con la scusa della caccia ai migranti. Ovviamente con tutti i risvolti che questo comporta di razzismo, di profilazione razziale, di differenziazione per persone che sono tuoi vicini di casa, per persone, quindi c'è proprio un meccanismo davvero che ricorda i nazisti da questo punto di vista, perché c'è la scelta di la costruzione di un nemico interno e su questo l'applicazione di procedure terroristiche di eliminazione, cioè quindi di uccisione. Questo ragazzo di 26 anni stava in macchina, aveva a fianco nel sedile sua figlia di 3 anni. È stato ammazzato dentro la macchina. Ovviamente sto parlando di persone disarmate che stanno andando per la loro strada. Vengono bloccate, qui è stato bloccato davanti e dietro, e un agente è entrato con la mano dentro il finestrino e gli ha sparato nel petto e l'ha ucciso. Questo è la dinamica, davanti a sua figlia di 3 anni. Prima ero a Houston, io ero a Houston presente, questo è accaduto nel Maine, in una cittadina che si chiama Bedford. Pochi giorni prima ero a Houston e Lorenzo Salgado, 35 anni negli Stati Uniti, impresa edile, quindi un imprenditore, origini messicane, il suo furgone, il suo van, sta andando a lavorare e accompagnare i figli a scuola e li ha dietro con lui. Aveva 3 persone, 2 delle quali lavoravano con lui e il figlio che doveva andare a scuola. Anche lì ICE arriva, bloccano il van e gli sparano dritto addosso, poi lo ammanettano mentre sta morendo in mezzo alla strada. Qui c'è il video, ci sono tutti i video. Da segnalare che uno dei punti che qui viene contestato all'ICE è che stranamente le body cam, che sono obbligatorie per questi qua, non funzionavano in nessuno di questi casi. Dove ci sono morti, si rompono le telecamere magicamente, no? Però appunto qui di telecamere ce ne sono assai dappertutto, e quindi i filmati saltano sempre fuori e smentiscono puntualmente quella che è la difesa che l'ICE fa delle sue operazioni. Nel caso di Lorenzo Salgado, giustiziato, è stata un'esecuzione, giustiziato in mezzo alla strada, questi avevano detto subito, ma anche lo zar, no? Il capo dell'ICE. Segnalo, ecco, una robetta per noi così di ragionamento, lo zar, viene chiamato così zar della dogana, che si chiama Thompson, mi pare. Questo fu nominato da Obama, non è un prodotto di Trump. Trump l'ha rimesso a capo dell'ICE proprio apposta per segnalare il fatto che è una delle cose che Trump si rivendica, no? Che dice: siete degli ipocriti, l'avete nominato voi questo qua il capo dell'ICE, adesso io faccio quello che avete fatto voi. Come il discorso sulle deportazioni, il numero di deportati durante l'amministrazione Obama non è diminuito, è aumentato. Cioè, quindi, ecco, abbiamo sempre questo quadro che ci avvicina anche all'Italia, a tutta la storia del patto con la Libia, chi l'ha fatto, chi l'ha pensato, chi ha i CPT, chi li ha inventati, chi li ha sdoganati. Ecco, ricordiamocelo sempre, perché è molto interessante questa vicinanza con gli Stati Uniti da questo punto di vista. Qui non c'è, ovviamente quello che sta facendo l'amministrazione Trump è senza precedenti, perché c'è questo livello, diciamo, è come sempre, no? Da un lato c'è la sinistra, che la cosiddetta, i cosiddetti democratici a casa nostra e anche qui, che aprono la strada, e poi ovviamente la destra la percorre, la allarga e la fa diventare un'autostrada verso la violazione dei diritti umani. Però c'è sempre qualcuno, c'è sempre una, diciamo così, questa dinamica di voler gestire, maneggiare il diavolo e l'acqua santa da apprendisti stregoni, che appartiene a questo filone democratico che conosciamo molto bene anche noi, e che poi però costituisce invece l'inizio dell'inferno, cioè che è questo qui che stiamo vedendo negli Stati Uniti. Adesso è stato ucciso, è morto un altro ragazzo in Florida, quindi siamo a tre nel giro di una settimana. Stava scappando, tentando di scappare, perché lo stavano catturando, ed è finito sotto un tir. Insomma, qui c'è questa situazione qua. La cosa che io sto invece anche vedendo qui e incontrando sono le comunità, per capire come si auto-organizzano per esistere, perché questo è il nostro punto, cioè questo è il mondo che abbiamo. Questo qui americano non è un altro pianeta, è quello che noi vedremo in Europa molto presto, purtroppo, e che stiamo già vedendo. Vi faccio un esempio: i centri di detenzione. Io sono stato davanti a parecchi centri di detenzione qui. La dinamica qui, l'unica dinamica diversa, ma secondo me la stanno studiando in Italia e anche in Europa, diciamo, è quella che qui sono privati, quindi c'è un business miliardario attorno alle catture e alle deportazioni. Anche per questo vengono incentivate le catture, perché le companies hanno un accordo con il governo federale, e su una soglia di deportati e arrestati che non può scendere, perché hanno investito, ad esempio, nel centro di detenzione di Hudson, dove sono stato l'altro giorno, che è appunto in Colorado. Hanno investito $500 milioni. Ora, compagnie private che investono $500 milioni nell'approntamento di un campo di concentramento hanno bisogno di un tot di arrestati, perché ogni arrestato e detenuto internato nel centro di detenzione sono soldi pubblici che arrivano. Quindi qui non può scendere il livello di catture e deportazioni, perché c'è un business. E quindi capite anche. Questa è la cosa interessante da vedere. La dinamica è uguale anche per quanto riguarda l'Unione Europea e l'Italia. Il centro in Albania ha significato milioni di euro, come sappiamo, di soldi pubblici, o 1 miliardo di euro, ma che qualcuno ha guadagnato costruendo quel centro, gestendo quegli alberghi dove ci mettono 500 poliziotti. E così è questo meccanismo del securitario del business, è una tendenza che sta arrivando, perché quando l'Unione Europea parla di costruzione di centri di internamento per i deportati in paesi terzi, ma è ovvio che questo costituirà un grandissimo business per gruppi privati che gestiranno la costruzione oppure addirittura la gestione, perché ecco, quello che introducono gli americani, come sempre, che arrivano prima, è direttamente la gestione della deportazione e della detenzione è privata, e quindi hai queste grandi company, sono tre negli Stati Uniti, per capirci, che gestiscono, che hanno più o meno il monopolio di questa roba. Per decine e decine, solo in California ce ne sono 8 di campi di concentramento da migliaia e migliaia di persone catturate, deportate, eccetera. Quindi c'è questo grande business dietro, i trafficanti di esseri umani sono loro. Cioè, questa è l'altra roba che si capisce da qua e che vale anche per l'Italia, però. Questo discorso del traffico di esseri umani ce l'ha in mano, ce l'hanno in mano le istituzioni, perché ci guadagnano un sacco di soldi, al di là delle, diciamo così, delle, al di là dei risvolti, diciamo, sulla costruzione di una società dove ci sono degli schiavi, perché è chiaro che il terrore verso particolari settori della popolazione.

caldo. Ma dall'altro lato adesso il tema è anche nascondersi, perché lì c'è l'ICE, arriva in squadroni, va dentro i campi, cattura gente, molla i cani. Sono situazioni allucinanti che però, ripeto, non sono così diverse dalla tendenza che stiamo vedendo anche noi. Cioè tutto questo elemento, la remigrazione, tutto questa ideologia razzista, fascista, eccetera, ma in realtà non è solo, è di corollario. Il grande tema è proprio il business che c'è sotto, e qui si vede chiaramente. Adesso l'ICE, dopo questi tre morti uno dietro l'altro, intanto sia nel Maine che in Texas le piazze sono piene di gente che comincia ad andare con cartelli, con le robe, fa dei blocchi, quindi c'è una risposta contro questo terrore, no? Le comunità auto-organizzate, io le sto conoscendo, hanno delle pratiche, hanno una roba che si chiama rete di risposta rapida. Rete di risposta rapida è una pratica che sostanzialmente si costruiscono chat operative via Signal, quindi difficili da criptare per il governo, per l'FBI, eccetera, per schedare chi sono gli agenti dell'ICE, che macchine hanno, quando partono dai federal building, e quindi ci sono vedette che stanno a guardare e poi comunicano alle comunità, e quindi sta arrivando la macchina tal dei tali per operazioni di cattura. Ormai hanno imparato chiaramente quante macchine partono, se è un'operazione di cattura, se è un'operazione invece di solo di monitoraggio, eccetera, lo sanno benissimo. E per dire, questo funziona in tutte le comunità ormai negli Stati Uniti, e la rete di risposta rapida qui a Minneapolis è cominciata, e ha avuto anche, questa è la roba interessante, un intreccio con il livello, diciamo, statale di potere pubblico, perché qui poi abbiamo anche l'altro livello, giudici statali che si contrappongono ad ICE, anche giudici federali, la maggioranza dei giudici federali, ma giudici statali, governatori, sindaci, qui c'è questo. Ovviamente, oltre a vescovi, tutta la Chiesa è schierata, siamo stati dappertutto accompagnati, ad esempio all'interno del Federal Building. Dove avvengono i processi, i check trial con ICE, delle persone che vengono portate dal centro di detenzione alla conferma o meno della deportazione, vengono portate dentro questi federal building. Ora, lì a San Diego siamo andati con il vescovo di San Diego, che si mette in mezzo, insieme a tutti i volontari cattolici, si mettono in mezzo al corridoio per impedire che l'ICE catturi la gente che si sta presentando alle udienze, se è in stato di libertà. Ho visto molta gente col braccialetto elettronico alla caviglia, ecco, usano anche questo, no? Quelli che fermano e poi mollano dal centro di detenzione, gli mettono il braccialetto elettronico, e questi si devono presentare poi a fare le udienze, nel caso in cui ci siano queste udienze di convalida, diciamo, del processo di deportazione. In altri casi invece la deportazione è immediata, come se fosse la nostra procedura accelerata di frontiera. E quindi persone si ritrovano col papà che viene deportato in Messico, e quindi c'è tutto un tema. E allora lì si attivano le reti messicane, che vengono attivate da qua per accogliere questi deportati e capire come fare a tenerli in contatto con la famiglia. Perché pensatevi, cioè, tu stai andando a scuola o al lavoro, ti catturano, ti portano in Salvador, senza che tu abbia una lira in tasca, che non conosci nessuno, non sai dove andare, cioè, quindi non è una roba da niente. Ecco, una delle funzioni che hanno le comunità, per esempio, è pagare i biglietti, perché poi c'è la deportazione interna qui, quindi ti prendono nel Maine e ti deportano in Texas, ti prendono in Texas e ti deportano in Iowa. E quindi anche questa è un'altra delle funzioni delle comunità. Aspettare che escano da questi centri di detenzione e pagare il biglietto perché le persone possano tornare a casa. Insomma, questa è la situazione.

0: mi sembra però appunto interessante che si va avanti, che c'è una risposta forte da parte. Qui ci, non è vero, Stati Uniti
1: Una
0: sono.
1: sorta, Luca, di contropotere territoriale, mi verrebbe da
0: Sì,
1: dire, insomma.
0: assolutamente, ci sono case protette, vedette in tutti i quartieri per controllare i movimenti dell'ICE, si schedano questi qua dell'ICE, perché uno dei temi è dovete togliervi la maschera, dovete farvi riconoscere e questi qua vengono poi, ci sono dei siti dove si pubblicano nomi, cognomi, eccetera, cioè quindi anche perché chiaramente perché non rimangano impuniti quando ammazzano le persone, che questo è il tema, no? Ma non solo ammazzano, fanno violenza. Di tutti i tipi, perché poi chi sono questi dell'ICE? Anche lì sono ex militari, sono gente che ha avuto un sacco di problemi con la giustizia per violenze di vario tipo. In particolare c'è un alto tasso di violenze sessuali che hanno questi a loro carico e vengono inglobati. Ovviamente come si dice, l'arruolamento è come dice Vannacci, no, la feccia, ecco, questi sono la feccia, è quello che vuole fare Vannacci, è questa roba qua, no? È la feccia, cioè i peggiori, ma non i peggiori perché sono i peggiori per il re, sono i peggiori per l'umanità, sono i peggiori, la peggiore feccia, ma che vediamo in azione, anche c'è qualche episodio, già ce lo mostra, ma che li conosciamo, insomma, anche in Italia chi sono i peggiori. La feccia dell'umanità
1: Certo, sono
0: che
1: quelli della
0: viene.
1: Diaz e di Bolzoneto, giusto per
0: Esatto,
1: restare.
0: sono i codardi vigliacchi che usano la violenza contro chi è più fragile, chi è più debole, cioè questi qua sono altro che la sporca dozzina. La sporca dozzina era un discorso differente, combattevano, come si dice, contro i più forti di loro, mentre questa feccia qui, come l'ICE, se la prende con persone disarmate, padri e madri di famiglia, bambini, eccetera. Cioè questi sono, eccoli qua. E quindi è chiaro, insomma, che sono sta roba qua e hai a che fare con una banda armata di 20.000 persone che ha l'impunità, perché è coperta dal governo federale, di fare quello che vuole. E però appunto qui hanno cominciato a chiamarli Gestapo. E quando succedono queste cose qua, quando uno dice è la Gestapo, ma lo stanno dicendo, come dire, autorità, che è la Gestapo. Quindi quando si espande, per questo Mark Rubio fa il vertice sull'antiterrorismo interno, perché qui sta montando una cosa di contropotere molto interessante, molto bella, molto adeguata, ed è un contropotere che ha livelli, che arriva fino al livello appunto etico e morale, rappresentato dalla vicinanza della Chiesa cattolica che, lo ricordo, oltre il 50% dei cattolici americani ha votato Trump. Quindi quello che sta facendo Papa Leone e stanno facendo i vescovi qui contro Trump spacca in due la Chiesa qui, ed è una roba tosta, perché vedere i vescovi che vanno davanti ai centri di detenzione non è una roba da niente. Io credo che dovrebbe succedere anche in Italia, anche sta roba qua, perché i CPR sono questa roba qua. Cioè non è che ci possiamo inventare che è solo il problema di Trump, ce l'abbiamo anche noi il problema. E sta scivolando verso, la tendenza è questa. Quindi noi dobbiamo imparare dagli Stati Uniti, questo è, da come stanno facendo loro, e farlo anche noi. Noi dobbiamo costruire una rete di protezione per le persone che sono targetizzate. Adesso anche gli ultimi provvedimenti, il fermo dei minori, ma sarà il fermo dei minori profilati razzialmente in Italia. Quindi anche questa roba qua, cerchiamo di toglierci dalla testa che il problema è Trump o che il problema è appunto il pazzo di turno. Non è così, è una tendenza globale a cui dobbiamo rispondere e per questo io sono qui, per imparare.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi, un buon proseguimento e ci risentiamo sicuramente ancora.
0: Ciao, grazie a voi, un abbraccio.
2: Questa è la corrispondenza da Minneapolis di Luca Casarini, quindi che abbiamo avuto il piacere di avere ospite ai nostri microfoni questa settimana. Adesso un po' di musica coi Subsonica, tra l'altro saranno sul palco centrale della Festival di Lione d'Adusto il prossimo 20 agosto e poi facciamo un salto indietro di 25 anni. Torniamo alle giornate di Genova di luglio 2001, questi giorni tra l'altro, anzi nella giornata del 20 luglio si terranno sarà l'anniversario anche dell'omicidio di Carlo Giuliani. Nella giornata del 19, il giorno prima, domenica, una manifestazione nazionale si terrà a Genova. Noi andiamo con la musica e poi presentiamo il libro dedicato proprio alle giornate di Genova del 2001 di Vittorio Agnoletto, Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. A tra poco.

0: Siamo con Vittorio Agnoletto, che oggi sentiamo in qualità di ex portavoce del Genoa Social Forum e autore del libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, che è uscito da pochi giorni, proprio in occasione di questo prossimo 25esimo delle giornate contro il G8 di Genova 19-22 di luglio. Una buona giornata innanzitutto, Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Cominciamo con una domanda sul G8 di ieri, ecco, una domanda che permetta ai più giovani di capire come si è sviluppato e cos'è stato il movimento dei movimenti, quello che poi i media hanno chiamato no global, anche se è sicuramente una definizione, poi ce lo spiegherai, scorretta da un punto di vista dell'analisi che faceva il movimento. Quindi ti chiedo qual è stato il percorso fatto da Seattle in poi che ha portato a Genova. Cosa si contestava e cosa si rifiutava della globalizzazione? Quindi anche cosa si intende per globalizzazione?
1: Ti ringrazio molto per questa domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare che le giornate di Genova non sono spuntate su improvvisamente come un fungo, ma che facevano parte di un grande movimento. Un movimento globale, mondiale, che si è manifestato per la prima volta nel novembre del 1999 a Seattle, quando i lavoratori statunitensi insieme agli studenti hanno bloccato i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'hanno bloccata nel senso vero e proprio, hanno bloccato tutte le entrate e le uscite degli hotel dove c'erano le delegazioni internazionali e la riunione non c'è stata. Ed era una protesta contro i primi accordi di libero commercio e contro la logica della delocalizzazione, per cui aumentavano i disoccupati negli Stati Uniti e nei paesi occidentali e aumentavano i lavoratori invece sfruttati e pagati con stipendi da fame negli altri paesi. In più gli accordi di libero commercio, adesso riassumendo proprio il nocciolo della questione, facevano sì che l'accordo tra due paesi imponeva infatti al paese che aveva delle tutele ambientali e sociali maggiori di abbassarli, in modo da far sì che la multinazionale in oggetto potesse agire nello stesso modo in ambedue i paesi, senza trovare degli ostacoli in un paese diverso dall'altro. Ma questo non voleva dire aumentare le tutele nel paese dove ce n'erano meno, ma voleva dire diminuire le tutele nel paese che era andato più avanti sul piano sociale. Seattle quindi è la prima manifestazione mediatica di questo movimento, che solo 14 mesi dopo si ritrova a Porto Alegre, una città delle dimensioni di Milano per capirci, quindi non un paesino, nel sud del Brasile, dove si svolge il primo incontro del Forum Sociale Mondiale con migliaia di delegati, rappresentanti di movimenti di tutto il globo. E questo incontro avviene con ricercatori, scienziati, leader di movimento e trasforma Porto Alegre in una grande università a cielo aperto dove ci sono centinaia e centinaia di seminari nei quali analizziamo per ogni settore della società che tipo di proposte diverse alternative possono essere elaborate, ovviamente tutte con dei fondamenti scientifici e con la possibilità, un'analisi di possibilità economica di poterle realizzare. Cioè, quando noi allora dicevamo, lo slogan era quello, un altro mondo è possibile, dicevamo qualcosa di concreto, cioè guardate che un altro mondo possibile si può costruire, vi diciamo come, ci stiamo studiando. Nasce quindi questo movimento che definirei altermondialista, che a mio parere è il più grande movimento che la storia umana abbia mai incontrato, perché il movimento dei forum sociali si espande poi dal nord del Canada fino alla Terra del Fuoco in Africa, Nairobi, Tunisi, Dakar, tutte sedi del forum sociale dove si sono realizzati questi incontri, Asia, pensiamo a Bangladesh per esempio, poi in Australia, Oceania, in tutta Europa, quindi un movimento veramente globale, alternativo al sistema di produzione e al sistema di valori che dominavano in quel momento. Da quel momento il movimento si dà appuntamento a tutti gli incontri delle istituzioni neoliberiste, con la solita logica, cioè vi proponiamo qualcosa di alternativo e vi contestiamo. Allora le istituzioni neoliberiste principali che noi definivamo la Santa Trinità del male era la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Fondo Monetario Internazionale era quello che preparava i piani di aggiustamento strutturale, così erano chiamati, per i paesi, per esempio, africani. Cioè diceva, siete uscite dal colonialismo, state cercando di svilupparvi attraverso sanità e istruzione per tutti, avete bisogno di fondi, di finanziamenti, benissimo, noi vi finanziamo il vostro bilancio, ma voi dovete seguire le nostre indicazioni. Che cos'erano le loro indicazioni? Tagliare la sanità pubblica, tagliare l'istruzione pubblica e mettere tutto quanto a pagamento. Ecco, noi sostenevamo, non a torto, che la regia di quanto facevano Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione Mondiale del Commercio risiedesse nel G8, cioè l'incontro di quelli che si erano autodefiniti i paesi più industrializzati del mondo. Da qui l'idea di organizzare un controvertice nei momenti in cui si è deciso, hanno deciso di fare il G8 a Genova nel luglio del 2001. E così nasce quell'appuntamento.
0: Ecco, globalizzazione, cosa si intende dal punto di vista capitalistico? E invece, come dicevi prima, no? C'era anche la controproposta, la globalizzazione dei diritti.
1: Dal punto di vista del capitalismo è una sua nuova fase, è la fase che possiamo definire di neoliberismo. Globalizzazione significa una cosa molto semplice, che le merci possono girare ovunque, i capitali e la finanza possono girare e possono agire ovunque, mentre gli esseri umani non sono liberi di muoversi nel mondo, ma devono sottostare a tutta una serie di regole, di divieti e di controlli. L'altro passaggio è che le merci, potendosi muovere da una parte all'altra del mondo, sottostanno agli accordi di libero commercio firmati all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Faccio un esempio: io mi ero occupato allora degli EPA, gli Economic Partnership Agreement, gli accordi tra l'Unione Europea e l'Africa subsahariana. E che cosa diceva l'Unione Europea a proposito dei prodotti agricoli? Allora, non ci può essere nessuna barriera, nessuna forma di protezione dei prodotti da un lato e dall'altro. Libero commercio totale. Ma però che cosa accadeva e cosa accade? Che l'Unione Europea finanzia tantissimo le grandi aziende agricole, l'agrobusiness, ma finanzia veramente tantissimo, in modo tale che queste, con dei prezzi più bassi, possono invadere il mercato africano e trasformarlo. Ed è quello che è avvenuto. Hanno acquistato enormi distese di territorio, hanno cacciato i contadini, hanno sostituito un'economia di sussistenza dove venivano prodotte diversi cibi, di diverse frutta, verdura, allevate degli animali, per un'economia legata al territorio, e hanno trasformato quei territori in monoculture. Da una parte si produce solo caffè, dall'altra solo cacao, e poi vengono esportati in tutti gli angoli del mondo. Solo che la popolazione che risiede in quella zona nel frattempo ha perso il lavoro e non è che può vivere di solo caffè o di solo cacao, deve acquistare sul mercato mondiale i cibi e questi costano molto di più. Ecco, questa in sintesi possiamo definire la globalizzazione neoliberista, che ovviamente porta a un accentramento del potere economico nelle mani di pochi. Noi cosa dicevamo? Noi dicevamo, noi siamo per la globalizzazione, cioè siamo perché il mondo entri sempre più in contatto al suo interno, tra le persone che abitano in un continente e nell'altro, ci sia uno scambio culturale, ma quelli che vanno generalizzati, globalizzati, sono i diritti. E quindi, per esempio, nasce proprio nel 2001 tra Porta Alegre e Genova il concetto di beni comuni. Consideriamo che fino a quel momento nel vocabolario non esisteva il termine beni comuni. Beni comuni che cosa significa? Significa quei beni, quelle sostanze che sono essenziali per la vita degli esseri umani, degli esseri viventi, e che quindi devono essere sottratte al mercato. E il bene comune principale è l'acqua. Senza acqua nessuno può vivere e l'acqua non può essere collocata sul mercato in borsa, come invece è per esempio un obiettivo del neoliberismo.
0: Si arriva così a Genova nel luglio del 2001 per questo vertice del G8, quella che è definito la regia di questa triade Fondo Monetario, Banca Mondiale, WTO, in un momento in cui sicuramente il movimento altermondialista, il movimento dei movimenti è in fase di espansione, dopo gli appuntamenti che hai ricordato, Seattle, Porto Alegre, l'espansione a livello mondiale, compreso appunto continenti come Africa e Asia. Arriviamo a Genova e qui succede quello che tutti sanno. Io ti invito, diciamo adesso così sinteticamente, a ricordare quali sono stati gli aspetti più importanti, sia quelli drammatici ma anche quelli politici di quelle giornate.
1: Cominciamo da un dato politico. Di fronte alla crescita in tutto il mondo di questo movimento, il potere si spaventa, anche perché questo movimento ha superato barriere che nell'Occidente avevano segnato tutto il secolo precedente, tutto il Novecento. Basta pensare che l'appello per il primo forum sociale mondiale a Porto Alegre è stato lanciato da 6 organizzazioni brasiliane, tra le quali c'era la CUT, il maggior sindacato brasiliano, il Semterra, che è la maggiore organizzazione di contadini, ma c'era anche la pastorale del lavoro dei vescovi brasiliani e c'era anche addirittura un'organizzazione di imprenditori cattolici. Quindi era una protesta veramente che aveva travalicato qualunque confine. Hanno paura e decidono di reprimerla. Una decisione che viene presa a livello internazionale e che trova in Italia immediatamente la disponibilità a svolgere questo ruolo da parte della destra, che un paio di mesi prima del G8, nel maggio, e aveva vinto le elezioni, e quindi l'estrema destra discendente dal movimento sociale, che avevano poi le origini nel fascismo, arrivava ad essere parte integrante del governo. E da lì l'idea, tra virgolette, dal loro punto di vista, di una rivincita, di fare i conti con la sinistra, i movimenti, e anche di fare alcuni conti all'interno degli apparati dello Stato e delle forze dell'ordine, perché in quei giorni ci sono ovviamente sotto traccia scontri anche a quel livello lì. E quindi scatta la repressione. La repressione si muove su due binari. Da una parte il tentativo di delegittimare totalmente questo movimento, un'operazione che comincia molto prima delle giornate del G8, comincia almeno un mese prima, con tutta una serie di veline fatte uscire dai servizi segreti e riprese tali e quali dal 90% dei mezzi di comunicazione. Si comincia a dire che questo movimento sta preparandosi a rapire dei poliziotti e dei carabinieri, prepara delle gomme chiodate da lanciare nei vicoli genovesi contro le forze dell'ordine, che avevamo preso un aereo dal quale avremmo lanciato del sangue infetto col virus dell'AIDS. Io lì risposi che erano anche ignoranti sul piano scientifico, perché il virus al contatto con l'aria si disattivava. Hanno parlato di presenza possibile di terrorismo islamico, cioè hanno detto delle cose incredibili riportate come notizie vere dai giornali, tentando di spaventare la gente di Genova e invitando i genovesi addirittura ad abbandonare la città. E questo è un attacco mediatico che va avanti, che prosegue per tutti quei giorni e che, finite le giornate di Genova, continua nel tentativo di denigrare il Genoa Social Forum, e cioè di descriverlo come una organizzazione insurrezionale. Sul piano concreto noi abbiamo una repressione che si sviluppa a cominciare da venerdì 20 luglio, quando i carabinieri, disobbedendo in questo caso agli ordini della polizia, voi sapete che in piazza comanda la polizia, i carabinieri devono obbedire, i carabinieri, disobbedendo agli ordini della polizia, anziché, come da indicazione, attraversare Genova e inseguire un gruppo di black bloc che agiva assolutamente indisturbato, si fermano davanti in via Tolemaida, aspettano l'arrivo del corteo delle tute bianche, assolutamente autorizzato su quel percorso, completamente autorizzato e pacifico, e lì c'è una carica tremenda con tutto quello che sapete, che si conclude con l'omicidio di Carlo Giuliani e centinaia e centinaia di persone ferite anche in modo assolutamente grave. Abbiamo poi il vergognoso attacco al corteo del giorno dopo, di sabato del 21 di luglio, un corteo di 300.000 persone, entrano in azione i Black Bloc, che erano assolutamente contro il Genoa Social Forum, non solo esterni, ma contro il Genoa Social Forum, attaccano alcune banche, alcuni bancomat, agiscono indisturbati. Quando questi se ne vanno, le forze dell'ordine attaccano il grande corteo, e qui proprio ci sono atti di violenza incredibili su adolescenti, su donne, una roba, arrivano perfino con gli elicotteri sopra la costa, dove qualcuno sta cercando di ripararsi in mare per sfuggire a questa violenza. Intanto gli ospedali si riempiono di feriti, e abbiamo poi l'assalto della notte del 21, l'assalto alla scuola Diaz. Questa volta non sono i carabinieri, ma sono i poliziotti, che ufficialmente dicono che quello è un covo dei Black Bloc. Entrano, massacrano, ma proprio massacrano di botte, cose tremende, le poco più di 90 persone che dormivano all'interno nei sacchi a pelo, e queste poi finiscono negli ospedali in situazioni molto molto gravi. Non contenti di queste, le persone vengono anche prelevate dagli ospedali e per 48 ore scompaiono al punto che la mattina dopo io faccio una conferenza stampa insieme al Genoa Social Forum, dove dico testualmente abbiamo circa 200 desaparecidos, persone di cui non sappiamo più niente. Ci hanno telefonato i genitori, ci hanno telefonato gli amici, i parenti, eccetera, sono scomparse. Verremo poi a sapere che le persone sono state portate, la maggioranza di costoro, a Bolzaneto, dove si sono consumate delle torture, non lo dico io, l'ha detto la Corte Europea, l'ha definite torture, reato che nella legislazione italiana non esisteva neanche, torture commesse da polizia, carabinieri e amministrazione penitenziaria. Non entro nel merito delle torture, che sono, si possono leggere insomma sugli atti processuali, su vari libri, compresi i miei libri, che descrivono purtroppo quello che è accaduto. Ecco, questo sommi capi le violenze che sono state realizzate. Aggiungo due cose: che la mattina della domenica la polizia ha avuto il coraggio di fare una conferenza stampa dicendo siamo entrati alla scuola Diaz perché era il covo dei Black Bloc, hanno posto resistenza e erano armati, queste sono le Molotov che noi abbiamo trovato all'interno, queste sono le spranghe dei tubi di ferro. Le inchieste dimostreranno che è tutto falso. Le Molotov le hanno portate all'interno gli stessi poliziotti, c'è un filmato che è stato acquisito nella vicenda processuale dove si vede proprio i poliziotti con le Molotov in mano prima che queste siano trovate dentro la scuola, i verbali che hanno scritto sono tutti falsi, i tubi di ferro non c'entravano niente, facevano parte di una casa in ristrutturazione e la polizia li era andata a prendere lì. Ecco, questa è un po' la sintesi di quelle giornate tremende.
0: Ecco, la repressione, la violenza feroce e sanguinaria di cui ci hai adesso parlato, che si sono abbattute contro la mobilitazione di Genova, l'uccisione di Carlo Giuliani, il massacro della Diaz, le forme di tortura esercitate a Bolzaneto, cosa hanno rappresentato per l'Italia? Cioè, sono state qualcosa di unico e peculiare nella storia della repressione contro i movimenti operai, studentessi di classe del nostro paese?
1: Sì, secondo la stessa Amnesty International è stato il fatto più grave di sospensione dei diritti democratici realizzatesi nell'Europa occidentale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a quel momento. Situazioni di questo tipo non tornano alla mente, non ce ne sono di precedenti, anche perché non parliamo di un qualche atto di violenza commesso da qualche poliziotto, da qualche mela marcia. Questo è importante. Noi abbiamo sempre sostenuto, qui non si tratta di mele marce, qua siamo di fronte a un albero marcio. Sono le istituzioni che hanno la responsabilità di quanto è accaduto e tutta la catena di comando, dal numero uno fino a quello che poi materialmente ha picchiato. La situazione ancora più incredibile è che quelli pochissimi operatori delle istituzioni che hanno collaborato, hanno collaborato con i magistrati nelle inchieste, hanno pagato in modo molto pesante la loro onestà e la loro correttezza. Penso al vice capo Ansoina Andreassi, vice capo nazionale della polizia, che si rifiutò, pur essendo lui il responsabile di Genova in quel momento, si rifiutò di organizzare l'assalto alla scuola Diaz, non partecipò alla riunione che pianificò l'assalto, al punto che arrivò poi un altro vice capo della polizia mandato da Roma per programmare e organizzare tutto quello che è accaduto. Beh, Andreassi non continuò la sua carriera in polizia, era il numero due, avrebbe potuto diventare il numero uno, fu parcheggiato ai servizi in attesa della pensione senza incarichi particolari. Possiamo poi citare due infermieri penitenziari, Marco Poggi e Ivano Pratissoli, che erano stati chiamati a svolgere i loro compiti a Bolzaneto, quando tornano a casa per tre giorni non riescono a dormire, saltano in macchina, vanno a Genova, chiedono di essere ascoltati da un magistrato e raccontano tutte le sevizie, le torture, la violenza che hanno visto a Bolzaneto. A quel punto i magistrati, che avevano già ascoltato qualche testimonianza dei giovani, ma che a quali avevano difficoltà a credere perché non potevano pensare che accadesse una cosa del genere in Italia, quando hanno sentito la testimonianza dei due infermieri hanno capito che era tutto vero e da lì sono partite le inchieste. Ma Marco e Ivano hanno dovuto abbandonare l'amministrazione penitenziaria, che invece ha premiato coloro che si sono comportati in quel modo. Questa è una costante. Nelle forze dell'ordine anche le persone che erano state condannate hanno continuato a far carriera.
0: Nel sottotitolo del tuo libro c'è anche un riferimento all'oggi e al domani. Ecco, cosa intendi? Si tratta dell'eredità della mobilitazione di quei giorni e quindi anche delle prospettive?
1: Oggi e domani sono da analizzare su due linee parallele. Da una parte è come si sta trasformando e dove sta andando questo capitalismo, perché dobbiamo aver chiaro che ogni volta che il capitalismo è in crisi reagisce con un salto ulteriore di ferocia e con un desiderio ulteriore di accaparramento di risorse e di costruire profitti. E noi qui siamo di fronte alla trasformazione ormai avvenuta del capitale economico in capitale finanziario. Oggi a dirigere le danze sono i grandi fondi finanziari, tutti totalmente sovranazionali. Le rappresentanze politiche sono in Occidente sempre più delle marionette alle dipendenze dei fondi finanziari, o comunque che sono obbligati a muoversi all'interno del perimetro designato dai fondi finanziari, tranne pochissime eccezioni. Nel caso peraltro di Trump c'è proprio un'identificazione invece nella stessa persona del ruolo politico e del ruolo di uno di coloro che sta dentro la gestione di questi fondi finanziari. Questo ha portato un ulteriore accaparramento di potenza nelle mani di poche persone e ha portato che il 40% della popolazione a livello mondiale ha meno del 3% della ricchezza globale. C'è da dire anche un'altra cosa a questo proposito, che essendo oggi il potere finanziario, questa bolla finanziaria, per stare in piedi ha bisogno continuamente di crescere e quindi di controllare le materie prime, di controllare le vie di trasporto, di vendere, e da questo punto di vista dobbiamo essere chiari, la guerra non è un incidente patologico, uso termini medici, all'interno dell'attuale fase del neoliberismo, ma è assolutamente fisiologica, cioè è un prodotto normale di questo modello di sviluppo e dell'attuale fase del capitalismo. Attraverso la guerra si consumano armi, vola l'industria bellica, si crea distruzione e dopo interverranno dei capitali speculativi per la ricostruzione di quanto è stato distrutto. Questa è la situazione oggi del nostro avversario. E per quanto riguarda i movimenti, io penso che ci sia un filo rosso che da Seattle, Porto Alegre, Genova, il Forum Sociale Europeo del 2022 a Firenze arriva fino ad oggi. Ci hanno dato una battuta d'arresto in Europa, e dico in Europa perché in America Latina, in Asia, in Africa quei movimenti sono andati avanti e a livello locale hanno avuto anche grandi conquiste. Qui ci hanno dato una forte battuta d'arresto a Genova, però le idee non sono morte, sono andate avanti a svilupparsi in modo carsico. 10 anni dopo abbiamo vinto il referendum sull'acqua, se si va a vedere il comitato promotore si sovrappone fortemente al Genoa Social Forum, cioè al comitato che ha organizzato e diretto Genova. Oggi noi siamo di fronte a diversi movimenti, ma sono tutti, scusate la semplificazione, monotematici. C'è chi lotta contro le discriminazioni, chi lotta a favore dei migranti, chi come me lotta contro la industria farmaceutica e il controllo del privato sulla nostra salute, chi lotta contro la guerra e via dicendo, contro le discriminazioni sessuali, di genere. Ecco, io penso che dobbiamo avere chiaro che oggi dobbiamo costruire prima di tutto grandi reti globali e ponti tra una rete e l'altra. Come allora 1187 organizzazioni, di cui 900 italiane, hanno capito che anche se ognuna di loro agiva su un settore specifico, l'avversario era comune, questo ragionamento è lo stesso che dobbiamo fare noi oggi. L'avversario è comune, dobbiamo lavorare insieme. Secondo passaggio, dobbiamo lavorare insieme aprendo il conflitto su terreni anche diversi. Il terreno del lavoro è l'ambito classico dove si sviluppa il conflitto e ovviamente questo conflitto deve continuare, deve anche modificarsi perché oggi non abbiamo più la grande fabbrica, abbiamo una situazione molto più frastagliata. Ma ciascuno di noi non è solo un lavoratore, ciascuno di noi è anche un consumatore e un risparmiatore. E allora il nostro conflitto deve generalizzarsi anche in grandi campagne di boicottaggio di prodotti di coloro che aiutano la guerra, di prodotti che vengono da Israele e di prodotti di multinazionali che non rispettano i diritti umani. Cioè dobbiamo avere la capacità di incidere dentro il mercato anche dalla parte del consumo. Non è semplice, in Italia siamo indietro rispetto all'esperienza dei paesi anglosassoni, ma è una strada da fare. Perché se loro crescono sul profitto, è sul profitto che noi li dobbiamo colpire. E poi c'è la questione del risparmio. Noi dobbiamo decidere bene dove collocare i nostri risparmi per non finanziare, per esempio, le banche armate. Dentro questo è chiaramente necessaria una ripresa della partecipazione. E questo deve avvenire sempre legando la dimensione locale, cioè la realtà quotidiana dove ognuno di noi agisce, e la dimensione globale, cioè uno sguardo rivolto a quello che avviene nel mondo. Per esempio, dovremmo riuscire, tornando a Porto Alegre, a conquistare nelle nostre città il bilancio partecipativo, e cioè dire va bene, si vota per eleggere il consiglio comunale e il consiglio di municipio, ma una parte del bilancio, anche solo il 10%, deve essere deciso dai cittadini attraverso percorsi democratici dove i cittadini individuano gli obiettivi e le priorità. E così come la possibilità di realizzare in comuni, municipi, dei referendum anche una volta all'anno per decidere quali sono le priorità. Cioè dobbiamo pensare a un sistema di democrazia diverso, in grado di intrecciare la democrazia diretta con la democrazia delegata. Questo vuol dire cancellare la democrazia delegata? Ovviamente no. Però potenziare, per esempio, quei due strumenti che ho citato, la democrazia diretta, vuol dire che la partecipazione non si esaurisce nel voto ogni 4-5 anni, ma interviene sulle scelte che fanno gli eletti per anche riportarle alla correttezza di quanto avevano dichiarato, al loro livello di coerenza, eccetera. Io credo che questo sia un passaggio piccolo che si può fare. Sono abbastanza ottimista perché vedo che il mondo giovanile comincia a muoversi. Nei grandi manifestazioni sulla Palestina e la partecipazione con il voto al referendum, col voto per il no. I giovani per muoversi, a mio parere, hanno bisogno della presenza di due elementi. un grande riferimento etico-culturale, ma soprattutto etico, e da questo punto di vista la Palestina lo è, perché quello che avviene oggi a Gaza è un male assoluto, nessuno lo può giustificare. E allora stare dall'altra parte vuol dire stare dalla parte del bene assoluto, quindi una spinta etica. E dall'altra parte l'idea però di poter contare. Quello che faccio serve per cambiare qualcosa, non sono uno scarto della società. Io penso che questa sia stata anche la ragione del voto al referendum. Chi andava a votare sapeva che se la sua parte vinceva c'erano delle conseguenze precise, in una direzione o in un'altra. Ed è quello che non avviene invece quando vai a votare per la politica o l'amministrazione, dove le promesse sono una cosa e la realtà poi è un'altra.
0: Grazie Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum e autore del libro di recente pubblicazione Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani.
1: Posso aggiungere una cosa sola?
0: Assolutamente.
1: Che il libro viene presentato questa sera, lunedì 13, alle 21 al circolo Arci Gagarin a Busto Arsizio, e domani 14 luglio alle ore 18 all'Arci Bellezza a Milano in via Bellezza 16. E domani con me ci sarà il procuratore generale ex pubblico ministero Enrico Zucca, il magistrato che contro tutti e tutte andò fino in fondo nell'indagine sulla Diaz, e poi ci sarà una rappresentante di Amnesty International e la direttrice Lorenza Ghidini di Radio Popolare.

Perfetto, questa è la sigla del nostro spazio approfondimenti che si chiude anche questo sabato. Abbiamo riproposto alcuni degli approfondimenti e degli interventi di questa settimana sulle nostre frequenze. Non resta che a questo punto augurarvi un buon ascolto con le trasmissioni. Adesso un po' di musica fino alle 19, poi le

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Roberto, la radio antagonista dal 1985.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

天看你。

that.

Oh,